Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Ludwig van Beethoven, sonata in Sol maggiore, opera 96, per violino e pianoforte. Itzhak Perlman, violino, Vladimir Ashkenazy al pianoforte. Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera ascoltiamo di Claude Debussy, quartetto in Sol minore, opera 10, per archi. Esegui il quartetto Orlando.

Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Claude Debussy, Quartetto in Sol minore, opera 10 per archi. Ha eseguito il Quartetto Orlando. E per concludere Tom Harrell alla tromba.

Con la musica di Tom Harrell alla tromba si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

radioascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e benvenuti alla nostra consueta trasmissione del lunedì dedicata alla musica per tastiera. Quest'oggi inizieremo con un ampio ascolto di un'opera di Fanny Hensel Mendelssohn. Sorella maggiore di Felix Mendelssohn, Fanny visse nell'ombra un po' del fratello, pur avendo avuto una educazione musicale di tutto rispetto con gli stessi praticamente insegnanti del fratello. Infatti anche lei studiò con Carl Friedrich Zelter, amico intimo di Goethe e direttore della Berlin Singakademie. Ma purtroppo la carriera musicale di Fanny venne oscurata completamente dalla figura e dall'opera del fratello Felix. Tra l'altro Felix purtroppo, adattandosi un po' a quella che era la mentalità dell'epoca e ai costumi anche della famiglia, disincentivò continuamente la sorella a intraprendere una carriera musicale professionale, diciamo così. E quindi anche le esibizioni pubbliche come pianista di Fanny furono ridotte veramente al minimo indispensabile. Una svolta abbastanza importante nella vita della giovane avvenne nel 1829, quando si sposò con il pittore Wilhelm Hensel, che era un amico della famiglia Mendelssohn già da diversi anni. In contrasto con quello che era appunto il pensiero sia del padre che del fratello di Fanny, Hensel la spinse a incentivare la sua carriera artistica. E un altro importante episodio nella sua vita fu quello appunto che, quando intraprese un viaggio molto lungo della durata praticamente di un anno in Italia con il marito e con il figlio di 9 anni, Sebastian. In questo viaggio la famiglia Hensel Mendelssohn si fermò diversi mesi sia a Roma che a Napoli che in altre città importanti dell'Italia, e Fanny ebbe modo di venire influenzata in maniera importante anche non solo dalla cultura ma anche dai suoni che ascoltò in Italia. E quello che ascolteremo quest'oggi è il ciclo Das Jahr, l'anno, un ciclo per pianoforte dedicato proprio ai mesi dell'anno, un ciclo che è stato appunto fortemente influenzato dal viaggio italiano di Fanny Mendelssohn, che ha cercato di mettere in musica tutte le sue impressioni italiane, chiamiamole così. Ascolteremo il ciclo nella esecuzione al pianoforte di Ulrich Urban.

Di Fanny Mendelssohn avete ascoltato Das Jahr, ciclo dedicato ai mesi dell'anno per pianoforte, nella esecuzione pianistica di Ulrich Urban. E proseguiamo la nostra trasmissione occupandoci di una trascrizione per pianoforte, anzi fortepiano in questo caso, flauto e violino, della Sinfonia K504 Praga di Wolfgang Amadeus Mozart. Trascrizione in questo caso d'autore perché effettuata da Johann Nepomuk Hummel, un compositore di origine boema che quando aveva solo 8 anni venne presentato a Wolfgang Amadeus Mozart, che all'epoca aveva già 31 anni, e Mozart, scorgendo nel ragazzo delle doti eccezionali, convinse il padre a lasciarlo a vivere a casa sua in maniera tale da poterlo seguire dal punto di vista musicale. E così avvenne. Quindi il giovane Hummel visse proprio a casa di Mozart, del maestro, e con lui praticamente partecipò alla realizzazione di alcune delle opere più immortali di questo del genio di Salisburgo, tra cui appunto la Sinfonia Praga e la Jupiter. E spesso si esibiva al pianoforte eseguendo le sinfonie non soltanto di Mozart ma anche quelle di altri autori a 4 mani, e questo una 30 anni più tardi lo portò alla trascrizione di alcune delle opere appunto di Mozart. In questo caso appunto ascolteremo la Sinfonia Praga, la K504, che consta dei movimenti adagio, allegro, andante, presto. Qui chiaramente la parte del leone, diciamo così, la fa il fortepiano, che però viene aiutato da un flauto, un violino e un violoncello. L'ascolteremo nella esecuzione di Robert Hill al fortepiano con l'ensemble L'Ottocento, Andreas Klitzing flauto, Thomas Kretschmer violino e Guido Larisch violoncello.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato la sinfonia K504 Praga nella trascrizione per fortepiano, flauto, violino e violoncello di Johann Nepomuk Hummel. Hanno eseguito Robert Hill al fortepiano con l'ensemble L'Ottocento, Andrea Klitzing flauto, Thomas Kretschmer violino, Guido Larisch violoncello. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Siamo all'ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Oggi si trova a Metz, nel nord-est della Francia. Metz sta nella regione del Grand Est, del capoluogo del dipartimento della Mosella. Come di consueto, apriamo una finestra sulla musica di questo paese e questa occasione parliamo dei musicisti nati in questa città di confine. Ricordiamo Charles-Louis Ambroise Thomas, nato a Metz il 5 agosto del 1811 e morto a Parigi il 12 febbraio 1896, famoso nel XIX secolo per le sue opere, specialmente per Mignon. Nato a Metz da una famiglia di musicisti, nel 1828 entrò al Conservatorio di Parigi, nel 1832 vinse il prestigioso Prix de Rome con la sua cantata Hermann et Ketty. Il successivo soggiorno in Italia influenzò profondamente il suo amore per le tradizioni vocali melodiche, e durante un suo soggiorno sempre in Italia a Villa Medici egli compose essenzialmente della musica da camera e divenne amico di Polyte Fandren, che gli fece un ritratto, e di Ingres, allora direttore dell'Accademia di Francia. Ascoltiamoci un'opera giovanile di Ambroise Thomas, ovvero un quartetto per archi nella tonalità di Mi minore, l'unico che compose all'epoca in cui vinse il Prix de Rome, e si articola in quattro movimenti. Allegro moderato, si apre con una melodia malinconica interpretata dal violoncello e dal primo violino. Minuetto in stile scherzo, che presenta un trio in stile valzer in cui la viola e il violoncello eseguono linee melodiche lunghe ed espressive. Andante, scritto in uno stile tipicamente operistico con temi dialoganti tra le diverse voci, lo ascoltiamo nella interpretazione di The Daniel String Quartet.

Ci troviamo a Metz in Francia, stiamo appunto seguendo la parte conclusiva del viaggio apostolico di Leone XIV e continuiamo a parlare di Ambroise Thomas, che nacque in questa città. In seguito alla vittoria del Prix de Rome, Ambroise Thomas andò a Vienna, Monaco di Baviera e Lipsia. Al suo ritorno a Parigi nel 1837, Thomas si indirizza alla composizione di opere che saranno tutte di carattere brillante. Anche se le opere di questo periodo, composte in uno stile leggero e melodioso, ottengono un buon successo, nessuna riesce a rimanere nel repertorio. La Double Shell del 1837, che ebbe i complimenti di Hector Berlioz, Le Caïd del 1849, operetta brillante che riportò un gran successo, Le Songes d'Ennui d'été del 1850, fantasia drammatica ben accolta, o il Falstaff, tratto da William Shakespeare. Raymond del 1851, la cui ouverture rimase popolare, Le Roman d'Elvire e tante altre. Grazie al successo di Caïd, Ambroise Thomas viene eletto trionfalmente all'Académie des Beaux-Arts dell'Institut de France nel 1851, surclassando Berlioz, che non ebbe alcun voto. Ascoltiamoci l'ouverture da Raymond au Le Secret de la Reine, Orchestre Symphonique de Montréal, dirige Charles Dutoit.

Fu all'età di oltre 50 anni che la sua opera Mignon nel 1866 riportò un notevole successo dopo un debutto mediocre. Da allora Thomas, la cui fama era stata relativamente modesta, assurse al rango di grande compositore. Nel 1894 Mignon era già stata rappresentata oltre 1000 volte solamente all'Opéra Comique ed era un successo in tutti i teatri d'Europa. La sua opera successiva, Hamlet del 1868, dalla tragedia di Shakespeare, gli darà rinomanza internazionale. La musica di Thomas non era molto calzante al soggetto, ma l'opera riuscì comunque ad avere un certo successo anche per merito della compagnia di canto, tanto che Thomas sarà il primo compositore a ricevere l'insegna di commendatore della Légion d'honneur direttamente dalle mani di Napoleone III. Thomas divenne poi professore di composizione al Conservatorio di Parigi nel 1856, succedendo ad Adolphe Adam e avendo quali colleghi Massenet, Edouard Colon, Théodore Dubois. Alla morte di Daniel Auber nel 1871, Thomas gli succedette nell'incarico di direttore del conservatorio. Egli smise allora di comporre, eccezion fatta per la Françoise de Rimini del 1882 con Louis Mérant, che non ebbe però un successo, e di un balletto, La Tempête del 1899, entrambi da Shakespeare, rappresentati all'Opéra de Paris. Durante la sua direzione del conservatorio si oppose alle influenze tedesche nella musica francese, assegnò la cattedra di organo a César Franck nel 1872 e combatté contro la nomina di Gabriel Fauré, che divenne direttore del conservatorio solo dopo la morte di Thomas nel 1896. Nel 1887 presiedette la commissione istituita dal ministro della guerra per scegliere la versione ufficiale della Marsigliese. La versione decisa dalla commissione fu adottata fino al 1974. Vi sono due generi di musica, la buona e la cattiva, e poi c'è la musica di Ambroise Thomas. Questo disse Manuel Chabrier, intendendo dire in effetti che la musica di Thomas non era né buona né cattiva. Di stile eclettico e non molto originale, era leggera, facile e melodiosa, pensata proprio per piacere al pubblico del Secondo Impero. Tuttavia fu un musicista dotato di tecnica solida, un ottimo orchestratore, un buon melodista e nelle opere più riuscite, Hamlet e Mignon, riuscì a trovare momenti di ispirazione sincera e di grande forza drammatica. Ma passiamo ad un altro musicista nato a Metz, ovvero Henri Constant Gabriel Pierney, detto Gabriel, nato a Metz nel 1863, morto a Plujan nel 1937, compositore, organista e direttore d'orchestra. Nato in una famiglia di musicisti, la madre era insegnante di pianoforte e suo padre insegnante di canto, Gabriel Pierney studiò al Conservatorio di Parigi, dove fu allievo di Albert Lavignac, Antoine-Françoise Marmontel, Émile Durand, César Franck per l'organo e Jules Massenet per la composizione. Al conservatorio conobbe fra gli altri Claude Debussy, del quale fu sempre molto amico. Fu uno studente molto brillante, ottenne il primo premio per il solfeggio, pianoforte, contrappunto, fuga, organo. Nel 1882 vinse il Prix de Rome con la cantata Edith. Nel 1890 Pierney successe a Franck, morto quell'anno, quale organista titolare della Basilica delle Sante Clotilde e Valeria a Parigi. Vi rimase per 8 anni, finché nel 1898 non venne sostituito da Charles Tournemire. In vita Pierney ebbe fama soprattutto come direttore d'orchestra. Nel 1903 divenne assistente di Edouard Colon e quindi vice direttore dell'Orchestra Colon, una prestigiosa orchestra sinfonica di cui fu direttore unico dal 1910 al 1934. Raggiunse una grande reputazione come direttore ed ebbe la possibilità di far entrare in repertorio numerose opere contemporanee di Debussy, Ravel, Roussel, Stravinsky, Milhaud, Vierne, Enescu e tanti altri. Diresse fra l'altro alcune delle prime rappresentazioni dei balletti russi di Diaghilev a Parigi, tra cui L'uccello di fuoco di Stravinsky nel 1910. Come compositore la produzione di Pierney fu abbondante ed eclettica. Limitandosi a realizzazioni teatrali, scrisse opera comique, comédie lyrique, drame lyrique, balletti, pantomime, tra cui le famose Impressions de Musicale, musiche di scena per numerosi drammi. Scrisse grandi opere corali o sinfonico-corali, la più nota è La Croisade des Enfants. Musica sinfonica e concerti per pianoforte e orchestra, musica da camera, un quintetto, un trio, un quartetto per sax,
nonché pagine pianistiche. Fra le numerose onorificenze ricevette la Légion d'honneur nel 1900 e divenne membro dell'Académie des Beaux-Arts nel 1924. Ascoltiamo una selezione dalla prima suite d'orchestra da Cydalise e le Chèvres-Pieds, balletto in due atti e tre quadri del 1923 di Gabriel Pierné, concludendo così questo spazio riservato ai compositori colti nati a Metz. Continuate a rimanere sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana, dato che prosegue il racconto del viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che si sta avviando alla conclusione. Un cordiale saluto da Luigi Piccardi.

Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Georg Philipp Telemann, Deus Judicium Tum Regida, grande motetto per cinque voci, due flauti, due oboi, fagotto, archi e basso continuo, nella interpretazione del Cantus Köln diretto da Konrad Jüganel.

Ascoltiamo ora di Marin Marais, preludio in La minore per viola da gamba e basso continuo dal terzo libro dei Pièces de viol e di Michele Mascitti, Psiché, divertimento in re maggiore, opera 5, numero 12 per violino e basso continuo, nella interpretazione del Richard Carr Consort.

0: Con la musica di Mascitti, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo».
1: L'Evangelista ci riferisce che quando Gesù vede Natanaele avvicinarsi, esclama: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Si tratta di un elogio che richiama il testo di un salmo: «Beato l'uomo nel cui spirito non c'è inganno». Ma che suscita la curiosità di Natanaele, il quale replica con stupore: «Come mi conosci?» La risposta di Gesù non è immediatamente comprensibile. Egli dice: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Non sappiamo che cosa è successo sotto questo fico, ma è evidente che si tratta di un momento decisivo nella vita di Natanaele, e con queste parole di Gesù si sente toccato al cuore, si sente compreso e capisce: quest'uomo sa tutto di me, sa tutto, lui sa e conosce la strada della vita. A quest'uomo posso realmente affidarmi. E così risponde con una confessione di fede limpida e bella, dicendo: «Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». In questa confessione è consegnato un primo importante passo nell'itinerario di adesione a Gesù.

Lodiamo il Signore. Insieme agli angeli, i cherubini e i serafini proclamano: Santo, santo, santo.

0: Signore, insieme agli angeli, i cherubini e i serafini proclamano santo, santo, santo.
1: Angeli del Signore, benedite il Signore in eterno.

0: Angeli del Signore, benedite il Signore in eterno.
1: Nell'alto dei cieli ti lodano gli angeli e acclamano unanimi. È giusto cantare per te, o Signore.

0: ti lodano gli angeli e acclamano unanimi. È giusto cantare per te, o Signore.
1: Giacobbe fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco.

0: Un angelo apparve accanto all'altare del Tempio.
1: Un angelo apparve accanto all'altare del Tempio.
0: Portava in mano un turibolo d'oro.
1: Accanto all'altare del Tempio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Un angelo apparve accanto all'altare del Tempio.
2: Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere attorno al Figlio dell'uomo.

0: scendere attorno al Figlio dell'uomo.
1: Glorifichiamo il Signore, adorato da infinite schiere di angeli, e alla loro voce uniamo la nostra, acclamando:
0: con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: O Dio, che hai ordinato agli angeli di custodirci nel nostro cammino, salvaci dalle insidie e dai pericoli.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: Tu che riveli agli angeli la gloria del tuo volto, fa che viviamo sempre alla luce della tua presenza.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: Tu che un giorno renderai i tuoi figli simili agli angeli, donaci la castità del corpo e del cuore.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
2: O Dio, fa che il glorioso principe San Michele venga in aiuto al tuo popolo e lo difenda contro Satana e i suoi alleati.
0: Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli spiriti beati, che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Per chi crede, la morte non ha l'ultima parola. È piuttosto una soglia da attraversare, una porta spalancata verso un nuovo inizio, che sempre vita è, anche se semplicemente diversa da come la conosciamo. E proprio per questo il pensiero dell'aldilà ci spaventa e ci mette in crisi, perché non c'è dato di saperne granché. Nessuno sa come sarà la vita dopo la morte. Il solo pensiero di perdere tutto ciò che qui sulla terra ci dà sicurezza ci atterrisce. Spendiamo le nostre energie cercando di allungare il più possibile il numero dei nostri giorni di vita, quando invece dovremmo impegnarci ad allargare la nostra vita, a dilatare gli spazi dell'accoglienza e della relazione, ad amare il più possibile, perché la vita è troppo corta per essere egoisti e indifferenti. Più che preoccuparci della vita dopo la morte, dovremmo fare in modo che la morte ci trovi vivi, e non è affatto scontato. Le persone più vive che conosco sono morte tante volte, e ogni volta poi di nuovo sono nate. Persone che vivono con intensità il presente, capaci di assaporare ogni singolo istante trasformandolo in un'occasione, come fosse l'ultima e l'unica. Come la farfalla che misura il tempo in battiti d'ali, in istanti, facciamo sì che ogni istante diventi una possibilità sempre nuova, per vivere in pienezza, per amare e benedire la nostra storia e per amarci davvero con tenerezza. Per anticipare nel qui e ora l'eternità, quella vita che ci attende e che non può e non deve più farci paura. Come Gesù, che forte dell'amore del Padre sfida la morte e la batte sul tempo. Così, quando la morte andò al sepolcro a reclamare il corpo del Maestro come bottino di guerra, trovò la tomba già vuota. La morte non poteva portarsi via nulla, perché Gesù si era già donato in anticipo, senza riserve, fino al compimento. Lo aveva fatto consegnandosi alle mani dei discepoli nel segno del pane e del vino e lasciandosi mangiare da loro, i suoi amici, ma anche da coloro che l'avrebbero rinnegato e abbandonato. L'aveva fatto trasformando il più infamante dei patiboli nel luogo dell'amore più grande. E ancora oggi si consegna a noi in quel pane e in quel vino, memoriale del suo sacrificio, perché possiamo alimentare in noi la sua stessa vita di cui ci ha fatto dono. Chiariamolo, Gesù non aveva nessuna voglia di morire. Non credo ci sia mai stato e mai ci sarà uomo o donna che abbia amato la vita come l'ha amata lui. Sapeva che cosa andava incontro. Eppure, essendosi preparato quel supremo momento, pur avendo annunciato ai suoi ripetutamente che cosa l'attendeva a Gerusalemme, ha sperimentato come tutti paura e angoscia. Certamente la sofferenza fisica, il vedersi abbandonato dai discepoli e il peso della vergogna, dell'infamia, dell'ingiustizia subita hanno segnato le ultime ore terrene di Gesù di Nazareth, ma più ancora, credo, la scelta di sottoporsi al rischio di essere frainteso. Gesù si sottopone al rischio di passare per uno che subisce la morte. Invece la sua libertà profonda emerge nel servirsi persino di essa per amare fino al compimento, al dono della vita stessa. La sua libertà, spinta fino all'estremo nella volontà di consegnarsi nelle mani dei suoi nemici, credo sia la chiave per comprendere il senso autentico della sua morte. Una morte così apparentemente uguale alle altre, ma anche così unica e pericolosamente diversa da tutte. Libera dai condizionamenti della paura di perdersi, capace di sprigionare vita. Accettando di morire, disubbidendo alla paura di perdersi, Gesù sconfigge non solo la morte in sé, ma anche il condizionamento cui essa sottopone ogni essere umano. Così Gesù sceglie di morire come ha vissuto, amando e perdonando. Ecco perché nella sua morte e nella sua risurrezione risiede il cuore stesso della bella notizia. L'Evangelista Luca ci dice che ad essere crocifissi con Gesù c'erano due ladri, apparentemente così uguali, accomunati dalla stessa condanna, ma anche così diversi. tutto si gioca in una manciata di minuti, forse di istanti. Gesù

0: che fosse davvero lui il famigerato Messia, il re dei giudei. Lui, inchiodato come loro a quel legno maledetto dal quale non si scende se non morti. Lui, che a dire dei tanti beneficiati sorprendentemente assenti, era capace di dare un'altra possibilità a chi chiedesse il suo aiuto. Lui, che in quel momento non aveva un'altra possibilità, o forse l'idea non sembrava neppure sfiorarlo. Possibile che quello che aveva la fama di essere un liberatore si ritrovasse a essere ostaggio della crudeltà dei carnefici, né più né meno di loro? Uno dei due ladri non resiste e gli vomita addosso la sua rabbia. Gli grida contro il suo dolore, la sua voglia di fuggire da quel supplizio, con tutta la voce che ha in corpo. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Non possiamo non sentire come nostro il grido di chi sta accanto alla croce di Gesù, che pareva essere il Salvatore, acclamato dalle folle, e che ora invece è inchiodato pure lui dal male, come uno qualunque. Questo ladrone grida, è deluso, è privo d'ogni speranza, magari come tanti di noi. Ma c'è anche l'altro ladrone, quello che comunemente chiamiamo buono, così per esclusione, visto che l'altro risulterebbe come cattivo. E questo non credo spetti a nessuno dirlo. Il ladrone cosiddetto cattivo è prigioniero, questo significa la parola cattivo, della rabbia, incapace di speranza perché più nessuno crede in lui o gli dà fiducia. E questo Gesù lo sa bene. E il suo silenzio è proprio la risposta di chi accoglie senza giudicare, di chi si mette al posto dell'altro e prova a comprendere. A rispondere al ladrone arrabbiato è invece l'altro ladrone, quello che chiamiamo buono. Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Quanta verità in queste parole. Quanta lucidità in mezzo a tanto orrore. Ce lo siamo meritato tutto questo e adesso ce ne prendiamo le conseguenze. Ma so, conoscendo almeno un po' Gesù, che più che da questa ammissione di colpe sarà stato conquistato dalla richiesta insolita che segue a quelle parole. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ricordati di me, non lasciarmi cadere dal tuo cuore. Tienimi stretto là, vieni ad abitare la mia paura, il mio dolore, la mia stessa morte che hai scelto fosse anche la tua. Ecco, nient'altro che questo. Non lasciarmi da solo, afferrami la mano da croce a croce, non permettere che la rabbia, il dolore, la paura di perdermi abbiano il sopravvento. In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. È proprio questo che ci salva, saperci non più soli, sapere che l'amore vince anche quando tutto sembra perduto per sempre. E mentre faccio queste considerazioni, mi piace pensare che Gesù abbia fatto lo stesso con quell'altro ladrone, quello che tutti per esclusione, tacitamente, chiamano cattivo.
1: Rosario Tronolone ha proposto: Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo».
1: L'Evangelista ci riferisce che quando Gesù vede Natanaele avvicinarsi, esclama: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Si tratta di un elogio che richiama il testo di un salmo: «Beato l'uomo nel cui spirito non c'è inganno». Ma che suscita la curiosità di Natanaele, il quale replica con stupore: «Come mi conosci?» La risposta di Gesù non è immediatamente comprensibile. Egli dice: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Non sappiamo che cosa è successo sotto questo fico, ma è evidente che si tratta di un momento decisivo nella vita di Natanaele, e con queste parole di Gesù si sente toccato al cuore, si sente compreso e capisce: quest'uomo sa tutto di me, sa tutto, lui sa e conosce la strada della vita. A quest'uomo posso realmente affidarmi. E così risponde con una confessione di fede limpida e bella, dicendo: «Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». In questa confessione è consegnato un primo importante passo nell'itinerario di adesione a Gesù.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di epilessia, che rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile di 125.000 decessi all'anno. Allora, non perdiamo tempo, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Buon ascolto a tutti.

0: una festa.
1: Colleghiamoci immediatamente con la presidente della Federazione Italiana Epilessie, l'avvocato Rosa Cervellioni. Avvocato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi spettatori.
1: Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo di epilessia, avvocato. L'epilessia rappresenta una delle prime 5 cause di disabilità neurologica ed è responsabile, leggevo, di 125.000 decessi all'anno. In Italia i pazienti epilettici sono più di 500.000. Ecco, fare un passo avanti contro lo stigma che a volte fa soffrire più della stessa malattia. Questo è lo slogan scelto per la giornata mondiale 2023. Un'occasione questa, avvocato, per accendere i riflettori su una condizione che fa ancora paura anche a causa della scarsa conoscenza.
2: Esatto, esatto. Guardi, lei ha dato un dato che rappresenta proprio quello che nel mondo dell'epilessia succede rispetto alla percezione che di questa malattia si ha, e cioè che epilessia sia equivalente a disabilità. In realtà nel fatto 100 la popolazione con epilessia, i 2/3 di questa popolazione ha un buon controllo o un perfetto controllo farmacologico o di altro tipo delle crisi, e quindi è una persona totalmente adeguata, priva di disabilità, che svolge una vita in tutte le sue espressioni senza limitazioni. Rimane 1/3 della popolazione con epilessia invece che è affetta dalle forme più gravi e non ha una cura efficace, e spesso queste forme più gravi sono accompagnate da disabilità. Che cosa succede nella percezione sociale? Epilessia uguale disabilità. Questo espone le persone, anche normodotate, ad una feroce discriminazione, senza ragione, senza alcuna giustificazione. E questo è un gap di carattere informativo, perché l'epilessia è una malattia neurologica, come tutte le malattie neurologiche non necessariamente comporta delle disabilità, e quindi con essa si può convivere.
1: Ecco, c'è ancora oggi c'è chi considera l'epilessia un disturbo mentale, quando è invece, lo abbiamo ricordato, una malattia neurologica che si può manifestare a tutte le età. Ecco, quando si hanno i maggiori picchi di incidenza?
2: Allora, oramai nei tempi più recenti si è potuto verificare che i picchi più alti sono nella senilità, nell'età senile, mentre fino a qualche anno fa erano nell'età infantile. Di fatto l'epilessia che insorge nei primi anni di vita, addirittura nei primi mesi di vita, è quella che esprime la sintomatologia più grave, mentre quella che insorge nell'età più adulta, nell'età senile, è probabilmente la conseguenza dell'allungamento della vita delle persone, e quindi le attività neuronali, il cervello, diciamo, quindi la situazione neurologica ha un decadimento, e questo facilita l'insorgere di crisi epilettiche che vengono definite sempre come epilessia. In realtà mi verrebbe da fare un'osservazione che forse l'epilessia, scambiamo la malattia con il sintomo. La crisi epilettica, che è quella che poi dà il nome alla malattia, è un sintomo trasversale a tantissime malattie, ma può non essere essa stessa una malattia. Pensiamo per esempio a disturbi che derivano dall'assunzione di sostanze stupefacenti, di abuso di alcol, di tumori cerebrali. Cioè, queste danno come sintomatologia la crisi epilettica, non necessariamente quella persona però è malata di epilessia. Questo riporta al centro del dibattito una considerazione, che l'epilessia non è una malattia della quale bene si conoscono le origini e le cause, mentre si conosce benissimo il sintomo e tutte le terapie disponibili anche se ci sono timidamente, si affacciano meccanismi di ricerca e di cura che cercano di arrivare alla causa dell'epilessia, sono finalizzati a curare il sintomo piuttosto che la malattia. Io oggi, come rappresentante di questa grandissima comunità di persone che sono afflitte da questa malattia, mi sento di dire che non c'è in questo momento ancora alcuna certezza circa le cause della malattia e non ci sono cure per la malattia. Le certezze e i dati scientifici e le cure sono principalmente finalizzati a curare la sintomatologia. Capisce bene che in questo modo le aspettative di guarigione sono molto, molto risicate, quasi nulle, insomma. E a tutto questo si associa anche quello che oggi noi abbiamo posto al centro del dibattito, cioè lo stigma. Una malattia senza cura, perché della malattia non si conoscono i contorni. Una malattia che espone le persone che ne sono portatrici a una grande discriminazione, come, quasi come se fosse disvaloriale, perché confusa con le malattie psichiatriche, ma in ogni caso la malattia psichiatrica in nessun caso dovrebbe esporre anch'essa a discriminazione, ma comunque non è quella l'epilessia. L'epilessia è una malattia neurologica.

0: Avvocato, perché i pazienti e anche le famiglie dei pazienti tendono a nascondere la malattia? Forse perché la vivono con disagio, alcune volte anche con vergogna, molte volte si sentono discriminati, citati a sproposito sui media, quando si parla di fatti criminosi scatenati genericamente dalla follia. Quello degli epilettici è tuttora un universo parallelo e poco conosciuto, fatto anche di isolamento e di reticenze.
1: Guardi, è un gatto che si morde la coda, è un circolo vizioso. La ragione che lei ha descritto è una delle ragioni principali, ma l'altra ragione è che questo senso di vergogna, questo senso di inadeguatezza, questa necessità di nascondersi è anche un effetto della discriminazione. Se lei pensa che una persona in un posto di lavoro dichiara di avere l'epilessia, ha finito, se non viene licenziata, viene demansionata o viene assegnata a mansioni che potrebbe svolgere, che ha effettivamente magari svolto fino a quel momento, senza possibilità di riscatto, perché questa valutazione deve considerare, che è la cosa più grave, che spesso viene indicata dagli stessi medici che per conto delle aziende fanno la valutazione di adeguatezza di un lavoratore ad una determinata mansione. Allora, una persona che ha un'epilessia e questa epilessia la può nascondere perché il controllo farmacologico è sufficiente a escludere le crisi, forse non ha tante altre scelte che per mantenere una qualità di vita adeguata e mantenersi il lavoro che nascondere la propria condizione. Condizione che di nascondimento però che crea comunque un disagio psicologico e alimenta anche questo meccanismo di scarsa informazione sull'epilessia, perché se io potessi dire in questa intervista pubblica il nome di diverse persone che conosco, che sono professionisti affermati, lavoratori con mansioni anche delicate, che soffrono di epilessia, forse un moto di sorpresa potrebbe scatenarsi nei loro datori di lavoro. Certamente li condannerei ad avere delle ripercussioni significative. La stessa cosa vale nell'ambiente sociale, perché una persona che ha epilessia quando questa condizione viene scoperta, spesso non viene più coinvolta in nessun consesso sociale o comunque diminuisce il suo coinvolgimento, proprio perché c'è quell'elemento di paura. Quindi le famiglie, per proteggere i bambini, ci cresciamo, i nostri figli ci crescono con questa, qualche volta sbagliando, con questa necessità di nascondere, perché le famiglie, per proteggerli, li educano a nascondere la loro condizione se questa può essere nascosta. Deve considerare che ci sono tanti casi nei quali invece questa non può essere nascosta e sono i casi più gravi. Questo alimenta un'ulteriore disinformazione, perché a livello sociale si percepisce che quella sola è l'espressione dell'epilessia, quindi la forma più grave, spesso con crisi incontrollabili, spesso associate ad altre disabilità. Quindi vede come il circolo vizioso attorcia su se stesso.
0: Leggevo che una persona con epilessia su tre non è sensibile alla cura farmacologica, e questo rappresenta un grave problema di inclusione sociale, scolastica, lavorativa, oltre che la quota più alta di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale e per chi si prende cura dei malati. Ecco, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, sono stati fatti anche molti passi in avanti.
1: Sì, sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi 50 anni, anche se questa percentuale di soggetti che non hanno cura non è mai mutata dalla fine dell'Ottocento. Quindi questo è un dato scientifico che racconta che la farmacologia moderna, pur mettendo, avendo immesso sul mercato diversi nuovi principi attivi che magari hanno effetti collaterali meno impattanti, di fatto non hanno risolto il problema principale, che è la eliminazione della crisi epilettica. Quindi il dato è significativo di una necessità di ulteriori ricerche, ma probabilmente secondo una direttiva differente da quella che è stata coltivata fino ad adesso, e cioè ricercare le cause della malattia e agire su di quelle piuttosto che curare e continuare a curare il sintomo. Adesso io, da portatrice di interesse dell'intera comunità, devo dire che in ogni caso il sintomo va curato. Io le posso riportare l'esperienza di tante persone che la cui qualità di vita è completamente mutata nel momento in cui hanno trovato la medicina che è stata efficace nel abolire, nel eliminare la crisi. Ed è a quella che è principalmente, a questa efficacia che è principalmente legata la qualità di vita. Lei pensi, una persona che, considerando le caratteristiche delle crisi, cioè la loro insorgenza spontanea e imprevedibile, che programmazione della loro vita possono fare? Non possono neanche prendere la patente, che è un elemento di libertà e anche di inclusione lavorativa. Difficilmente possono aspirare a un posto di lavoro, perché nel momento in cui dichiarano di essere epilettici non vengono assunti, se non lo dichiarano alla prima crisi vengono licenziati. Quindi la situazione è questa: i miglioramenti ci sono, i farmaci oggi sono meglio tollerati, hanno meno effetti collaterali, hanno probabilmente fasce di efficacia maggiori, di fatto però quella percentuale di incurabilità non è stata scalfita per niente. Questo è un dato che le istituzioni pubbliche dovrebbero valorizzare, perché questo tipo di battaglie non si vincono da soli. Certo. Noi, per quanto ci possiamo mettere la nostra faccia, possiamo elencare, possiamo dare la mappa del bisogno al nostro legislatore, al nostro governo, alle nostre istituzioni sanitarie, alle nostre istituzioni sociali, però di fatto, anche se siamo una massa di persone consistente, non possiamo smuovere i sistemi. Bisogna che le istituzioni abbiano piena consapevolezza di una situazione che è una sommersa per le ragioni che abbiamo fino a qui elencato, e che è difficilissima da portare ad emersione se non c'è un impegno istituzionale significativo.
0: E a questo suo lottare io mi sento di dire grazie. Faremo tesoro, avvocato, di quanto ci ha detto. Speriamo che anche e soprattutto le istituzioni facciano proprio il suo appello, ascoltino il suo appello. Io la ringrazio, le strappo una promessa: ci terremo in contatto. Qualsiasi vostra iniziativa, c'è sempre spazio qui e da noi per dare voce, come dice proprio lo slogan della Radio Vaticana, dare voce a chi non ha voce.
1: Benissimo, io la ringrazio infinitamente.
0: Grazie.
1: E ne approfitterò, non dubiti.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri membri gentilissimi, sempre molto carini e disposti nell'aiutarci. Grazie
1: ancora.
0: Grazie, ringrazio l'avvocato Rosa Cervellioni, presidente della Federazione Italiana Epilessia. A lei il prossimo brano. Buona giornata e buon lavoro.

E termina qui il tempo a nostra disposizione. Da Orazio Coclite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramus missam de festo sanctorum Michaelis, Gabrielis et Raphaelis Archangelorum, cum prefatione de gloria Dei per angelos, et prece eucharistica tertia.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È martedì 29 settembre, questi titoli di oggi: guerre senza senso, paesi come Russia e Ucraina si siedono a dialogare. L'ho detto il Papa durante il volo di rientro dalla Francia a conclusione del suo quinto viaggio apostolico, e nella messa celebrata a Messa il Santo Padre ha ricordato che il futuro dell'Europa non è uniformità ma armonia delle differenze. Prosegue la missione del Cardinale Zuppi a Mosca, mentre stanotte si sono registrate nuove forti esplosioni a Kiev. Sono le 8:40, ben trovati da Eugenio Bonanata. Nel volo che lo ha portato da Messa a Roma, alla fine del suo viaggio in Francia, Leone XIV ha risposto ai giornalisti sui conflitti, gli interessi economici che li sostengono e sulla voce della Chiesa a difesa della pace. Altri temi: l'intelligenza artificiale, la crescita degli estremismi, l'accompagnamento delle vittime di abusi, la difesa di ogni vita e l'emergenza abitativa. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
2: Quattro giorni ricchi di benedizioni, come il tempo trascorso a Lourdes, accompagnando tante persone sofferenti e vedendo come la grazia della presenza di Dio tocchi il cuore e restituisca loro dignità. Così il Papa parla del suo viaggio prima di rispondere in inglese e spagnolo alle domande, una su guerre, riarmo e negoziati. Alcuni popoli stanno crescendo moltissimo, con un'industria che promuove la guerra, quando con queste migliaia di milioni di dollari si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la casa, le situazioni di disoccupazione. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia, in Ucraina e in altri paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre, che non hanno più senso. In quest'ottica la Chiesa continua a alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte può sembrare inutile, ma continuiamo a parlare, continuiamo a invitare, continuiamo ad annunciare il Vangelo.
1: E nell'ultimo giorno del suo viaggio apostolico in Francia, il Papa ha presieduto la messa nella cattedrale di Santo Stefano Metz e nell'omelia ha ricordato il contributo del monachesimo e della regola dei canonici di San Crodegango nella costruzione di quei fondamentali morali del mondo in cui viviamo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: La cattedrale di Santo Stefano a Metz, con i suoi 6.500 metri quadrati di vetrate colorate che lasciano entrare luce, è un miracolo di composizione delle differenze in un'unica armonia, spiega il Papa, la stessa armonia che Leone XIV nella sua omelia chiede al vecchio continente di ritrovare. Contemplando queste vetrate impariamo che il futuro dell'Europa non risiede nell'uniformità ma nell'armonia delle differenze, dove la ferita del passato diventa una fessura che lascia filtrare luce. Il Papa invita con Cristo a porgere l'altra guancia, ad adottare la forza della riconciliazione proprio da una città francese vicina al confine con la Germania, che ha imparato dopo le due grandi guerre a perdonare il nemico. Metz e la Mosella testimoniano al mondo intero che la riconciliazione è possibile solo quando si ha il coraggio di spezzare la catena del risentimento. Ci vogliono forza e grande equilibrio per non lasciarsi sopraffare dal male, soprattutto quando le ferite subite sono profonde. Il pontefice incoraggia infine l'Europa a ritrovare le sue radici, non dimenticando il contributo della Chiesa nella costituzione dei suoi valori più fondanti.
1: Passiamo all'attualità internazionale. Forti esplosioni nella notte a Kiev, difese antiaeree in azione, mentre ieri un raid sulla capitale ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, provocando un morto e diversi feriti. Intanto a Mosca prosegue la missione del Cardinale Zuppi, inviato speciale del Santo Padre per le questioni umanitarie, cominciata ieri. Sentiamo Marina Tomarro.
4: Notte di paura nella capitale ucraina. L'attacco russo ha colpito diversi quartieri di Kiev. Nel distretto di Solomianskij, frammenti di un missile sono caduti nel cortile di un'abitazione e su un edificio amministrativo. Sono in corso le verifiche dei danni e sull'eventuale presenza di feriti. Ieri più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre al raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e diversi feriti, anche uno degli edifici del Ministero Ministero dell'Istruzione ha subito danni e un drone russo ha colpito un villaggio ucraino vicino al confine con la Polonia, danneggiando un posto di controllo. Ed è iniziata ieri la missione di 3 giorni in Russia del cardinale Matteo Zuppi. Si tratta della 3ª missione dopo quella del giugno del 2023 e dell'ottobre 2024. Tema centrale degli incontri del porporato la questione dei prigionieri di guerra ucraini e russi e i bambini trasferiti lontano dai propri territori d'origine e dalle loro famiglie.
1: L'Iran si avvia rapidamente verso la bancarotta, il paese è esausto per il blocco statunitense, lo ha affermato il segretario di Stato americano Rubio in una intervista a Fox News, aggiungendo che lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio di Teheran. Intanto l'Iran ribadisce che attende per oggi una risposta ufficiale degli Stati Uniti in merito alla proposta sulla completa riapertura dello stretto di Hormuz presentata dai mediatori della Qatar. E la situazione dell'area continua a provocare conseguenze sull'economia globale. Anche la banca centrale australiana ha aumentato di 25 punti base il tasso di interesse ufficiale, portandolo al 4,6%, livello massimo negli ultimi 15 anni. Si tratta del quarto rialzo del 2026 nel tentativo di arginare l'inflazione alimentata dal rincaro dei prezzi. Oltre 35.000 bimbi uccisi o mutilati da armi esplosive dal 2021 al 2025, più di 1.000 i minori morti a causa di attacchi aerei con droni e per il 20% di questi ultimi è stato impossibile identificarne il sesso. Sono alcuni dei dati del rapporto UNICEF su uccisioni e mutilazioni in aree di conflitto, dall'Ucraina al Sudan, passando per la Somalia e la Siria. Il report prende in esame 13 aree di guerra. Disastroso l'impatto sull'infanzia delle nuove tecnologie ad uso bellico, e la denuncia di Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. L'intervista è di Cecilia Seppia.
5: L'uomo, invece di migliorare e fare in modo che i bambini non muoiano, studia sempre più nuove tecnologie per ammazzarli e per ucciderli. Questo dato ci mette di fronte a una nuova realtà, che i bambini muoiono sempre di più, non soltanto con le mine, non soltanto con i bombardamenti, ma adesso anche con questo strumento di morte che sono i droni.
6: C'è un dato statistico del rapporto che davvero gela il sangue, cioè per il 20% dei bambini uccisi o mutilati non è stato possibile nemmeno identificare il sesso.
5: È questo quello che veramente lascia senza parole. In questo rapporto si parla di operazioni aeree che restano la principale causa di vittime dei bambini, circa il 30%. L'uso di queste armi nelle aree popolate porta a sfollamenti, a stress psicologici, alla distruzione delle infrastrutture civili come gli ospedali, i centri sanitari, le strutture nutrizionali, i sistemi idrici, quelli igienici. Oggi non è vero che vengono presi di mira soltanto obiettivi militari, ma oggi veramente assistiamo ad un attacco a 360 gradi alla vita delle persone, in particolar modo dei bambini.
1: Caso Regeni, il giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani a 10 anni e ne ha assolto uno. Oltre ad un ergastolo, la procura aveva sollecitato pene a 17 anni e mezzo, che però sono scese perché è stato riconosciuto il sequestro ma non l'omicidio. La storia di Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana ucciso dalla mafia nel 1980, rivive nel podcast di Radio Vaticana Vatican News Piersanti, un uomo, scritto e interpretato da Ugo De Vita, un'opera di teatro civile che interroga il presente attraverso memoria, poesia e impegno morale. Il servizio è di Fabio Colagrande.
7: Che Dio li perdona, non sanno che fanno. Como lo Cristo un croce, era me frate.
8: Una voce che attraversa la Sicilia e la sua memoria è quella dell'attore e regista Ugo De Vita in Piersanti un uomo, podcast registrato negli studi di Radio Vaticana. Presidente della regione siciliana dal 1978, Mattarella cercò di moralizzare la vita pubblica e rendere più trasparenti gli appalti, colpendo interessi legati alla mafia. Cosa Nostra lo uccise il 6 gennaio 1980. Platone, le parole di Mattarella, la poesia siciliana e l'appello di San Giovanni Paolo II ai mafiosi. Quattro tempi per raccontare una questione morale, spiega l'autore.
9: Ma io credo che anche la storia e la memoria siano un patrimonio di cui dover riprendere in mano le fila.
8: Perché ricordare Piersanti Mattarella significa riconsegnare ai giovani una memoria che diventa coscienza, responsabilità e scelta per il futuro.
1: È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Eugenio Bonanata al microfono e Alberto Giovannetti in regia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 9.
0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
6: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta. Buongiorno da Andrea De Angelis.
2: Buongiorno da Silvia Giovanrosa e buongiorno dall'altra parte del vetro, Luca Rossi che ride Luca Rossi.
1: Sì, perché oggi è un giorno di festa qui a Radio Vaticana, è il giorno del nostro patrono, San Gabriele Arcangelo, patrono appunto della Radio Vaticana, delle telecomunicazioni. Magari più avanti vi spiegheremo anche perché proprio questo santo è il patrono dell'emittente del Papa. Lo faremo nel corso di questa mattinata insieme fino alle 11 con voi, Radio Vaticana. E voi siete protagoniste e protagonisti in che modo, Silvia?
2: Potete scriverci o mandarci un messaggio vocale al 335 12 43 722. Ci hanno già scritto, Andrea, i nostri amici all'ascolto. Tu non vedi le spunte perché io ho letto precedentemente già tutti i messaggi che sono arrivati. Io volevo essere preparata e per questo io saluto e ringrazio Pietro, Ludovica e ancora Paola, Filomena, Gianni che ci stanno scrivendo proprio in questo momento, Valerio, e molti ci ricordano proprio quello che hai detto tu, appunto la ricorrenza di oggi, e poi cercheremo di raccontare ai nostri ascoltatori perché San Gabriele Arcangelo è il nostro santo patrono.
1: Poco meno di 12 ore fa il Papa è atterrato in quel di Roma Fiumicino, il rientro dopo il quinto viaggio apostolico di Leone che lo ha visto in Francia e alla sede dell'UNESCO, tra le città, Parigi, Lourdes e Metz. Parleremo ovviamente del viaggio apostolico che si è concluso ieri sera, lo faremo anche in rassegna stampa, ma non solo. Avete avuto modo di ascoltare sulle nostre frequenze la conferenza stampa a bordo dell'aereo, tanti i temi trattati, molti rilanciati dalle principali agenzie internazionali. Se andiamo su vaticanews.va, dunque sul nostro portale, possiamo vedere l'articolo dal titolo Il Papa, guerre senza senso, paesi come Russia e Ucraina si siedano a dialogare. L'invito è quello, anche se lo desiderate, magari di andare sulla nostra pagina YouTube Vatican News, la pagina di Radio Vaticana Vatican News italiana, perché lì potete ritrovare anche tutte quelle che sono state le videocronache per oltre 30 ore in diretta nella 4 giorni che ha visto appunto il Papa in Francia e in visita alla sede dell'UNESCO. Diteci anche se vi va qual è il momento, il frammento, l'incontro che più vi è rimasto a cuore. Ieri lo commentavamo anche con i nostri ospiti e devo dire che tra i momenti più citati e dunque rimasti impressi alla memoria, Silvia, c'è sia la messa in Place de la Concorde, dunque quel fiume di fedeli lungo gli Champs-Élysées, circa 800.000 le persone presenti, ma anche tanti volti, tanti silenzi, le parole pronunciate dal Papa in quel di Lourdes.
2: Sì, diciamo che soprattutto a chi ci ha seguito attraverso non solamente le frequenze della Radio Vaticana, lo streaming dal sito, ma in particolare chi ha avuto la possibilità di seguirci attraverso le videocronache, quindi sul canale YouTube, i momenti a Lourdes sono stati quelli più toccanti in qualche modo, no? Perché poi hanno riguardato la vita, in particolare la vita di tutti noi. C'è stato un messaggio in particolare che mi ha colpito, di un'ascoltatrice che ha detto: quando sono stata a Lourdes, ci ha raccontato per via WhatsApp del suo pellegrinaggio, quando sono stata a Lourdes io mi sono sentita come una goccia nel mare dell'umanità. E Papa Leone, vedendo Papa Leone appunto proprio presso il santuario di Nostra Signora di Lourdes, ha sottolineato questo ricordo. E poi ovviamente tanti discorsi, le tematiche che sono state toccate, tutte molto sentite, tutte molto profonde. Avremo modo, no, di parlarne più avanti.
1: E a proposito di San Gabriele, Pietro va un po' ad anticipare quello che sarà poi a questo questo punto il tuo imminente racconto, Silvia, magari dopo il primo brano musicale, perché Pietro ci invia il quadro di Leonardo, quello che si trova agli Uffizi di Firenze, l'Annunciazione. Scrive Annunciazione con dei sorrisi appunto ad accompagnare questo messaggio. Ancora buongiorno a voi tutti, oggi mi sono svegliato di buon'ora per scrivere, per mettere giù qualche riflessione di gratitudine con la mia penna, scrive il nostro amico all'ascolto. Allora vediamo se riesco a ritrovare fin da subito un articolo che avevo attenzionato per quella che poi sarà la rassegna stampa, ma visto che è arrivato questo messaggio da Gianni che dice: stamattina mi sono svegliato con la voglia di scrivere qualcosa a penna, mi piacerebbe con te Gianni andare proprio a vedere quanto scrive in un editoriale una collega, ma probabilmente forse lo faremo più in là, vediamo se riesco a recuperarlo. No, lo recuperiamo dopo, perché parla proprio dell'importanza della scrittura a penna, che si differenzia e come dalle altre forme di scrittura. Non cambiare canale Gianni, perché poi lo si va a leggere insieme quell'articolo.
2: E poi c'è anche Paola che, rispetto appunto ai numeri, no, che tu hai citato da Plus della Concorde, dice: ecco, ditelo che dei concerti conosciamo i numeri, ma delle catechesi del Papa il numero non va calcolato solo con le persone presenti all'evento, perché se lì proprio c'erano 700.000 persone, poi tutte quelle che l'hanno seguito è impossibile calcolarle. E ringrazio la stessa Paola, perché dice: non dimentichiamoci del tuo piccolo Gabriele. E quindi mi utilizzo questo momento anche per questo, per fare gli auguri a mio figlio. Ancora leggiamo un messaggio che ci arriva da Giovanni Carlo, che dice: spesso rischiamo di riempire ciò che riguarda il cielo con curiosità, fantasie e interpretazioni che hanno poco a che fare con la fede cristiana. Giovanni Carlo, come ti è venuta questa riflessione questa mattina? Non so, sicuramente avrai fatto dei pensieri o magari letto qualcosa. Se ti fa piacere, condividilo con noi.
1: L'ho trovato l'articolo rapidamente. Allora, pagina 10 del Fatto Quotidiano, scrive Maria Rita Gismondo: scrivere fa bene, aiuta a tenere vivo il cervello. È uno studio dell'università norvegese ad evidenziare che scrivere a mano attiva una connettività cerebrale diffusa e profonda, stimolando reti neurali tra aree visive, motorie e sensoriali che la digitazione non riesce a coinvolgere. Il team norvegese, leggiamo a pagina 10 del Fatto di oggi, ha monitorato l'attività cerebrale di un gruppo di studenti universitari mediante un cappuccio in grado di rilevare con precisione le aree del cervello impegnate durante le diverse modalità di scrittura. E c'è una marcata differenza tra la scrittura manuale e la digitazione. I movimenti complessi, infatti, necessari per formare le lettere, specialmente nel corsivo, producono schemi di attività caratterizzati da una forte sincronizzazione delle onde nelle aree parietali e centrali del cervello, un'esperienza che costringe dunque il cervello a orchestrare operazioni complesse, lo allena e facilita la codifica e il consolidamento delle informazioni. Vedi Gianni cosa stai combinando stamattina con la tua stilo.
2: Ma poi io non so, mi viene spontanea questa domanda, Andrea, la faccio a te, la faccio a Luca Rossi, che è molto concentrato questa mattina, ci sta seguendo sempre con la sua consueta attenzione, e poi la faccio anche ai nostri ascoltatori: ma voi lo utilizzate ancora il diario giornaliero, no? A proposito di scrittura, avete un quaderno, no, che riempite con qualche riflessione, pensiero, il resoconto della giornata? Luca, tu ce l'hai? Luca adesso ce... Fino a qualche anno fa anche Luca lo teneva, poi adesso c'è il cellulare, quindi se vogliamo prendere un appunto, una frase che ci è venuta in mente, un pensiero, lo facciamo attraverso il nostro smartphone. Però io ricordo, Andrea, che tu eri uno di quelli che amava compilare, sì, sì, i diari.
1: Un diarista, poi diarista. Sai, non sempre prosegue per tutta la vita questa attività, però per oltre un decennio sì, ed è stato particolarmente significativo. Ci scrivono: anche voi avete la missione dell'annuncio, grazie Radio Vaticana. Poi ancora Filomena: il momento più bello, la veglia con i giovani con le loro domande, dunque allo stadio Saint-Denis nei pressi di Parigi. Infine Michela: un semplice ma sincero saluto dal profondo del mio cuore a ognuno di voi, Michela, e ricambiamo con affetto. Iniziamo con i Police e poi insomma andiamo a parlare di San Gabriele.

0: Tantissimi messaggi al 335 12 43 722. Siete particolarmente reattive e reattivi questa mattina. C'è chi come Paola scrive: in questo mondo così bisognoso del contagio del bene, amo scrivere e vorrei scrivere per condividere contenuti di senso. E poi ancora Filomena ci invia una foto di un quaderno con degli scritti a mano, sono i miei appunti sui vari discorsi del Papa in questo viaggio per non dimenticare, grazie. Vediamo se riesco a comprendere la scrittura zoomando un po' la foto. Desiderosi di attingere alla sorgente luminosa della pace e della verità di Cristo attraverso la riscoperta della fede rinnovata. E poi ancora,
1: ma magari Filomena non voleva che leggessi pagine del suo diario,
0: ce l'ha mandato comunque. Grazie, davvero molto significativa questa foto. E poi ancora c'è chi dice: voglio fare gli auguri a chi porta il nome Gabriele anche al figlio di Silvia, questi auguri giungono in particolare da Giovanni. E poi grazie. Un diario, non so se si può definire diario anche una piccola agenda dove annoto quasi quotidianamente piccole frasi o riflessioni che mi colpiscono quando ascoltandovi sento soprattutto il Papa ma anche altre persone che ci regalano messaggi da fissare per poi rifletterci. Ho sempre un foglio e una penna a portata di mano, sono cresciuta in un'epoca dove esisteva solo il block notes. A mandarci questo messaggio è Michela. Bene, siamo davvero felici di vedere addirittura le foto dei vostri scritti e più in generale di condividere con voi quanto c'è di più intimo, ovvero la scrittura. Hai capito da un articolo, ripeto, a pagina 10 del
1: da Gianni.
0: Tutto è partito dal messaggio di Gianni, che poi ci ha fatto tornare in mente questo articolo di Maria Rita Gismondo a pagina 10 del Fatto, e poi si è aperta la discussione in chat. Anche questa è Radio Vaticana con voi, ma scopriamoli i santi del giorno.
1: Oggi, 29 settembre, la Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. San Michele Arcangelo è il santo principe delle milizie celesti, impegnato nella continua battaglia contro le forze del male. San Gabriele Arcangelo, il suo nome significa forza di Dio. San Gabriele è uno dei tre arcangeli che la Chiesa ricorda appunto il 29 settembre. San Raffaele Arcangelo, il suo culto è attestato a partire dall'undicesimo secolo. Il calendario liturgico ne fissa la festa il 29 settembre. A proposito sempre di San Gabriele Arcangelo, allora, perché è divenuto il santo patrono protettore della Radio Vaticana? Ebbene, Pio XII nel 1951 ha ritenuto opportuno assicurare il beneficio speciale di una protezione celeste alle scienze della comunicazione e a tutti i suoi operatori. Così scrisse: costituiamo e dichiariamo l'Arcangelo San Gabriele celeste patrono presso Dio di questa professione, dei suoi specialisti ed impiegati. E da allora l'Arcangelo Gabriele è diventato anche patrono della Radio Vaticana, protettore chiaramente della comunicazione, proprio perché fu lui che portò il lieto annuncio alla Beata Vergine Maria. Sono stata chiara?
0: Direi di sì. Credo che chi ci sta seguendo sia soddisfatto di questa tua spiegazione. Ma andiamo a qualche avvenimento di oggi, Silvia, se sei d'accordo, partendo da quanto accadrà ai musei vaticani, perché alle 10 presso il Museo Etnologico Anima Mundi dei nostri musei verrà inaugurata la mostra Religioni Celesti, tappeti azerbaigiani dedicati alle tre religioni abramitiche, Islam, Cristianesimo e Ebraismo, allestita appunto presso il Museo Etnologico Anima Mundi. Interverranno tra gli altri anche l'ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian presso la Santa Sede, il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, e poi la presidente del governatorato dello Stato e la Città del Vaticano, Suor Raffaella Petrini.
1: Andiamo ancora avanti, alle ore 11 nella Filmoteca Vaticana, anteprima del documentario Carlo Acutis, il giovane santo.
0: E poi gli appuntamenti abituali che ben conoscete: a mezzogiorno pregheremo assieme l'Angelus e il Rosario, collegandoci con la Santa Casa di Loreto, alle 19 la Santa Messa dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Sento già, le senti anche tu, le prime note che ci ricordano di che colore è il cielo?
1: A blu.
0: Sempre più blu.
1: Sempre più blu.
0: Sempre più blu.

0: Carissimi, buongiorno. Forse dovremmo parlare più e in maniera opportuna dei nostri fratelli maggiori e chiedere loro protezione e intercessione. Evviva i nostri santi arcangeli. E poi scrive: passo e chiudo. Marco, no, Marco, passo va bene, chiudo, no, dai, non chiudere.
1: Anche Roseli ci ha scritto.
0: E poi sì, ancora Roseli, buongiorno, augurissimi per chi celebra l'onomastico nella festa degli arcangeli. Un caro saluto a tutti. Il bene può essere promosso, il primo passo può essere sempre nostro. Ma che, insomma, i nostri ascoltatori oggi veramente ci stanno mostrando molta attenzione, molto affetto, che noi ricambiamo di tutto cuore. Marco, tu mi raccomando, non chiudi, cioè passa senza chiudere, perché adesso, e tu puoi esserci testimone in questo, andiamo a fare un giro nelle edicole italiane e quindi vediamo quelli che sono i giornali, i principali quotidiani italiani.

Iniziamo dunque la nostra rassegna stampa in questo martedì 29 settembre, all'indomani del viaggio apostolico, della fine del viaggio apostolico di Papa Leone, una delle due notizie del giorno assieme al caso Giulio Regeni, alle condanne che sono arrivate ieri. Prima però di vedere le notizie del giorno e poi di leggere altri articoli al termine della rassegna, iniziamo come sempre da i titoli delle prime pagine. Avvenire, le radici della pace. Il Papa, contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa. Sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo. L'estrema destra non è cristiana. Così titola Avvenire. Il Fatto Quotidiano, i 5 terroristi iraniani, tra virgolette, né iraniani né terroristi. La notizia, che era giunta dal Regno Unito, viene, diciamo così, catalogata come una fake news dal Fatto, che sottolinea: sono stati tutti rilasciati, forse stavano rubando del diesel ai contadini, altro che terroristi. La Repubblica, giustizia per Giulio. La Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio. I genitori, siamo soddisfatti. Le opposizioni, il governo dica adesso cosa intende fare con l'Egitto. Il Corriere della Sera, in Calabria vince il centrodestra senza Vannacci. Vedete, le aperture sono diverse sui quotidiani. Il voto per quanto riguarda un seggio

0: alle regole stravolte. Il Messaggero dà ampio spazio allo sport in prima pagina, la vittoria della nazionale di calcio italiana, Frattesi ai giovani è tornata all'Italia, 4-1 alla Turchia, Mancini ne cambia 8, ma anche sempre per quanto riguarda lo spot, lo stadio, il nuovo stadio della Roma, via libera definitivo, i lavori inizieranno nell'anno del centenario, ovvero il prossimo anno, nel 2027. Poi anche sul Messaggero c'è spazio per il caso Regeni e per il viaggio apostolico di Leone, ma arriviamo subito a queste due notizie, lo facciamo partendo proprio da Avvenire. Iniziamo dal viaggio apostolico di Leone. Come detto, il titolo in prima pagina, le radici della pace. Andiamo all'interno perché sono tre le pagine dedicate al viaggio. Giacomo Gambassi, inviato sul volo papale, titola: Leone, la Chiesa ha il dovere di parlare a difesa della persona. Non sono un politico. Leone XIV lo ripete più volte rispondendo alle domande dei giornalisti sul volo papale che nella tarda serata di ieri lo riporta da Messa a Roma dopo 4 giorni di visita in Francia. Ma spiega che la Chiesa ha il dovere di far sentire la sua voce nello spazio pubblico in nome del Vangelo e per il bene dell'uomo. Accade ad esempio nella guerra tra Russia e Ucraina, in cui, dice il Papa, la Chiesa ha la responsabilità di far sì che i leader dei due paesi si siedano al tavolo, dialoghino e cerchino soluzione. Accade se si impongono, scrive ancora Giacomo Gambassi a pagina 2 di Avvenire, partiti di estrema destra con una certa forma di religiosità, come in Germania, situazione di fronte alla quale il Vescovo di Roma sposa la linea sia dei vertici della Chiesa Cattolica del paese sia di quelli della Chiesa Protestante, secondo cui la religiosità che alimenta questa estrema destra non è un'espressione autentica del cristianesimo. E poi prosegue l'articolo, nel quale si sottolinea anche il grazie del Papa ai francesi per la calorosa accoglienza. Desidero, ha detto Leone, esprimere la mia gratitudine per la calorosa accoglienza e la generosa ospitalità riservatemi durante questa visita, e il telegramma che il Papa ha inviato ieri al presidente francese Macron dopo la partenza, assicurando tra l'altro la costante preghiera per il bene del popolo francese. A pagina 3 di Avvenire, sempre Giacomo Gambassi si sofferma su quello che è stato l'incontro di ieri del Papa a Metz sull'Europa. Il titolo: pace, dialogo, radici, la bussola di Leone XIV per il futuro dell'Europa. Si costruisce su queste tre parole, appunto, pace, dialogo, radici, tre parole che Leone affida al continente, tre parole che però oggi sono minacciate. La pace dalla guerra, che dice il Papa è tornata in Europa, dalle relazioni tra le persone e tra gli stati che si fanno sempre più barbare e dalla corsa agli armamenti. Il dialogo dalle chiusure che portano a rifiutare la mediazione, ma anche che respingono popoli e culture diverse, le radici da un'amnesia che vuole cancellare il riferimento al debito della cultura europea verso il cristianesimo, con cui, sempre sono le parole del Papa, comprendere meglio quanto l'apertura al trascendente sia sempre una fonte viva di civilizzazione. E su quanto detto ieri a proposito di Europa dal Papa a Metz c'è su Vatican News, Silvia, sull'Osservatore Romano, un editoriale del nostro direttore.
1: Sì, Andrea Tornielli ha scritto questo editoriale dopo appunto che il Papa ha pronunciato il suo discorso a Metz sulle radici dell'Europa per la pace e l'unità, gli sforzi creativi per il negoziato e l'illusione del riarmo. Ecco, queste sono due parole chiave in questo che insomma il direttore Tornielli ha voluto mettere in risalto. Innanzitutto il Santo Padre è tornato a parlare dell'illusione del riarmo, come il pensare di poter ottenere la pace, arrivare a una pace giusta e duratura attraverso il riarmo sia di fatto un qualcosa che è illusorio, non porterà mai a un'idea della pace come deve essere intesa. E ha aggiunto in questa circostanza che favorire la pace è un'opera attiva. Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente tentando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo

0: è una domanda che rimane sospesa, scrive Andrea Tornielli, alla quale non è però difficile rispondere se si guarda l'impotenza della diplomazia internazionale ed europea di fronte ai conflitti. Questo termine utilizzato da Papa Leone, questi sforzi creativi, mi fa ricordare, no, un altro termine utilizzato, la creatività del bene. Ma creatività non significa, no, Andrea, inventarsi qualcosa dal nulla. La creatività fa il paio con la necessità di essere attivi, propositivi, e lo facciamo anche nel nostro piccolo, no? Quando critichiamo, quando veniamo allo scontro. Se non lo facciamo con costruttività, inventando, immaginando nuovi possibili orizzonti, allora diventa un esercizio sterile. E a proposito di questo, Andrea Tornielli cita alcuni altri passaggi in cui Papa Leone ha parlato dell'inutilità del riarmo e della necessità del disarmo, che ovviamente fa il paio con questa creatività, no? Negli sforzi di pace ha detto: abbiate l'audacia del disarmo. Parlare di disarmo nel tempo di oggi è un qualcosa di audace, di creativo, no? Di un qualcosa che ci dice: adesso non cerco la negoziazione in questo senso, se non funziona, no? Ma facciamo una cosa nuova, facciamo nuove le cose. A me sembra, no, molto creativo, ma creativo nel senso propositivo.
1: E di creatività, infatti, parla anche a pagina 3 il Fatto Quotidiano. Leone in Francia: gli sforzi creativi per la pace sono tutti del Vaticano, scrive Salvatore Cannavò a pagina 3 de Il Fatto Quotidiano. Chi sta cercando di fare sforzi creativi per promuovere negoziati e la pace mondiale, come dice il Papa in Francia, al momento sembra essere solo la Chiesa Cattolica. Nelle stesse ore, infatti, mentre il Cardinal Zuppi, capo della Chiesa Italiana ma anche inviato Vaticano in Russia e Ucraina, si reca a Mosca, il suo superiore, tra virgolette, dunque Papa Leone, torna ancora una volta per orare la causa di un'Europa di pace. E a tutto questo si può aggiungere anche l'intervento delle Nazioni Unite del segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Parolin, che è tornato a insistere sul ruolo strategico del multilateralismo, inteso come un prodotto della volontà e quindi perseguibile. La volontà a cui facevi riferimento poc'anzi, Silvia. La visita di Zuppi a Mosca segue quella del plenipotenziario vaticano per i rapporti internazionali, Monsignor Gallagher, svoltasi ad agosto, e punta a un obiettivo difficilissimo: favorire lo scambio di prigionieri e soprattutto dei bambini che in particolare i russi hanno portato via dall'Ucraina. Zuppi, che su questa missione è incaricato direttamente dal Papa, è convinto, scrive ancora Cannavò a pagina 3 del Fatto, che i risultati positivi sul piano umanitario possono aprire la strada perlomeno a un dialogo. E poi ancora si legge, a proposito di quanto detto ieri dal Papa a Metz, che è necessario impegnarsi in un dialogo paziente, mostrare coraggio nella negoziazione, essere pronti a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Dunque ampio spazio a quanto detto ieri dal Papa a Metz sul Fatto Quotidiano a pagina 3. Andiamo invece su La Repubblica a pagina 22. Il titolo è questo: gli allarmi sull'intelligenza artificiale sono seri, le estreme destre sono lontane dal Vangelo. È l'articolo di Jacopo Scaramuzzi, anche lui a bordo del volo papale di ieri sera. Non è nel panico, ma certo non considera fake news gli allarmi lanciati da alcune big tech circa la possibilità dell'intelligenza artificiale di arrivare a distruggere il mondo. L'ascesa dell'estrema destra in Germania può essere legata a una strumentalizzazione del cristianesimo come religione di odio e divisione. Papa Leone risponde in inglese e spagnolo e non in italiano. Ed è una prima storica volta ai giornalisti sul volo da Metz a Roma al termine di un viaggio di 4 giorni in Francia. Tra le altre domande, appunto, in rilievo viene messa da Repubblica questa: dopo la Francia andrà in Germania? È stato chiesto ieri al Papa. Dove declina la Chiesa Cattolica e cresce l'estrema destra? La risposta del Papa: sono Papa da 15 mesi, ci sono molti posti dove devo ancora andare. Quanto all'idea che diminuiscano i cattolici in Germania, si è detto la stessa cosa della Francia, tuttavia abbiamo visto quello che è successo in questi 4 giorni. E sull'estrema destra sarebbe interessante studiare se c'è un legame quale tra la crescita di questi gruppi e una certa forma di religiosità che non solo ai miei occhi, ma anche secondo le chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituisce un'espressione autentica del cristianesimo. Il Vangelo non predica odio e divisione, ma comprensione, compassione, accompagnamento. Dobbiamo far capire alle persone di buona volontà che aderire ai estremisti è suscettibile di causare danni ben peggiori di quelli che possiamo immaginare finora. Curiosamente anche il Corriere della Sera, la stessa pagina, parla del viaggio apostolico di Leone, pagina 22 del Corriere, e anche il titolo è simile a quello della Repubblica: la religione dell'ultradestra non è vero cristianesimo, sconfiggiamo gli estremismi. Il Foglio: Europa, mon amour, il Papa a Metz invoca un continente riconciliato, unito e forte, che diventi il motto per le giovani generazioni. Le innegabili radici cristiane, la necessità di realismo e coraggio, no al riarmo né a un ingenuo irenismo. La telecamera indugiava, scrive il Foglio, sui volti di principi e coprincipi, granduchi e presidenti, eccellenze ed eminenze, mentre il Papa parlava di Europa e delineava la figura del venerabile Robert Schuman. Non volava una mosca, i volti erano ben svegli e attenti, e non solo perché era la tarda mattinata di Metz, Alta Francia. Già questo basterebbe per rilevare la solennità del momento, una laicissima liturgia che vedeva il romano pontefice citare i padri fondatori e dire che il futuro dovrà essere proprio quello delineato da Schuman, un'Europa riconciliata, unita e forte, che diventi d'ora in poi il motto per le giovani generazioni desiderose di servire un'umanità finalmente liberata dall'odio e dalla paura, che reimpara dopo troppo tempo di divisioni la fratellanza cristiana. Anche il Messaggero si concentra con Franca Giansoldati a pagina 13 sulla conferenza stampa del Papa a bordo dell'aereo che lo ha riportato da Metz a Roma Fiumicino. Il Papa: l'estrema destra tedesca non è espressione del cristianesimo. Infine il Giornale ne parla a pagina 18. Lo fa con un breve articolo di Serena Sartini: Leone a Metz, appello all'Unione Europea, il riarmo è un'illusione. Andrei a questo punto all'altra notizia del giorno che campeggia su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani, e lo facciamo attraverso Avvenire. Per Giulio Regeni, giustizia a metà, condanne per il sequestro ma non per l'omicidio. E ne parla in particolare a pagina 5 Avvenire, con il puntuale articolo sulla sentenza di primo grado di Stefano Tamburrini, ma anche con quanto scrive Alessia Guerrieri: le opposizioni in coro, ora il governo rompa i rapporti con il Cairo. Voglio però leggere in particolare quanto scrive Andrea Ceredani, sempre a pagina 5 di Avvenire: il supporto degli Atenei, il popolo giallo delle università vicino alla famiglia, senza giustizia per Giulio non c'è diritto alla ricerca. E vengono riportate tra le altre anche le parole della rettrice della Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, che ben conosciamo, è stata anche ospite in questa trasmissione. È un richiamo fortissimo al diritto di interrogare la realtà con rigore e indipendenza. Marina Brambilla, rettrice della Statale di Milano, dice: la vita di Giulio Regeni è il simbolo della libertà di conoscenza. E poi si fa riferimento al cosiddetto popolo giallo, a tutti coloro che in questi 10 anni hanno chiesto con insistenza che venisse fatta giustizia. Di Regeni si parla un po' su tutti i quotidiani, a partire dal Fatto: Regeni condannati 3007, sequestro ma nessuna tortura, condanne a 10 anni, il titolo del Corriere della Sera. Cade il muro di omertà, la famiglia noi soddisfatti, ma adesso l'Italia rompa con l'Egitto. 3 pagine dedica Repubblica alla questione, pagina 2, 3 e 4. E poi ancora il Giornale: Regeni, 3 condanne ma non basta, dubbi su Cairo e 007 inglesi. Il Foglio parla della non verità su Regeni: la condanna dei tre agenti dei servizi egiziani chiude un processo dalle regole stravolte. La non verità su Regeni è il titolo scelto dal Fatto Quotidiano. Io vorrei ancora andare per un attimo sul Corriere della Sera a pagina 23, perché è doveroso sottolineare quanto accaduto ancora una volta in Ucraina. Ci sono delle immagini sconcertanti che mostrano delle persone appese ai cornicioni dei palazzi con il fumo che esce dalle stanze e lo si vede appunto uscire dalle finestre degli stessi cornicioni dove si trovano questi uomini. È davvero una foto agghiacciante che ci mostra l'orrore della guerra. Scrive Marta Serafini a pagina 23 del Corriere: fiamme civili appese ai cornicioni, i droni colpiscono il cuore di Kiev, attaccata l'Accademia Nazionale delle Scienze da un drone, distrutta l'Accademia Nazionale delle Scienze, come si vede nelle foto a pagina 23 del Corriere. Putin aumenta le truppe, l'immagine che resterà è quella degli studenti aggrappati ai cornicioni dell'Accademia, erano in ufficio, in orario di lavoro, in una zona del centro di Kiev, finora rimasta ai margini degli attacchi russi. Ma non solo la capitale è colpita, anche Dnipro, 3 morti e 15 feriti e le persone bloccate ai piani alti di un palazzo. Questo è quanto accade in Ucraina. Chiudiamo però, amiche e amici all'ascolto, questa nostra rassegna. Vi ricordo, dopo il radiogiornale delle ore 9 andremo sui siti internazionali in tutti e 5 i continenti, andando a leggere un editoriale di Paola Bignardi a pagina 14 di Avvenire. L'età dell'oro, scrive Bignardi, è davanti. C'è un futuro per la parrocchia? È l'interrogativo che si pongono in tanti davanti ad assemblee domenicali, spesso stanche e passive, all'allontanamento dei giovani, a un'attività magari ridotta. Offrire l'occasione per riflettere su questo è la pubblicazione dell'edizione critica di Lettera al mio parroco di Don Primo Mazzolari, scritto negli anni 30, pubblicato solo nel 1974. Il libro ha un autore singolare, Don Primo, che si finge un laico che vuole tanto bene al suo parroco e che proprio in nome di questo legame si prende la libertà di sottoporre a critica scelte stili che ritiene inadeguati. Alcune questioni appartengono a un altro tempo, altre sembrano incredibilmente attuali. Tra queste soprattutto il posto dei laici, il rapporto con i poveri, il modo di guardare al passato e al futuro, tre provocazioni che a quasi un secolo di distanza possono aiutare a pensare la parrocchia di domani. A proposito di parrocchia di oggi e di domani, del ruolo dei laici, Silvia, noi possiamo, come dire, ricordare quanto detto di recente, non troppo in là nel tempo, dal Papa.
0: Beh, sul discorso dei laici e su chi sono i laici e qual è il loro ruolo nella Chiesa ne ha parlato ampiamente Papa Leone nelle udienze generali, in particolare l'udienza generale del 1 aprile 2026, quando spiegò che il sacerdozio non è solamente dei consacrati ma è di tutti noi, perché avendo ricevuto il battesimo comunque siamo tutti uniti in questo sacerdozio, in questa funzione sacerdotale, profetica e regale di Gesù Cristo, ha detto il Papa. E poi ha invitato a considerare che, e questo fa anche il paio con quanto detto precedentemente, no, sulla creatività degli sforzi per la pace e per il bene, ha anche detto che il campo dell'apostolato laicale non è che si restringe semplicemente a quello della Chiesa, ma si allarga al mondo. La Chiesa è presente ovunque i suoi figli professano e testimoniano il Vangelo, quindi stiamo parlando degli ambienti di lavoro, della società civile, in tutte le relazioni umane, lì dove i laici battezzati con le loro scelte mostrano la bellezza della vita cristiana che anticipa qui e ora, ha detto Papa Leone, qui cito le sue parole, la giustizia e la pace che saranno piene nel regno di Dio. Quindi no, la funzione del laico non è, come anche prima del concilio veniva spesso detto, semplicemente come colui che non è consacrato. Papa Francesco lo aveva ribadito, sono i consacrati che sono al servizio del più ampio popolo di Dio, che è quello dei laici. Ognuno ha la sua responsabilità.
1: Le 8:57, termina qui la nostra rassegna. Abbiamo dedicato questa prima ora soprattutto al Vaticano e all'attività del Papa. Nelle prossime due saranno protagonisti gli esteri. Vi porteremo in Uganda, a Gaza e in Ucraina. Se volete restate con noi, spazio al radiogiornale delle ore 9.

Sono le 9, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. L'Iran non ha alcuna flessibilità rispetto all'accordo sul proprio programma nucleare. Chi dice il contrario sta facendo disinformazione, afferma il ministro degli esteri di Teheran, che aggiunge: al momento l'unica questione sul tavolo è lo stretto di Hormuz. Sono quasi 8,3 milioni i rifugiati e gli sfollati nel mondo che rischiano di non avere più assistenza a causa dei continui tagli ai finanziamenti, e la denuncia dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che precisa: alla fine di luglio ricevuto solo il 32% degli 8,5 miliardi di dollari necessari alla protezione delle persone in difficoltà. Confermata l'uccisione di uno dei leader delle brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, in un attacco aereo delle forze israeliane a Gaza. Intanto fonti mediche parlano di 2 morti e di diversi feriti a causa di 2 distinti raid avvenuti in queste ore sulla striscia. L'esercito dello Stato ebraico sostiene di aver colpito terroristi senza fornire ulteriori dettagli. Intanto il segretario generale dell'ONU Guterres ha condannato la continua espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, che ha detto limita l'accesso dei palestinesi alle proprie terre. La situazione resta particolarmente catastrofica a Gaza, visto che la popolazione è concentrata nel 30% del territorio, ribadita la necessità di rilanciare la soluzione dei 2 stati. La Francia è pronta a collaborare con l'Italia nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19, che nel 1980 provocò 81 morti. Per questo motivo i PM davanti al GIP nell'udienza di domani sono orientati a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. È tutto, l'informazione torna alle 10.

9:07. Andiamo a vedere allora come titolano i principali siti internazionali, e lo facciamo andando sulla CNN. Il titolo di centropagina è sostanzialmente riferito a quanto accaduto in Gran Bretagna. Rubio afferma che un attore straniero è coinvolto nel presunto complotto terroristico contro una base britannica utilizzata negli Stati Uniti. Allora andiamo a leggere un pochino che cosa scrive la CNN a questo riguardo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che le mani di un attore straniero sono coinvolte nel presunto complotto terroristico, rivelando così maggiori dettagli sull'indagine rispetto alle autorità britanniche, che hanno ricevuto critiche dal presidente Trump. Quanto accaduto questo fine settimana avrebbe potuto rappresentare ed è stata una minaccia molto seria, ha dichiarato Rubio a Fox News ieri sera, aggiungendo che ci sarebbero state molte altre novità. Una vicenda che ha chiaramente coinvolto un attore straniero, ma non entrerò ancora nei dettagli, ha detto il segretario di Stato americano. 5 uomini, la cui identità non è stata rivelata, sono stati arrestati, lo ricordiamo bene, domenica mattina presto nei pressi della base di Fairford nell'Inghilterra occidentale, da dove i bombardieri B1 statunitensi effettuano missioni contro l'Iran. Ma i sospettati, che secondo la polizia sono tutti cittadini britannici, sono stati rilasciati su cauzione lunedì. Ciò ha suscitato critiche da parte del presidente degli Stati Uniti, che ha dichiarato: io non l'avrei fatto. E insomma, questo è il titolo d'apertura per quanto riguarda invece la CNN. Rimanendo sempre nel continente americano, invece ci spostiamo sul sito internazionale Folha de São Paulo, che ci porta in Brasile, e il titolo scelto in questo caso è: la destra latinoamericana adotta alle Nazioni Unite un discorso contro il narcoterrorismo. L'uso del termine si è normalizzato tra i presidenti allineati con Donald Trump nella regione durante l'Assemblea Generale. E poi ancora andando di seguito, scrive il Folha de São Paulo un articolo che riguarda il viaggio di Papa Leone conclusosi ieri in Francia e all'UNESCO. Il viaggio del Papa in Francia mostra un mondo capovolto, ma animato dal desiderio di riconciliazione. Da Folha de São Paulo ci spostiamo invece, lasciando il continente americano, ci spostiamo in Marocco. E andiamo a vedere che in Marocco ci sono state appunto le elezioni. Ferma al 38% l'affluenza alle urne, solo il 4% dei giovani tra i 18 e i 24 anni si è registrato per votare. Le elezioni si sono tenute il 23 settembre, hanno premiato la coalizione che ha guidato il paese negli ultimi 5 anni. A guadagnare il maggior numero dei seggi è stato, come da programma, il Parti Authenticité et Modernité, che senza la maggioranza sarà costretto però a trovare nuove alleanze. Questo è quanto sceglie di mettere in luce fra insomma gli articoli di prima pagina Nigrizia, le elezioni in Marocco. Dal continente africano, uno sguardo al sito del PIME Asia News. L'apertura è: le nuove opportunità della Corea del Sud per l'Asia centrale. Il forum tenuto a Seoul ha offerto ai 5 paesi della regione non solo accesso a prodotti di alta tecnologia, ma anche opportunità di superare i limiti delle proprie economie. Da parte sua, la Corea del Sud guarda alle riserve di minerali critici, ma anche al corridoio transcaspico. E dunque, ancora sempre su Asia News, ampio spazio viene dedicato oggi a quello che è stato ieri il dialogo interreligioso a Metz, l'incontro per il dialogo interreligioso Papa a Metz, scrive Asia News. La fecondità delle religioni si misura nella fratellanza.
E questo, diciamo, per quanto riguarda Asia News. Andiamo a vedere invece un altro sito internazionale. Ci spostiamo su El País. Di che cosa ci parla? Ci parla di una situazione, in prima pagina si parla di una situazione che riguarda sostanzialmente la penisola iberica, la Spagna, in realtà negoziati estenuanti per raggiungere un accordo su un decreto abitativo che sarebbe stato impossibile senza Mari Carmen. Samuar e altri gruppi di sinistra, questa è una temi di politica che riguardano proprio il paese spagnolo, e altri gruppi di sinistra stanno promuovendo misure per prevenire gli sfratti, incentivare l'affitto di stanze e prolungare i contratti. Juntos minaccia di scindere dal gruppo. Anche la Spagna è alle prese con quello che riguarda le questioni abitative. Andiamo a vedere ancora di che cosa ci parla questo sito, se c'è un articolo che possa essere di nostro interesse. C'è una pagina che ci parla di intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale più potente del mondo è ossessionata da Mark Fisher, il filosofo anticapitalista più influente del secolo. E qui c'è una questione, un approfondimento su questo tema per quanto riguarda El País. Diamo uno sguardo a Der Spiegel, il sito internazionale tedesco, che torna invece a diverse questioni di ordine internazionale. Andiamo a vedere ancora di che cosa ci parla. Zelensky avverte di un'ulteriore mobilitazione russa, un articolo in taglio centrale, diciamo, scorrendo sul sito Der Spiegel. Il presidente ucraino Zelensky vede una diffusione del male. Secondo i suoi servizi segreti, Mosca ha avviato una nuova mobilitazione. Anche la Corea del Nord si sta preparando a inviare ulteriori truppe. Questo per quanto riguarda appunto il tema della guerra in Ucraina. E lo stesso titolo scelto dalla CNN vale anche per Der Spiegel, se torniamo su quanto accaduto in Gran Bretagna. Il segretario di Stato americano Rubio parla di un attore straniero dietro un possibile attacco. Una potenza straniera sarebbe dietro, quindi qui specifica la CNN, una potenza straniera sarebbe dietro il presunto attacco pianificato contro una base militare in Inghilterra. In precedenza si era ipotizzato un possibile coinvolgimento dell'Iran. Poi c'è, e c'era anche sulla CNN, ma qui gli viene dedicata una mattonella intera, alla compagnia spaziale SpaceX. Ha raggiunto per la prima volta l'orbita terrestre con il suo razzo Starship. Il razzo dovrebbe garantire il futuro dell'azienda, ma deve ancora mantenere le sue promesse più ambiziose. Andiamo in ultimo a vedere di che cosa ci parla Le Monde, il sito internazionale francese. Ci sono ovviamente articoli che riguardano la vita interna, la politica interna, stipendi agli insegnanti, 40 anni di declino che nessuna misura è riuscita ad invertire. E poi c'è lo spazio dedicato alla conferenza stampa sul volo di ritorno di Papa Leone XIV, che ha precisato alcune questioni che la CNN, Le Monde mette in evidenza. A Metz, Leone XIV parlò della pace in Europa chiedendo concessioni. Andiamo avanti, vediamo che cosa ci offre ancora la CNN. Andando su tematiche di politica internazionale, secondo quanto riferito da Kiev, la Corea del Nord addestrerà altri 10.000 soldati per aiutare
la Russia. E dunque ancora si torna sul tema della guerra in Ucraina. Queste sono le pagine, le pagine dei siti internazionali, i principali siti internazionali. Sono le 9:17. Prendiamoci ancora un'altra pausa musicale con Gazzelle. E non vedo il titolo perché lo schermo è lontano. Gazzelle, vediamo se Alberto me lo suggerisce. Alberto? Mezzo secondo, eccolo qua.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12

0: Buongiorno, buongiorno al nostro responsabile della redazione di Radio Vaticana, Vatican News, di lingua portoghese per il Brasile. Silvonei, buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito ancora.
0: Grazie a te per averlo accettato sempre. Silvo, siamo reduci, lo possiamo raccontare un attimo, siamo reduci di questo viaggio in terra francese di Papa Leone. Ci portiamo dietro molti dei suoi messaggi, molte delle sue parole, gli avvenimenti che abbiamo potuto seguire e che vanno poi, parole, insegnamenti che vanno poi applicati a quella che è la vita quotidiana di tutti i popoli, di tutte le nazioni e di tutti noi singoli individui che insomma possiamo contribuire a questi sforzi creativi per la pace. Ti posso chiedere, prima di andare proprio a parlare nello specifico invece della tua bella terra, che cosa ti porti dietro di questo viaggio? Perché
1: guarda,
0: i nostri ascoltatori...
1: Vedi una cosa, prima della partenza del Santo Padre c'era sempre un certo pensiero, no? Di una Francia che forse non è un po' più lontano della Chiesa, un po' più lontano della fede, che c'è una visione un po' più fredda. E abbiamo visto esattamente il contrario. Abbiamo visto un popolo che ha ricevuto il Santo Padre con un amore e con una sete di Dio. Quello che abbiamo visto a Parigi, per esempio, no? La città si è fermata per il Santo Padre, ma si è fermata per dire: noi siamo qui, no? Abbiamo bisogno di Dio, perché tanti oggi vogliono mettere anche la religione, la fede nell'angolo di casa, cioè molto molto privata, come se tu non esistessi dentro della società, no? E lì abbiamo visto esattamente il contrario. Credo che questa è una fotografia bellissima, no? dei catecumeni, dei neofiti, di questo risveglio che noi abbiamo della necessità di Dio nella nostra vita, no? Parliamo di Francia, un paese importante, un'economia importante, ma della presenza di Dio che diventa ancora più importante. Guardando un po' anche dopo Lourdes, no? Lourdes è una capitale della fede di chi soffre. Abbiamo visto, no? Lo sguardo del Santo Padre, il Papa che mette la mano come un pellegrino dentro la grotta: anche io sono qua, ho bisogno di te, no? E poi anche dopo Metz, parlando dell'Europa, parlando della pace, parlando della voglia che noi abbiamo di pace, no? Di che le armi non sono una risposta a niente, soltanto crea ancora un vasio, un vuoto ancora più grande, no? Un odio più grande, una violenza ancora più grande. Perciò sono tanti spunti di questi giorni, ma quello che viene fuori, io credo, che è questo che ha dimostrato la Francia, la sede di Dio.
0: È tanto vero e tanto condiviso quello che dici, Silvo. Lo abbiamo letto anche attraverso la nostra chat, i messaggi che ci sono arrivati. La volontà di non relegare la fede a un qualcosa di privato, che deve essere mantenuto tale, non deve essere dimostrato agli altri, è senz'altro uno dei temi che sono emersi soprattutto quel giorno, no? A Parigi, a Place de la Concorde, queste 700.000 persone, ce ne parlavano anche gli inviati di lingua francese, che si sono stupiti loro stessi, conoscendo bene la loro terra, di questo entusiasmo, di questa accoglienza.
1: Voglio dopo sentire nei prossimi giorni anche i nostri compagni francesi che sono stati lì, cioè, come hanno vissuto loro, perché quello era un po' scettico anche prima la partenza.
0: Sì, no? Sì.
1: Che tutti si parlava di una Francia fredda, e abbiamo visto un'accoglienza veramente bellissima. E anche posso dire che mi è piaciuto tantissimo di vedere il Papa che si è emozionato. Si è emozionato vuol dire qualcuno che partecipa anche della gioia degli altri, non è che solo provoca la gioia, ma partecipa della gioia.
2: Silvo, c'è un aspetto che mi piacerebbe sottolineare insieme a te e assieme a Silvia: questa piena continuità tra Papa Leone e il suo predecessore. Lo abbiamo visto almeno in due o tre aspetti, in due o tre punti. Penso a quando ieri ha ripetuto: i soldi che si spendono nelle armi potrebbero servire per risolvere tanti problemi. Accennava tra gli altri alla fame nel mondo. Quante volte Francesco questo concetto l'ha ribadito? Prima in rassegna stampa lo sottolineava Silvia, quella creatività a cui ha invitato tutti per arrivare alla pace ci ha richiamato alla mente la creatività del bene a cui faceva riferimento il Papa argentino. E poi ancora su la dignità di ogni vita, di tutte le vite, dal concepimento fino alla fine naturale, anche qui piena continuità. Ecco, Un viaggio merita di essere letto, come si può leggere anche in questa idea di continuità del Magistero dei Padri.
1: Ma guarda, quando vogliono separare perché adesso abbiamo un nuovo Papa, abbiamo una nuova... No, è una continuità, successore. Il successore non è Leone, ricordiamo, non è successore di Francesco, è successore di Pietro. C'è una continuità di 2000 anni. E questa continuità, questa visione che noi abbiamo nel modo di fare, ogni Papa ha un carisma, un modo di presentarsi, di parlare, di vedere le cose. Ma questo è importante per dire, c'è una continuità di pensiero, della necessità di portare e confermare i nostri fratelli nella fede. E questo che è successo, quando lui parlava della fame, no? I poveri sono il centro dell'Evangelio. Di che cosa parliamo allora? No? Se il Papa va e non tocca anche questi argomenti che fanno parte della carne delle persone che soffrono. Perciò è una continuità di pensiero, di carisma diverso, ma con un unico cuore, no? La dignità delle persone.
2: Non posso però salutarti, Silvo, senza porre una domanda o quantomeno mettere l'accento anche sull'appuntamento elettorale che attende il Brasile la prossima fine settimana. Queste elezioni molto attese, non solo ovviamente per il paese ma per l'intera area e il continente. Vuoi aiutarci a comprendere e l'attesa e quanto potrebbe accadere? Ricordiamo che è possibile, no? È probabile il ballottaggio poi dopo, se non erro, 3 settimane, il 25
1: di ottobre. Allora, noi ci fermiamo prossima domenica, è una giornata intera, comincia alle 8 di mattina fino alle ore 17. E, sappiamo che in Brasile c'è una polarizzazione molto, molto, molto, molto grande dentro della politica, ma anche dentro della società, in funzione della politica. Lula si è presente come candidato a reelezione. Abbiamo tantissimi altri candidati, ma quello che spuntano o che spunta in questo momento è il figlio dell'ex presidente Bolsonaro, Flavio, che tutto indica che avremo il ballottaggio tra loro due. E ha creato ancora di più in questa elezione una frattura molto grande tra chi è di una parte e chi è di un'altra, e tante volte a colpi anche di fake news, e questa è una cosa molto triste, io direi, perché quando noi distruggiamo la verità per fare emergere una falsità, qualcosa non funziona, qualcosa non va bene, sia da una parte sia dell'altra. Io parlo del senso di responsabilità che noi dobbiamo avere prima come elettori, perché siamo noi che andiamo a votare, e dopo anche i candidati. Perché io mi appresento? Perché io penso che posso fare la differenza in quello che oggi noi viviamo, sia in tutti i livelli, sia presidente, governatore, parlamentare. È importante capire perché questa persona deve essere eletta, e questo che faremo, e faremo anche noi qua con la votazione che avremo anche in tutte le ambasciate nel mondo. Si vota, ha la possibilità di votare i brasiliani naturalmente che sono accreditati, ma ha la possibilità, e virgola, le urne nostre sono elettroniche, il voto è elettronico, perciò tipo un'ora e mezza dopo sapremo chi vinto elezioni o no.
2: Con ogni probabilità il 25 di ottobre.
1: Parleremo ancora su questo.
2: Grazie, grazie. Silvo Neiproz, buon
1: voi,
2: lavoro,
1: buona
2: Michele.
1: Giornata.
2: Bravi, prima o poi, e poi andiamo sulle agenzie internazionali.

0: E siamo dunque alle 9.34 sulle agenzie internazionali, quelle notizie che ancora non trovate sui principali siti perché appena battute dalle agenzie. Partirei da un AGI delle 9.28, dunque di 6 minuti fa, che ci conduce in Spagna per parlare di economia, perché in Spagna le vendite sono al 4,9% a settembre ed è un record, non accadeva, pensate, da 3 anni e mezzo, dal marzo del 2023. L'aumento dunque è importante, il tasso di acquisto annuale ha superato il 5%, l'indice è cresciuto dallo 0,6 allo 0,7 rispetto al mese precedente, dunque questi dati che giungono dalla Spagna.
1: Io invece vi vorrei parlare, attraverso un'agenzia abbattuta qualche minuto fa, di quello che è un rapporto stilato dalla Waste Watcher riguardo allo spreco alimentare. Lo spreco alimentare nelle case degli italiani vale 6,6 miliardi di euro l'anno, 25,74 chili di cibo a testa, pari a 112 euro, un fenomeno che ha reso ancora più insostenibile dal stress a cui è sottoposto il sistema agroalimentare a causa della crisi climatica e dell'instabilità geopolitica che fa sì che i prezzi di produzione si rialzino al consumo. Ciò nonostante c'è una svolta virtuosa in Italia, scesa per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 500 grammi di cibo gettato pro capite a settimana. Il rapporto suggerisce mappare tutti i luoghi dello spreco. L'indagine si è focalizzata anche sul comportamento dei turisti nelle case vacanza, rilevando che il 66% degli ospiti riesce a consumare tutto il cibo acquistato mantenendo un atteggiamento responsabile.
0: E questo quanto hai voluto proporci, Silvia? Io sto sempre guardando le agenzie perché c'è un'altra notizia che invece ci conduce direttamente in Medio Oriente, perché una famiglia è stata aggredita da un gruppo di coloni israeliani. 9.27, la batte lanza questa notizia. Casa incendiata, i rivoltosi hanno dato fuoco anche alle auto, aggiungendo che sono riusciti a fuggire, ha detto Muhammad Tubasi,

0: Notizia che è stata battuta alle 9:14, alcuni minuti fa, dall'agenzia Nova. Si parla di migranti e si parla del fatto che stanno aumentando le traversate della Manica, però su rotte ancora più lunghe e pericolose. Il numero dei tentativi di attraversare la Manica è aumentato e le partenze avvengono sempre più lontano dal nord della Francia. Questo è stato dichiarato dal rappresentante del governo nella Seine-Maritime, precisando che le autorità riescono a fermarne la metà. Circa 50 gendarmi pattugliano ora la costa, affiancati da quasi 20 agenti, mentre alcuni trafficanti continuano a tentare di utilizzare i traghetti per compiere queste traversate.
1: E chiudiamo questo spazio dedicato alle agenzie italiane, a quelle internazionali, con una notizia che giunge da Catania. L'ANSA l'ha battuta 7 minuti fa: sospesi di nuovo i voli a Catania per la cenere dell'Etna. È durata praticamente poco meno di una notte, purtroppo, la riapertura totale dei voli dello scalo siciliano. La ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva, pensate, alta 4 km, ha infatti portato poco fa alla sospensione dell'operatività dell'aeroporto di Catania. Non sarà possibile atterrare e decollare almeno fino alle 3 di oggi pomeriggio. Ieri sera invece, dopo quasi 3 giorni di stop ai voli, con l'abbassamento dell'avviso al volo del INGV da rosso a arancione, l'aeroporto era tornato operativo. Stamattina il bollettino è risalito di nuovo alla massima allerta, il colore rosso, e dunque la decisione di sospendere nuovamente i voli. Dunque la notizia è questa, appena battuta dalle agenzie: chiuso l'aeroporto di Catania almeno fino alle 3 di oggi pomeriggio. Dopo 3 giorni di stop aveva aperto ieri sera, nuovamente sospesa l'attività, stop totale sia agli arrivi che alle partenze, così riporta l'ANSA. Sono le 9:40, è il momento di ascoltare un brano musicale con Adriano Celentano, che ci ricorda che c'è sempre un motivo per cosa? Un motivo, non lo so, magari lo chiediamo a chi ha l'ascolto. C'è sempre un motivo per ascoltare la radio? No, troppo facile così. No?
0: Cioè, per
1: abbracciare qualcuno.
0: Per con me, come dici tu? C'è sempre
1: se c'è un motivo per lamentarsi.
0: È tanto che non la dici.
1: È vero, sì, almeno due sì, per non farlo, però... Non lo so, Luca Rossi, c'è sempre un motivo per sorridere. Fa il suo sorriso, Luca, e ci si vuol bene qui alla radio. Va bene, ascoltiamo Adriano Celentano, poi dobbiamo parlare di Uganda.

0: Le 9.46 sempre in diretta, Radio Vaticana con voi, vi saluta accanto a me una certa Silvia Giovarrosa.
1: Buongiorno, no, stavo leggendo un messaggio che ti arriva da Paola, che ti hanno così colto sul fatto, perché poi dici ti stai mangiando una cosa, una pasta portata da Silvia, cosa avevi in bocca?
0: Nulla, non so di che parlate, non c'erano le telecamere accese, no?
1: No. No, Paola, è
0: ma
1: che
0: un po' d'acqua.
1: Un po' d'acqua,
0: diciamo,
1: un po' d'acqua,
0: sì.
1: Qualcosa
0: veramente gassata. Sì.
1: È questo il problema, sì. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti perché dovevamo parlare di un qualcosa di molto serio, di molto importante. Del resto, quando ospitiamo le amiche e gli amici di CESBI è sempre così, letteralmente si sono accesi i riflettori, perché è stato proiettato a Bergamo il docufilm Lo sguardo dell'altro, Palabek Uganda, dell'attore e ambassador di CESBI Alessio Boni, assieme al vice direttore generale di CESBI Roberto Vignola, per parlare appunto di questo paese africano, in particolare del campo rifugiati nel nord dell'Uganda, dove praticamente si trova un numero di persone pari a quelle di uno stadio stracolmo. Noi a volte usiamo simili paragoni non per banalizzare, semmai al contrario, per dare proprio l'idea dei numeri. Non sono numeri di cui stiamo parlando, provate a immaginare 65.000 persone. È con noi proprio Roberto Vignola, collegato in diretta. Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Insomma, questo docufilm cosa vuole mostrare, dove vuole portare la nostra attenzione, Roberto?
2: Allora, questo docufilm che abbiamo realizzato insieme ad Alessio Boni parla appunto, come dicevate, del campo di Palabek, che ospita oltre 100.000 persone in Uganda. Siamo ovviamente nell'Africa orientale. L'Uganda è un paese modello di accoglienza dei rifugiati, ospita oltre 2 milioni di rifugiati dai paesi limitrofi. I paesi limitrofi sono il Sud Sudan, la Repubblica Democratica del Congo, il Sudan, che vive il terzo conflitto più importante a livello mondiale oggi, ed è comunque un paese a bassissimo reddito, quindi un paese con i suoi problemi strutturali, ma che ha un sistema di accoglienza molto molto solidale. All'interno di questo campo di rifugiati CESBI opera per offrire dei servizi ai rifugiati, che sono prevalentemente giovani che si mettono in cammino dai loro paesi, che vivono delle crisi politiche, appunto ho parlato della guerra del Sudan, ma sicuramente un'instabilità politica diffusa come quella che c'è nel Sud Sudan, e la maggior parte dei rifugiati sono proprio sud-sudanesi, che scappano non solo dai conflitti e dall'instabilità politica, ma anche dal cambiamento climatico. Il cambiamento climatico che genera momenti di grande siccità e alluvioni che impattano notevolmente sulla produzione del cibo, e quindi sostanzialmente parliamo di milioni di persone che soffrono livelli di fame acuta.
0: Livelli di fame acuta, dici giustamente, e io insisterei ancora una volta sui numeri, Roberto, perché anche il Santo Padre nel recentissimo viaggio in Francia, ma penso anche alle Canarie nel viaggio apostolico in Spagna, l'ha ribadito a noi giornalisti, a voi operatori e a tutte le persone di buona volontà: guai a soffermarci solo sui numeri, dietro ogni cifra c'è un volto, una persona, una storia. Il docufilm ci permette di fare questa operazione?
2: Assolutamente, il docufilm proprio dal suo titolo, Lo sguardo dell'altro, parla di persone, parla di della realtà di questo paese, di questi profughi, ma da un punto di vista non eurocentrico, non etnocentrico, ma proprio dal loro punto di vista, la loro speranza, la speranza di vivere in un paese stabile, di ricevere un appezzamento di terreno dove poter costruire un'umile abitazione, dove poter avviare avviare la coltivazione di qualche prodotto che serve poi per il sostentamento quotidiano. Ed è appunto proprio qui che si realizza il lavoro di CESVI, che affianca le popolazioni non solo con degli aiuti materiali, con degli aiuti alimentari, ma anche che le segue nel percorso di autonomia e nel percorso di sviluppo. È una cosa molto molto importante che mi sembra un bellissimo messaggio, è proprio il tema dell'accoglienza. Un paese povero che comunque riesce ad accogliere migliaia di profughi dando loro un pezzo di terreno, soprattutto in un momento in cui il multilateralismo è messo pesantemente in discussione. Abbiamo visto il discorso di Trump alle Nazioni Unite, è un discorso drammatico perché tutto quello che abbiamo costruito dopo i due conflitti mondiali, il sistema delle Nazioni Unite, viene messo in discussione, e proprio Trump ha smantellato in questi anni il sistema degli aiuti internazionali, oltre l'80% dei fondi sono stati tagliati, e questo ha delle ripercussioni molto molto importanti anche sul lavoro delle organizzazioni umanitarie. Mancano i fondi per il sistema sanitario, moltissimi sistemi sanitari dell'Africa si basano sugli aiuti internazionali e oggi sono in crisi. Questo vuol dire aumento dei livelli di malnutrizione, recrudescenza di alcune pandemie come l'HIV, che era stata tenuta sotto controllo per moltissimi anni. Davanti a questo non possiamo rimanere indifferenti, dobbiamo prendere spunto da paesi che accolgono come l'Uganda, che sono in grado di fornire delle risposte seppur con delle risorse molto molto limitate. Il ruolo delle organizzazioni come CESVI diventa importantissimo proprio per non abbandonare queste popolazioni.
1: La proiezione di questo docufilm è parte di un ciclo di incontri di CESVI, Una finestra sul mondo, un ciclo di incontri. Quindi quali sono gli altri temi che avete trattato negli incontri oltre questo?
2: Certo, allora abbiamo parlato di quelle che sono le grandi crisi che oggi attraversano il nostro mondo, quindi abbiamo parlato di quello che sta accadendo a Gaza, del lavoro umanitario che CESVI porta avanti, abbiamo parlato della crisi in Ucraina, sempre dando una prospettiva di condivisione massima, cioè riuscire a coinvolgere la comunità quanto più possibile per informare, per portare all'attenzione di chi non conosce quella che è la realtà nella quale devono operare oggi gli operatori umanitari. Quando raccontiamo ai nostri partecipanti, ai nostri sostenitori appunto le difficoltà che vive in questo momento il sistema umanitario, rimangono molto molto colpiti anche dalla difficoltà che ci troviamo ad affrontare ogni giorno, e anche dal fatto di essere, anche in alcuni casi come nel contesto di Gaza ma anche nel contesto dell'Ucraina, diventati come operatori umanitari anche dei bersagli, dei nemici di chi, dei prepotenti che portano avanti la guerra e portano avanti la discriminazione, e quindi è un messaggio molto molto importante che noi vogliamo portare e vogliamo far arrivare al grande pubblico che è sensibile e desideroso di conoscere quello che è possibile fare anche in realtà molto molto lontane.
0: E chi fosse desideroso, Roberto, di sostenere CESVI, come si può fare?
2: Allora, sicuramente la cosa più semplice è andare sul sito www.cesvi.org, e lì è possibile ovviamente attivare diverse modalità di sostegno, una donazione una tantum, una donazione regolare, i regali natalizi, insomma ci sono davvero moltissime possibilità e con poco è davvero possibile fare moltissimo. Pensi che noi aiutiamo, appunto sosteniamo il tema della malnutrizione infantile, e questo credo che sia una delle più grandi tragedie umanitarie, uno dei più grandi fallimenti dell'uomo oggi. Quindi davvero con pochissimo è possibile fare una grande differenza, ma è anche possibile semplicemente informarsi, seguirci sui nostri canali social, conoscere quello che è il lavoro di realtà come CESVI, che davvero sono in grado di fare la differenza in questi contesti.
0: Grazie a Roberto Vignola, vice direttore generale del CESVI. Buona giornata, Roberto.
2: Grazie a voi, grazie mille.
0: Spazio al GR delle 10, poi si entra anche in video. Vi parleremo di una mostra che si apre domani ai Musei Vaticani.

guardami, guardami.

0: Sono le 10, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenio Bonanata al microfono. Guerre senza senso, paesi come Russia e Ucraina si siedano a dialogare, lo ha detto il Papa ieri durante il volo di rientro dalla Francia a conclusione del suo quinto viaggio apostolico. Alessandro Di Bussolo.
1: Quattro giorni ricchi di benedizioni, come il tempo trascorso a Lourdes, accompagnando tante persone sofferenti e vedendo come la grazia della presenza di Dio tocchi il cuore e restituisca loro dignità. Così il Papa parla del suo viaggio prima di rispondere in inglese e spagnolo alle domande, una su guerra, riarmo e negoziati. Alcuni popoli stanno crescendo moltissimo, con un'industria che promuove la guerra, quando con queste migliaia di milioni di dollari si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la casa, le situazioni di disoccupazione. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia, in Ucraina e in altri paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre, che non hanno più senso. In quest'ottica la Chiesa continua a alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte può sembrare inutile, ma continuiamo a parlare, continuiamo a invitare, continuiamo ad annunciare il Vangelo.
2: Vamos a seguir annunciando l'Evangelio.
0: L'Iran minaccia di colpire infrastrutture in Medio Oriente se la sicurezza del paese non sarà garantita. Il capo negoziatore di Teheran ha avvertito che se la Repubblica Islamica non può vendere petrolio nella regione, non lo farà nessun altro. Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ricorda l'eccidio di Marzabotto compiuto dai nazifascisti. Ciò che è accaduto non può ripetersi, afferma. Le guerre stanno nuovamente travolgendo le regole e gli argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenza e ogni senso di umanità. E tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovati anche a coloro che ci stanno seguendo in video sulla nostra pagina Facebook, a chi ci sta rivedendo su YouTube, saluto al di là del vetro Luca Rossi e Alberto Giovannetti, i nostri tecnici del suono che ci permettono di essere assieme. In questo martedì 29 settembre vogliamo presentare un qualcosa che avverrà domani pomeriggio presso la sala conferenza dei musei vaticani. Verrà inaugurata la mostra Più di mille parole, immagini dell'Osservatore Romano, una mostra che sarà allestita nelle sale 17 e 18 della Pinacoteca, appunto dei musei del Vaticano, e che attraverso fotografie, disegni, illustrazioni ci permetterà, lo dice bene il titolo, Più di mille parole, immagini dall'Osservatore Romano, di cogliere l'essenza delle notizie, il corso dei nostri tempi attraverso appunto l'ausilio di queste immagini. Interverranno tra gli altri il segretario per i rapporti con gli stati e organizzazioni internazionali della Santa Sede, Monsignor Gallagher, ancora Suor Petrini, che è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, il nostro prefetto Paolo Ruffini, la direttrice dei musei Barbara Iatta, e non può mancare il direttore dell'Osservatore Andrea Monda, il quale, pur essendo reduce dal viaggio apostolico alla vigilia di questo evento, ha detto: va bene Andrea, io vengo in radio a parlare di questa mostra. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qui. Bonjour.
0: Bonjour, anche perché Andrea Monda, direttore Monda, noi in diverse occasioni abbiamo avuto modo, soprattutto a microfoni spenti, di commentare le prime pagine dell'Osservatore Romano, partendo non di rado dalle immagini. Una foto a volte davvero può dire più di tante, di mille parole?
1: A volte è proprio così. E infatti quel titolo della mostra, Più di mille parole, è la seconda parte di una frase che inizia con un'immagine vale più di mille parole. Questo è un detto antico che è stato spesso pronunciato da tante persone. Papa Francesco lo ha ripetuto in pubblico e anche in privato, perché questa mostra si concentra soprattutto sugli ultimi anni di questo percorso lunghissimo dell'Osservatore Romano, che nasce 165 anni fa, il primo luglio del 1861. Se uno va a vedere, e sarà lì esibito nella mostra, il primo numero non ha immagini, è tutto parole, tutto scritto, è tutto piombo, come dicono i giornalisti. Ed è interessante questo percorso, questa evoluzione lenta, progressiva. Ci saranno nella mostra anche le cosiddette pagine storiche degli Habemus Papam, cioè il momento in cui viene eletto il nuovo Papa, è solo da Pio XII, quindi siamo a metà del percorso, diciamo, di questo lungo percorso della storia dell'Osservatore Romano. Ci sono le foto, che poi sono le prime foto, no? le prime foto di un pontificato. Allora, praticamente si è acquisita una consapevolezza che appunto il linguaggio per immagini ha una forza sua, ha una potenza molte volte, che nella sintesi, no, di tutto dentro quella immagine, che può essere una foto, un disegno, un'illustrazione, riesce a colpire, a scuotere, suscitare, sorprendere e seminare magari una domanda, un desiderio di approfondimento.
0: Prima di entrare nel dettaglio di questa mostra, lo ricordo, Più di mille parole e immagini dall'Osservatore Romano, vorrei però, visto che siete abituati ad avere con noi il direttore Monda per l'alfabeto di Radio Vaticana, soffermarci sul termine immagini, perché ha più di un significato. Sì. Come fa l'immagine a rendere un racconto immaginifico? Se vediamo tutto, c'è ancora spazio per l'immaginazione?
1: Sì, certo. Da questo punto di vista la parola scritta suscita l'immaginazione. Certo, però nel frattempo, perché la parola scritta, che poi nasce dalla parola orale, che era ancora più seme potente della nostra immaginazione. Su questo dell'immaginazione dovremmo parlare molto, perché è una grande virtù, una grande attitudine, una grande capacità che ha l'uomo, quello di immaginare. Secondo me è fondamentale, no? Gli uomini immaginano. Allora, parola orale, parola scritta, però noi sappiamo che negli ultimi secoli, piano piano, a parte le arti visive come la pittura, no, per esempio, pensiamo a quanto la musica crei immagini, però poi a un certo punto l'uomo si è quasi preso possesso delle immagini. Pensiamo alla fotografia e poi pensiamo al cinema. e quindi poi la televisione. Il cinema, che è questo racconto per immagini, un cinema che per i primi decenni è stato muto. Allora questa cosa, secondo me, ci dice qualche cosa. L'uomo è riuscito a catturare l'immagine. Pensiamo alla fotografia. In una fotografia, che è un'istantanea, si chiama così, è un sinonimo della fotografia, c'è già tutto dentro. Quanto racconta una fotografia? Spesso tantissimo. E la scelta dell'osservatore romano è stata quella di dare sempre più spazio a grandi fotografie, addirittura in prima pagina. Questa fu una scelta che fu maturata durante il periodo del Covid, quando addirittura si bloccò la stampa del giornale, e quando poi il 4 ottobre del 2020 ripartì la stampa del giornale dopo 6 mesi, il più lungo blackout nella storia dell'Osservatore Romano, ce ne sono stati altri tanti anni fa per i scioperi delle cartiere, eccetera. Si tornò con un nuovo formato, innanzitutto un formato anche più piccolo, maneggevole del giornale, ma che aveva in prima pagina ancora oggi, ogni giorno, delle grandi fotografie che spesso sono molto forti, molto drammatiche, raccontano il mondo così com'è, ahimè, ma al tempo stesso non rassegnandosi al mondo così com'è. Una foto è un editoriale, è un messaggio, è una lettura. E allora noi cerchiamo, lo vedremo, lo vedranno i visitatori della mostra, anche di trasmettere un messaggio di speranza. Penso che sia il compito di un giornale come l'Osservatore Romano. Noi ci proviamo.
0: Le foto di apertura del giornale sono state scelte prevalentemente da Gaetano Vallini, sì. Come dicevi, sono intense, anche drammatiche, lasciano però spazio alla speranza. Poi ci sono anche altre immagini, sì, che caratterizzano questa mostra, compresi disegni e illustrazioni per le rubriche, fino alla cosiddetta controcopertina. Certo. Questa ha un paio d'anni, sì, anche meno.
1: Sì, 2 anni.
0: È stata ideata un paio d'anni fa.
1: 2 anni di vita. Anche lì c'è uno spunto di Gaetano Vallini, perché su stimolo del nostro prefetto Paolo Ruffini, in un continuo restyling del giornale, perché il giornale è un organismo vivente, deve esserlo. Cambiare vuol dire vivere, e vivere vuol dire cambiare, quindi cambia continuamente. A un certo punto Ruffini ci disse: ma pensiamo a qualcosa di forte anche nelle pagine all'interno. Cioè, bellissimo queste prime pagine, così molto forti con le fotografie, ma pensiamo anche alle pagine all'interno e anche all'ultima. E se pensate a una controcopertina, io ne parlai con Gaetano Vallini, artefice di quasi del 99% delle scelte delle fotografie. Lo dico, lo sottolineo, perché domani, 30 settembre, è anche l'ultimo giorno di lavoro di questo bravissimo giornalista, che dopo 42 anni, insomma, adesso ha il meritato riposo della pensione, però è quasi un omaggio, coincide questa cosa. E lui mi disse: ma mettiamoci un racconto narrativo. Ovviamente quell'idea di Gaetano non nasceva così, era frutto anche di un rapporto che avevamo tutti quanti molto forte con Papa Francesco, che è un grande lettore dell'Osservatore Romano, e questa dimensione narrativa e immaginifica. Papa Francesco quante volte diceva: in un'omelia ci vuole un'immagine, quella serve, quella è importante. E allora io ne parlai con Papa Francesco dicendo: ma se mettessimo dei racconti illustrati, ecco, nell'ultima pagina, certo. E allora è nata Il racconto del sabato, una rubrica che da 2 anni accompagna i lettori dell'Osservatore Romano, con scritti e racconti a tutta pagina inediti di grandi scrittori e scrittrici italiane, e che però noi facciamo leggere a dei bravissimi illustratori che ci regalano delle, anche lì, inedite, fatte ad hoc. Quindi quella cosa è una pagina che diventa un'opera, ed è bello vederla nei Musei Vaticani, quindi proprio quasi come un'opera, non dico d'arte, ma di buon artigianato, che secondo me ha stimolato e ha suscitato curiosità nei lettori. Mi viene in mente una cosa che è accaduta proprio ieri nel viaggio in Francia, perché poi questa è la cosa bella, insomma, la vita ci si intreccia, speriamo virtuosamente, di continuo. Il Papa ha chiuso il viaggio nella Basilica di Metz, che è una basilica enorme, straordinaria, questa basilica gotica, altissime le pareti, ma sono quasi tutte vetrata, cioè le pareti sono di vetro, con queste vetrate intarsiate, colorate. C'è anche Chagall, per dire, insomma, in questi autori. E l'ha detto il Papa nell'omelia, si è soffermato su quella cosa. Dice: questa è una Biblia Pauperum, no? La famosa attività che ha svolto la Chiesa da sempre. Come presentare il messaggio del Vangelo e della Bibbia a persone non credenti o ignoranti? Pensiamo, nei secoli passati la cultura non era così diffusa. le immagini, ancora una volta vedete le immagini, quelle vetrate, ma pensiamo, non so, a, quando uno va ad Assisi ed entra nella Basilica Maggiore, lì ci sono i film, perché Giotto faceva i film, sono proprio dei quadrati affrescati uno dopo l'altro, dei fotogrammi dove c'è la storia di San Francesco, la storia di Mosè, la storia di Gesù, e la gente andava al cinema, cioè andava a messa e quindi, come dire, celebrava la messa, ma al tempo stesso si riempiva di bellezza. Giotto o Chagall, no? Si, gli occhi e il cuore si riempiono di bellezza, e c'è un, il Papa ha detto ieri, meravigliosi libri da leggere, quindi ecco, un giornale che diventa un libro da leggere grazie anche a questo contributo di fotografi e disegnatori e illustratori che noi siamo contenti di aver ingaggiato, e speriamo anche lettori e visitatori della mostra, che dura 2 mesi, tra l'altro saranno anche loro contenti, speriamo.
0: E tra l'altro, quanto hai sottolineato per questo incantevole luogo di culto a Messe mi riporta anche a quanto il Papa disse nella sua prima omelia, se non erro, alla Basilica di San Giovanni. Anche lì fece un riferimento proprio alla Basilica, all'immagine della Basilica, alla, alla struttura stessa, ancor prima che alla Chiesa come insieme di persone. Per concludere, direttore Andrea Munda, questa mostra, lo ricordo ancora, più di 1000 parole, immagini dall'Osservatore Romano, da domani per tutti i mesi di ottobre e novembre, dunque avete 2 mesi di tempo per visitarla nei Musei Vaticani, può darci tra gli altri un messaggio? Talvolta le immagini vengono un po' demonizzate, sì. Anche l'uso dei social si riduce tutto alle immagini. Chi ama fare un selfie viene criticato perché non è uno strumento nobile. Le immagini forse sono né bene né male, l'uso che ne facciamo e la scelta che intraprendiamo ogni qualvolta siamo dinanzi a un'immagine, che la rende virtuosa o meno? Anche questo ci dice la mostra?
1: Allora, le immagini ci richiamano a quella attitudine che dicevo prima, che è l'immaginazione. L'immaginazione è qualcosa di vitale per l'uomo. L'uomo genera immagini, è colpito da quello che vede, dall'immagine del mondo, dalla scena del mondo, della realtà, e questa cosa produce immagini interiori dentro di sé. Il problema oggi, un po' l'abbiamo accennato nella domanda che mi facevi all'inizio, è che siamo talmente riempiti di immagini, talmente bombardati da immagini, che il rischio paradossale è che la nostra immaginazione sia atrofizzata, c'è una desertificazione. Perché ce ne abbiamo troppe e i nostri occhi sono tempestati, e allora c'è una saturazione. Allora è importante che la nostra immaginazione non sia inaridita dal troppo impatto delle immagini che ci circondano. Dovremmo anche lì, non dico digiunare come spesso ci dice il Papa, ma avere un atteggiamento un po' più disciplinato, un po' più sobrio, un po' più basato sul nostro discernimento. Stare davanti a un'immagine, scegliere le immagini belle, quelle che trasmettono speranza, quelle che ci dicono entraci dentro, bucale, approfondiscile. E questa è la scommessa di un giornale come l'Osservatore Romano. Se l'abbiamo vinta o no dipende dai lettori e dai visitatori che da domani andranno ai Musei Vaticani.
0: Grazie direttore Andrea Munda. Grazie. Dunque da domani tutte e tutti ai Musei Vaticani la mostra allestita nelle sale 17 e 18, più di 1000 parole, immagini dell'Osservatore Romano. Grazie per essere stati con noi.
2: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può.

ma forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo, ma si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole sì, lo so.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
1: 10, 24, 50 secondi, Radio Vaticana è con voi, è tornata in studio Silvia Giovarrosa, eccoti.
5: Eccoci nuovamente.
1: Ma soprattutto il saluto che vi giunge da me, Andrea De Angelis, dai nostri tecnici Luca Rossi e Alberto Giovannetti, si estende fino a Giulia Folci ed è un bel momento questo che possiamo condividere con lei, che è un'ostetrica per Emergency in quel di Gaza. Giulia, buongiorno, grazie per essere su Radio Vaticana.
6: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
1: Giulia, noi vogliamo parlare di una giornata, la giornata del dono. Per celebrarla, dal 2 al 4 ottobre Emergency sarà in quasi 500 piazze italiane con la vendita dei cantucci di pace. Comprare questi biscotti servirà per sostenere le iniziative di Emergency anche in quel appunto di Gaza, così come in Sudan e in Afghanistan, ed è un'iniziativa che si ripete. Tra l'altro Emergency sceglie il cantuccio non a caso, perché questo biscotto nasce come galletta per nutrire i soldati romani e poi si è trasformato sotto i medici in un dolcetto di fine pasto. I cantucci col vin santo, no Silvia? Lo sappiamo, soprattutto se ci rechiamo in alcune regioni del centro Italia, su tutte la Toscana, sono un dolce immancabile nei menù, arricchito di mandorle e spezie, legato insomma a momenti di convivialità, come anche un semplice dolce può assumere un significato del tutto diverso. E andando nelle piazze, circa 500 in tutta Italia, si potrà contribuire acquistando questi cantucci. Però con te Giulia vogliamo capire, perché poi quando qualcuna o qualcuno magari dei nostri ascoltatori decide di sostenere questa o quella iniziativa, giustamente vuole sapere poi quei soldi a cosa servono, dove vanno a finire, a chi possiamo chiederlo se non a un'ostetrica che lavora in quel di Gaza. Ci aiuti a capire qual è la situazione, e soprattutto le donne quando arrivano per una visita rischiano già di avere una gravidanza compromessa, ad alto rischio per intenderci, è così?
6: Sì, assolutamente. Allora, qua nella striscia diciamo abbiamo un ambulatorio per le donne in gravidanza, per le donne con problemi ginecologici, per le donne che arrivano dopo il parto, quindi facciamo una valutazione dell'allattamento, del neonato. E la situazione nella striscia si mette a rischio le gravidanze proprio diciamo per l'instabilità della situazione, per la carenza di punti nascita. Metà degli ospedali che funzionavano a Gaza prima della guerra non sono più attivi, quindi quelli che rimangono sono spesso sovraffollati. E poi c'è il problema della nutrizione, molto importante. Adesso in questo preciso momento in realtà il cibo c'è, però purtroppo non è cibo di qualità che garantisce diciamo uno sviluppo del feto adeguato. E il costo è anche molto elevato per andare a recuperare cibo e non entrano le medicine. Ad esempio noi non abbiamo, comunque abbiamo in scarsissima quantità il ferro, che è un elemento base da dare durante la gravidanza. E quindi sì, diciamo che le gravidanze iniziano un po' più in salita rispetto al normale.
5: Giulia, io ti volevo fare una domanda, poi torniamo anche sugli altri contesti in cui Emergency opera e quindi le altre emergenze a cui si può contribuire attraverso questa giornata del dono. Però mentre parlavi mi è venuto in mente questo pensiero: quanto è miracoloso e grandioso vedere un bambino nascere in un contesto come quello di Gaza. Immagino, no, tu, che tu abbia assistito, no, in questi anni a alcuni parti, e quindi cioè, immagino che vedere una nascita, mettere alla luce, aiutare a venire alla luce un bambino nella striscia di Gaza è qualcosa che testimonia una potenza della vita incredibile.
6: Assolutamente sì, è andare oltre le difficoltà del momento e dare una speranza a questo popolo, è una scommessa sul futuro, diciamo. E ovviamente le gravidanze non vengono vissute con estrema serenità, proprio perché c'è questa incognita di che futuro avrà il mio bambino, però le gravidanze assumono appunto questo significato speciale di speranza per il futuro e anche un significato politico sul fatto che il popolo palestinese ci tiene alla continuità, al suo proseguimento, quindi queste gravidanze per loro sono estremamente importanti.
5: Ci sono poi altri contesti.
6: E per noi super emozionante.
5: Immagino, volendo citare altri contesti in cui appunto la situazione è di questo tipo e che possono essere aiutati in questa giornata del dono, lo ripetiamo, dal 2 al 4 ottobre.
6: Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare un anno anche in Afghanistan e appunto, come dicevate, questa giornata, chi deciderà di contribuire con l'acquisto dei cantucci, potrà supportare anche questi altri due progetti che abbiamo in Afghanistan e un progetto in Sudan. Come vi dicevo, io sono stata un anno in Afghanistan, ho lavorato nel centro di maternità di Annaba, dove nascono più o meno circa tra i 7.000 e gli 8.000 bambini l'anno, quindi veramente andiamo a ricoprire un grande fabbisogno di quella popolazione in una zona sperduta tra le montagne del Panjshir, e andiamo ad aiutare una comunità che vive un momento di estrema difficoltà, soprattutto la popolazione femminile. I contesti, per quanto difficili, non sono paragonabili, diciamo Gaza è molto diverso dall'Afghanistan, però anche lì ogni vita, ogni nascita assume un significato importantissimo, un segno di speranza. Soprattutto lì, diciamo, la condizione femminile è veramente molto difficile, il fatto che nel centro di maternità lavorino donne afghane dà anche lì un senso di speranza per il futuro.
1: Grazie davvero a Giulia Folci per averci ricordato, attraverso la sua professionalità, la sua esperienza diretta, che ogni nascita è un dono, è un momento di straordinaria e reale speranza. E come celebrare meglio di così la giornata del dono? Se volete sostenere Giulia e gli altri operatori, operatrici sanitarie, i medici, gli assistenti che lavorano in contesti quali quello afghano, sudanese e nella striscia di Gaza, lo ricordiamo, in quasi 500 piazze italiane si possono acquistare i cantucci della pace dal 2 al 4 di ottobre. Grazie Giulia e buon lavoro.
6: Grazie mille a voi e grazie a tutti per il sostegno. Buona giornata.

0: Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa. Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
0: E alle 10.37 apriamo nuovamente una finestra sul quinto viaggio apostolico di Leone, che si è concluso ieri dopo 4 giorni e che lo ha visto in Francia, a Parigi, Lourdes, Metz e alla sede dell'UNESCO. Ci ha raggiunto in studio il nostro responsabile, vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Massimiliano Menichetti. Buongiorno.

0: Quello con gli operatori sanitari è stato un incontro particolarissimo perché serve il contesto, no? Cioè Lourdes è un luogo nel quale arrivano migliaia di persone ammalate, tanti pellegrini, tantissimi volontari. Il contesto è quello che il mondo definirebbe della sofferenza, eppure si è arrivati a dire quanto è bello questo luogo, cioè la bellezza guardando la sofferenza. Perché? Perché in quel luogo le persone sono accolte, sono abbracciate, sono aiutate e quell'incontro lì dove ha visto il Papa ribadire con grande forza l'inviolabilità della vita, la non negoziabilità della vita dalla sua origine fino al suo termine naturale, ha avuto lo scambio vero con le testimonianze sul posto. Allora, due in modo particolare colpivano perché una era la testimonianza di una volontaria, lo dicevamo anche oggi nella riunione di redazione parlando alle tante lingue che compongono la nostra struttura, una era una volontaria. Prima, poi ha avuto un incidente molto grave cadendo in un burrone con la bicicletta ed è diventata paraplegica. A quel punto lei ha sofferto enormemente, si è trovata da volontaria a Lourdes, a trovarsi a Lourdes come colei che veniva assistita e non ha nascosto la sua rabbia, il suo dolore, era arrabbiata con Dio per quello che le era accaduto, no? E quindi questo contrasto che fa parte della vita vera, cioè quando noi viviamo un qualcosa di terribile, no? Che finché siamo nel nostro equilibrio è più semplice per ognuno di noi, no? Avere una consapevolezza della propria esistenza e orientarsi, diciamo, al bene. Quando qualcosa ci cambia i piani, come nel caso di questa testimonianza molto forte, di questa donna che a un certo punto rimane paraplegica, quindi quasi non si può più muovere, tanto dolore nella riabilitazione, subentra una ribellione, cioè una reazione, no? La reazione normale, naturale, quella di non accettazione della propria condizione, di quello che è. Perché a me? Cioè io sono buono, io ho fatto tante cose buone, ho aiutato tante persone, perché mi capita una cosa di questo tipo? Le raccontava tutto questo aspetto, poi l'abbiamo incontrata anche dopo quello che lei ha detto al Papa, no? C'è tutto questo. E da quel momento in poi, in realtà, lei inizia un percorso essa stessa, no? Quasi non si rende conto di compierlo, però in realtà va a Lourdes, in realtà va sotto, va nel luogo dove è apparsa la Madonna e quindi è sempre in una dimensione di preghiera, seppur sempre molto arrabbiata. Non trova lavoro, diciamo, perde tutte le sicurezze della vita. A un certo punto, nel fare una domanda di lavoro, lei condivide nella sua testimonianza, lo fa a Lourdes, cercando una addetta dell'accoglienza e fa questa richiesta di lavorare senza neanche sperare troppo in una risposta positiva. Ecco, e invece viene assunta a Lourdes, no? Quindi, e lì lei ne coglie in quel sì alla sua assunzione, coglie il segno, cioè come per dire, io ho avuto un segno che non posso non guardare. E di nuovo continua questo percorso di conversione che oggi la porta ad essere parte di Lourdes e avendo testimoniato al Papa anche questo, cioè in questo percorso che le ha ridato tutta un'altra prospettiva. E poi la testimonianza veramente molto toccante di un medico che ha ricordato proprio alla fine del suo intervento il giuramento di Ippocrate e il fatto che lui si impegna a tutelare, a salvare ogni vita e mai a privare della vita l'uomo, e mentre dava questa testimonianza, lui stesso si è commosso, cioè per dire quanto la persona, cioè quanto questo medico fosse pienamente in sintonia, quanto fosse suo questa sua testimonianza cristiana e questo suo giuramento di Ippocrate, questa sua missione di essere un medico, diciamo, con questa consapevolezza.
1: E a proposito di Lourdes, ti restituisco un messaggio che ci è arrivato da un'ascoltatrice, non ricordo il nome, durante la diretta, e lei sottolineava come quando si va in pellegrinaggio a Lourdes ci si sente come una piccola goccia nel mare dell'umanità. È come se davvero in un contesto come questo ci si rendesse conto quello che diceva Papa Francesco, no? Siamo tutti sulla stessa barca. E l'immagine di Papa Leone pellegrino a Lourdes ha restituito la sensazione di avere un pastore in mezzo al mare della sofferenza umana che non è avulso dalla storia e dal contesto in cui si vive, ma che ci si getta pienamente dentro. Questo, diciamo, in sintesi, no? È stato quello che ci hanno restituito un po' gli ascoltatori durante quella diretta.
0: Guarda, c'è un'immagine che colpisce moltissimo. A Lourdes ci sono migliaia di persone sofferenti, ma di una sofferenza pesante, di tantissime malattie complesse, insieme a pellegrini e volontari, no? C'è una sofferenza che è proprio si respira, si tocca, si vede, no? Ma questa sofferenza così forte,

0: Colui che non ha una sofferenza fisica la vede e riesce a capire che quella sofferenza è in realtà amata sia dalle persone, perché lì a Lourdes c'è un luogo, è un luogo di restituzione, cioè le persone si prendono cura di altre persone. È per questo che è possibile ribaltare il concetto della sofferenza a Lourdes. A Lourdes si può affermare la parola bellezza vedendo tutta questa sofferenza. Primo, perché c'è questo scambio, cioè coloro che aiutano sono aiutati da coloro che sono nella sofferenza, perché restituiscono senza saperlo a coloro che compiono un gesto, diciamo, di aiuto e volontario di cura nei confronti dei sofferenti. Allora, questo contesto in cui l'amore e la reciprocità costruiscono un mondo diverso è il contesto nel quale il Papa si è reso pellegrino davanti la grotta della Madonna, la quale dà all'intera umanità una via di salvezza e di speranza in questo contesto, fornendo l'acqua, perché la Madonna dice, no? Lavatevi, bevete questa acqua, no? Quindi è una cura per il corpo e per l'anima, chiaramente lo è nella confessione, nel cammino che ognuno di noi deve compiere di purificazione, no? Quindi la Madonna ci mostra la via verso Gesù e il Papa si è reso pellegrino in questa sofferenza bella in cui il grande dolore viene aiutato e preso in carico dalle tante persone che sono lì, perché Lourdes è un luogo, quando si arriva lì, chi subisce il senso di non appartenenza, passatemi questa forte parola, è colui che non è in quel contesto, invece si è sollecitati a diventare volontari, si è sollecitati ad aiutare, si è sollecitati a prendere in cura l'altro. Il mondo di oggi spesso guarda le difficoltà, non le vuole vedere le difficoltà e le ignora, le immagini, tutto ci porta a considerare il mondo della sofferenza, a mettere da parte il mondo della sofferenza, il mondo della difficoltà, il mondo del dolore, il mondo. Noi non vogliamo parlare né di morte, né di sofferenza, né di malattie. Il mondo tende a far vedere un'altra cosa, cioè a far vedere una sorta di perfezione che è distante dalla realtà. Lì c'è un concentrato di umanità, di uomini e di donne che da una parte, appunto, c'è questa dimensione di dolore, dall'altra c'è la dimensione dell'affidamento, c'è la dimensione della ricerca e della domanda, e dall'altra c'è la dimensione di coloro che si prendono in carico e cura di queste persone, le quali restituiscono. Ogni volontario ti dirà: io ricevo molto di più di quanto do.
1: In ultimo, Massimiliano, ti vorrei fare una domanda forse più personale. Rispetto alla Francia, no? E all'accoglienza del Papa e di quelle che sono state le sue parole nei diversi contesti, non ultime le celebrazioni eucaristiche, si parla sempre di una Francia laica in un contesto, insomma, abbastanza inserito in dinamiche geopolitiche molto complicate, eppure si è vista una Francia che ha mostrato un aspetto, un volto diverso, forse quello che preferisce, non so, mantenere più nascosto, secondo te?
0: No, allora, per capire quello che abbiamo visto bisogna trovare un seme, e il seme di quella Francia lì sta nel 1997 nella giornata mondiale della gioventù che si celebra proprio in Francia, proprio a Parigi, Giovanni Paolo II. Lì arrivavano 1 milione di persone da tutto il mondo e la Chiesa venne sollecitata, la Chiesa di Francia, ovviamente la Chiesa di tutto il mondo, perché una GMG mette insieme, parla a tutto il mondo, no? Ma la Chiesa di Francia venne sollecitata in modo particolare, diciamo, all'annuncio, no? Quello che abbiamo visto nella GMG nel 97 erano 1 milione di persone in strada. Quello che abbiamo visto invece a Parigi erano 800.000 persone rispetto alle 600.000 previste, solo francesi. È stato un frutto. Cioè, una delle chiavi che ci consentono di vedere questo è stato che da lì si è piantato un seme che piano piano è cresciuto. Dentro la società francese poi è in corso un processo. Se noi ascoltiamo il discorso di Macron a un certo punto parla della laicità, dicendo, quindi è un francese che parla della laicità, e la laicité per i francesi è separare completamente la religione dalla vita pubblica, cioè dall'apparire in pubblico, tanto che a Place de la Concorde c'erano state grandissime proteste interne perché mai si era celebrata una messa in quel luogo. Perché? Perché è un luogo pubblico, diciamo, dove la polis si incontra, dove la città si incontra, e la religione deve rimanere fuori. A dire, la religione è un fatto privato. Rendere invece pubblico questo, in questo incontro, mostra, anche nelle parole di Macron, almeno in quello che abbiamo visto, un cambiamento. Poi vedremo, perché tantissimi francesi che abbiamo incontrato, e anche vedendo e leggendo nei quotidiani, si assiste ad un fatto. Tutti sono rimasti stupiti di quello che è accaduto, e gli stessi francesi, anche i più critici, hanno detto, senza esprimere un giudizio, qualcosa è cambiato. Poi bisognerà vedere cosa cambierà e in che termini, no? Di nuovo, questo è un altro seme che ci dice che la società francese, in questo caso, diciamo, il mondo, lo sappiamo, l'uomo dentro di sé ha una domanda, ha la domanda di senso, e quindi in questo caso la società francese ha risposto orientandosi in una direzione. Quindi è una bella chiesa, cioè vedere le Champs-Élysées, dove c'erano tutti i confessionali, era anche lì, erano immagini inedite da questo punto di vista, no? Cioè bellissime ed inedite, ma di cosa? Del desiderio, della speranza dell'uomo di cercare un orizzonte più alto di quello che guarda sull'orizzontale, cercare un orizzonte che è sul verticale, cioè la risposta di senso della vita.
2: Grazie a Massimiliano Menichetti, buon lavoro Massimiliano.
0: Grazie, grazie a voi.
2: E ora noi, Silvia, apriamo una pagina sull'Ucraina.
1: Sì, ci spostiamo in Ucraina e ringrazio per essere collegato con noi direttamente. No, non si trova in Ucraina, ma è tornato da poco dall'Ucraina. Roberto Falletti, referente dell'organizzazione di volontariato Memoria Viva. Roberto, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi e buongiorno.
1: Allora Roberto, tu sei tornato da poco dall'Ucraina, in particolare da Kramatorsk, e hai portato con te alcuni bambini orfani del Donbass. Ci puoi parlare di questa tua ultima missione?
3: Sì, siamo tornati dalla nostra 83esima missione, dove abbiamo portato dei furgoni export valori per cercare di evacuare le persone intrappolate a Drushkivka, nella zona di Kramatorsk, carichi di aiuti umanitari, e poi abbiamo voluto regalare alcuni giorni qui in Versilia dei bambini orfani, dei vigili del fuoco. Noi attualmente stiamo operando con il servizio d'SNS pubblico, che sono i vigili del fuoco ucraini con la protezione civile, che sono gli unici con la polizia che riescono ancora ad arrivare in queste periferie scure dove la gente è intrappolata, come Olechki, che ovviamente oggi tutti finalmente ne parlano, di questa città terribile nella zona di Kherson, dove gli abitanti sono costretti addirittura a prepararsi delle zuppe con erba che trovano nei loro giardini, perché non c'è la possibilità né da parte ucraina né da parte delle grandi associazioni di volontariato europee di portare aiuti, perché queste zone cuscinetto, queste zone grigie che non sono ancora conquistate totalmente dai russi e che non riescono ad arrivare gli ucraini, per la gente ovviamente diventano come Holodomor, cioè zone terribili dove medicinali, alimenti non riescono ad essere portati e la gente è costretta a morire di fame, con loro bambini, anziani, non solo nella zona di Kherson ma anche nelle zone dove operiamo noi, e stiamo parlando del Donbass.
2: La fame come arma di guerra, Roberto?
3: L'umanità è fallita. Quando un bambino qui, per esempio in Versilia, ha paura del cielo azzurro, passano gli elicotteri, ovviamente perché siamo vicini a Pisa, ma sono elicotteri buoni e loro si nascondono sotto gli ombrelloni per paura che siano aerei nemici, mi vengono le lacrime agli occhi, perché veramente abbiamo fallito. E quando vediamo con i nostri occhi, ripeto, noi non siamo ancora stati a Kherson, anche perché è impossibile arrivarci e quindi saremmo totalmente inutili, ma viviamo Drushkivka, viviamo Alexeia Drushkivka, viviamo queste zone dove siamo costretti di notte con i militari, perché ci sono campi minati ovunque, minati dai russi ovviamente, quindi dobbiamo percorrere le strade con loro, con gli zaini carichi di medicinali per il diabete, perché si muore per un farmaco del diabete, gli anziani sono intrappolati in queste cantine. Capisci che abbiamo fallito completamente. Quando si arriva a questi livelli, quando si adopera la fame e il terrore per conquistare, è veramente terribile.
1: Adesso tu sei in Versilia e con te quanti bambini ci sono?
3: siamo riusciti a portare 5 bambini orfani, perché la nostra associazione non è una grande associazione, facciamo i miracoli, capisci che 83 missioni dal 26 febbraio del 2022 fatte solo con le nostre forze è un peso importante anche a livello economico, ma lo facciamo con tutto il cuore. Questi 5 bambini rimarranno qui ancora alcuni giorni, poi ovviamente devono rientrare in Ucraina, con loro un tenente colonnello del DSNS che ha perso suo marito, che anche lui era un vigile del fuoco a Pokrovsk, e vediamo nei loro occhi veramente il terrore di quello che le aspetta di nuovo. Loro devono tornare per forza, non possono rimanere, lei è ancora in servizio, ovviamente sono attaccatissimi alla loro terra, attaccatissimi al valore del soccorso, ma lassù c'è ancora bisogno di noi. Noi stiamo portando questi furgoni blindati ex portavalori perché sono l'unico strumento che permette ai soccorritori e a chi viene soccorso di sopravvivere a un attacco SPV. Tu pensi che noi abbiamo portato in tutto 10 furgoni, di cui 4 sono già andati distrutti, perché la loro vita media è un mese e mezzo, nonostante ci sia scritto evacuazioni, nonostante ci sia scritto siamo solo civili in fuga, i droni SPV russi colpiscono deliberatamente questi mezzi. Questa è la situazione del Donbass, ma non solo del Donbass e non solo di Oleski, è una situazione di tutte le linee di contatto che parte da Sumy e arriva a Kherson, quindi la zona est del paese.
1: Chiaro, chiaro. Grazie, grazie Roberto Falletti, grazie, grazie a Memoria Viva, grazie per quanto fate ogni giorno appunto per i bambini e i civili in Ucraina. Ci torneremo a collegarci con te per ulteriori altre informazioni su, insomma, l'operato e le missioni di La Memoria Viva. Grazie.
3: C'è un bellissimo documentario su Rai Play che si chiama Una candela nel buio, per chi ha piacere, per chi vuole capire non solo quello che facciamo noi ma quello che fanno le associazioni, può andarlo a vedere gratuitamente, si chiama Una candela nel buio su Rai Play.
1: Grazie, grazie, grazie Roberto Falletti. Andrea,
2: termina qui Radio Vaticana con voi, sono le 10.56, ringrazio le tante, i tanti, davvero molti quest'oggi che ci hanno scritto al 335 12 43 722, c'è anche un Leo che ci manda il buongiorno e il suo grazie in questi istanti, ancora un saluto da Angela e poi Mirella, salutiamo tutte e tutti voi davvero con gratitudine perché questa trasmissione la si vive insieme per 3 ore ogni giorno fino a quest'ora. Grazie a Luca Rossi al di là del vetro. Quest'oggi Silvia, dopo il viaggio apostolico, ci siamo recati appunto in Uganda, a Gaza, infine in Ucraina. Ovviamente tutto ciò che attiene al mondo, agli esteri, lo troverete anche nei nostri notiziari a partire da quello delle ore 11. Prima un brano musicale e noi ci ritroviamo domani.
1: Domani, ciao.

0: Le 11 Marina Tomarro in studio, nel volo che lo ha portato da Metz a Roma. Alla fine del suo viaggio in Francia, Leone XIV ha risposto ai giornalisti sui conflitti, gli interessi economici che li sostengono e sulla voce della Chiesa a difesa della pace. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
1: Quattro giorni ricchi di benedizioni, come il tempo trascorso a Lourdes, accompagnando tante persone sofferenti e vedendo come la grazia della presenza di Dio tocchi il cuore e restituisca loro dignità. Così il Papa parla del suo viaggio prima di rispondere in inglese e spagnolo alle domande, una su guerra, riarmo e negoziati. Alcuni popoli stanno crescendo moltissimo, con un'industria che promuove la guerra, quando con queste migliaia di milioni di dollari si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la casa, le situazioni di disoccupazione. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia, in Ucraina e in altri paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre che non hanno più senso.
0: E andiamo alle notizie internazionali. Forti esplosioni nella notte a Kiev, difese antiaeree in azione. Ieri un raid sulla capitale ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, provocando un morto e diversi feriti. Intanto a Mosca prosegue la missione del cardinale Zuppi, inviato speciale del Santo Padre per le questioni umanitarie. E l'Iran si avvia rapidamente verso la bancarotta, il paese esausto per il blocco statunitense. Lo ha affermato il segretario di Stato americano Rubio in un'intervista a Fox News, aggiungendo che lo stretto di Hormuz è aperta, fatta eccezione per il petrolio di Teheran. Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ricorda l'eccidio di Marzabotto compiuto dai nazifascisti. Ciò che è accaduto può ripetersi, afferma. Le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle, facendole regredire intelligenze e ogni senso di umanità. È tutto, l'informazione torna alle 11.59.
2: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Cos Music. Cos Music. Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Ma in che modo la tecnologia e l'intelligenza artificiale stanno cambiando il modo di creare musica e come può di conseguenza relazionarsi il musicista con questo cambiamento? Lo scopriremo con Franco Mussida, incontreremo poi Mazbi con il suo nuovo singolo e da lì ci sposteremo a Faenza insieme a Giordano San Giorgi per parlare del meeting delle etichette indipendenti e infine torneremo a una delle pagine più importanti della musica italiana con Roberto Fabbri e il suo omaggio a Lucio Battisti. Restate con noi. E quando sono le 11.06, saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro. Entriamo subito nel vivo della trasmissione, ma prima di farlo vi ricordo che se volete potete mandare messaggi o vocali al 335-124-3722. Ma a proposito di pagine più importanti della musica italiana, il 23 settembre è uscito Quando ti rivedrò, l'ultimo brano del maestro Gino Paoli, una canzone concepita con l'idea di cantarla insieme a Ornella Vanoni, alla quale è dedicata. La scomparsa della cantante, avvenuta 3 giorni prima di iniziare la registrazione, non ha reso possibile appunto la registrazione di questa collaborazione. E ecco, potremmo definire di quest'ultimo appuntamento.

È questa che state ascoltando, è la tromba di Paolo Fresu nel brano Quando ti rivedrò, l'ultima canzone di Gino Paoli. Ricordiamo che la musica è opera di Adriano Pennino, alla quale il cantautore affidò le proprie parole e soprattutto la propria voce. Molto curiosa la storia della registrazione, infatti la parte vocale è stata cantata solo una volta e questo ha reso sicuramente questa registrazione carica di spontaneità. E forse era proprio questa la sua intenzione, ovvero quella di Gino Paoli, raccontare la storia di due persone, la sua e quella della Vanoni, che si rincontrano dopo un periodo di lontananza. Come abbiamo detto poco fa, la scomparsa della cantante non ha reso possibile questa collaborazione, ma per Gino Paoli nessuno avrebbe potuto sostituirla, da qui l'idea di riempire questo vuoto con la tromba di Paolo Fresu, il cui suono diventa la voce che manca. Ci sono messaggi al 335-1243722 da parte di Giampiero, una canzone che sembra una lettera lasciata a qualcuno che non c'è più. La voce di Gino Paoli arriva dritta al cuore, ma c'è anche Martina. Sapere che questo brano era stato pensato per Ornella Vanoni lo rende ancora più emozionante. È come se attraverso la musica i due si fossero ritrovati davvero. E questi sono alcuni dei messaggi dei nostri ascoltatori al 335-1243722. Ma adesso, insieme a Luca Rossi, riavvolgiamo il nastro. È il momento dell'almanacco musicale. Buon 29 settembre, amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e iniziamo il nostro viaggio. Quando si parla di questa data non si può non pensare allo storico brano scritto da Battisti Mogol, canzone portata al successo dall'Equipe 84. La storia narra che Battisti, in un ufficio della Ricordi, fece ascoltare la canzone al pianoforte a Maurizio Vandelli, il quale se ne innamorò e promise di inciderla. Possiamo dire che questa canzone aprì la strada a Battisti verso il successo. Infatti lo stesso Vandelli ne riconobbe le potenzialità. Uno dei suoi punti di forza sicuramente era il fatto che questa canzone non era più beat, anzi lo riassumeva e andava appunto verso il futuro, quello della psichedelia. Nella versione dell'Equipe 84 c'era anche il giornale radio, quindi un inserto parlato che serve, anzi che funge da flashback, proprio perché il 29 settembre era un giorno passato. La narrazione poi si sposta in avanti. Pensate che a distanza di anni, precisamente 27, quindi andiamo al 1994, Battisti pubblicò Hegel, il suo ultimo album in studio. Si tratta del quinto album realizzato con Pasquale Panella e si tratta di un disco intitolato appunto al filosofo Hegel, e questo spiega anche i numerosi richiami filosofici presenti in quest'opera, che poi chiude il quintetto dei cinque album bianchi che ci mostrano un Battisti diverso. Ecco, possiamo parlare in questo caso di vera e propria musica d'avanguardia che diventa una radicale decostruzione della forma canzone pop. Il Battisti a cui siamo più legati è sicuramente quello del sodalizio con Mogol, quindi torniamo a quella data, al 1967, perché come ci ha ricordato e continua a ricordare il grande Lucio, basta un giorno per cambiare la storia.

0: Ogni volta che ascolto questa canzone mi sembra di tornare indietro nel tempo a qualcosa di incredibilmente moderno, nonostante siano passati tanti anni. Questo è il messaggio di Aldo al 335-124-3722. Chiudiamo la pagina dell'almanacco e adesso apriamo una parentesi dedicata alla didattica musicale e soprattutto al rapporto sempre più stretto tra musica e tecnologia. Un cambiamento che coinvolge anche gli strumenti e poi di conseguenza i metodi di insegnamento. A tale proposito è importante capire il modo in cui il musicista reagisce e si relaziona con questi cambiamenti. Da qui nasce il progetto di formazione musicale integrale, nuovo modello ideato da Franco Mussida, che abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao Franco!
1: Buongiorno a tutti, eccomi qua.
0: Benvenuto a Cosmusic, Franco. Da ottobre prenderà questo nuovo progetto, prenderà il via al CPM Music Institute di Milano, scuola da te fondata e di cui sei anche presidente. Vorrei partire da quelli che sono gli obiettivi di questo nuovo modello.
1: Allora, gli obiettivi sono quelli di portare una luce di coscienza e di esperienza rispetto a quello che è la vera esperienza del musicista. Noi dobbiamo comprendere che il lavoro del musicista è quello di lavorare con le emozioni. Lavorare con le emozioni non significa solo usare le emozioni, significa in qualche modo comprendere i processi che meno male ci coinvolgono. Ogni volta che un musicista mette un dito su un tasto o emette un suono, succede un miracolo, e questo miracolo è un miracolo biologico prima di tutto, ed è un miracolo che coinvolge il nostro sistema vibrante e senziente a 360 gradi. Noi non mandiamo a memoria soltanto le cose che sentiamo e non proviamo nulla rispetto a quello che sentiamo. Il ruolo del suono è fondamentale per la nostra vita emotiva, per i nostri rapporti emotivi, e la musica organizzata, quindi il suono organizzato, che poi la musica ha un ruolo fondamentale nella formazione del sentire dei ragazzi, dei bambini, degli adulti, degli adolescenti. E quindi è un valore da non solo comprendere, ma da far crescere, e soprattutto nella prima infanzia c'è bisogno che la musica venga assimilata dai ragazzi per quello che è il suo vero contenuto d'esperienza, non semplicemente da un punto di vista intellettuale, ma venga assimilata proprio per far sì che la nostra anima si arricchisca di contenuti che poi fanno i nostri comportamenti sociali tutti i giorni. Quindi l'obiettivo è quello di far crescere, attraverso l'esperienza consapevole da parte degli insegnanti, ovviamente non si tratta di dover dire ai bambini quali sono i processi che stanno dietro la loro esperienza musicale, ma guidarli con una consapevolezza diversa, in modo che la musica sia per loro davvero una vitamina per l'anima.
0: E questo, ecco, implica di conseguenza il fatto di cambiare prospettiva, e di conseguenza potremmo anche considerarla come la sfida più difficile. Una cosa che mi colpisce è il fatto che appunto questo metodo coinvolge grandi e piccoli con i corsi preaccademici, e penso sia importante questo aspetto proprio perché la musica insegna a stare insieme, quindi ad ascoltare, ad essere empatici. E un altro aspetto che mi colpisce è il fatto che comunque, Franco, questo metodo non esclude i genitori, che in questo percorso possono essere un ulteriore sostegno per i ragazzi.
1: No, sono determinanti, tanto è vero che diciamo per la fase preaccademica, ovvero per i corsi che vanno dai bambini fino ai 13 anni, noi abbiamo pensato ad un modello diviso in tre elementi: formazione musicale, quindi lo studio degli strumenti, lo studio di tutto quello che in qualche modo serve per rendersi, per appro- riappropriarsi della gestualità, di tutto quello che è meccanica dello strumento, organizzazione dello strumento, educazione emotiva, perché ogni volta che noi andiamo ad agire su un linguaggio, sul fare un accordo, sul fare una melodia, sul fare un ritmo, agiamo contemporaneamente sulle nostre disposizioni sensitive, senzienti, quelle che sono le nostre qualità, e quindi anche la nostra natura temperamentale. I bambini hanno un loro temperamento, ci sono i gioiosi, ci sono i malinconici, ci sono gli assertivi, ci sono quelli un po' più pigri e flemmatici. Ecco, questa natura temperamentale si manifesta nell'elemento musicale e determinati comportamenti che possono anche essere di ostacolo allo studio della musica, una volta compresi, possono essere accompagnati da una da una didattica compensativa molto importante, che agisce proprio sul loro sentire individuale attraverso la musica. Ma su tutto questo l'opera dei genitori è importante, perché loro li vedono l'opera tutti i giorni, i loro figli. Intanto ascoltano la musica che i loro figli sentono, e quindi riuscire ad avere anche da parte dei professionisti, dei ragazzi e degli insegnanti che lavorano con loro, un'opinione rispetto a quello che ascoltano, e quindi dialogare con loro per cercare di capire meglio che cosa li attrae da una parte o dall'altra. Ecco, il dialogo familiare, questo è il terzo elemento, quindi primo elemento è formazione musicale, educazione emotiva e dialogo familiare.
0: Ecco, c'è quindi un lavoro di squadra, insegnante, allievo e genitori, quindi una connessione che potremmo definire circolare. E mi colpisce anche molto la tua definizione di musicista come meteorologo dell'umore, e qui ritorna appunto quello che ci stavi dicendo prima. Però di conseguenza, ecco, questo lavoro implica inevitabilmente anche, ecco, il raggiungimento della consapevolezza, quindi anche un lavoro interiore che poi alla fine è fondamentale, e perché poi
1: questo vale per gli insegnanti, non vale per gli allievi, nel senso che la cosa importante è come vengono portate le cose. Noi dobbiamo, per esempio, uno degli elementi fondamentali della formazione musicale integrale per quanto riguarda la parte dei più piccoli è quello di far comprendere loro che noi viviamo in una realtà che è una, dove tutto è uno, e il mondo del suono, che coinvolge non solo gli uomini ma anche gli animali, perché qualsiasi essere che animale con una organizzazione d'aria interiore manifesta le proprie sensazioni attraverso il suono, e quindi ci racconta qualche cosa di molto privato. Ecco, per esempio, l'osservazione della natura e sentirsi vicini alla natura e al mondo animale per l'uomo è importante, perché quando sentiamo il singhiozzo di un uccello o il gracidare di una rana o il ruggito di un leone o quei suoni meravigliosi delle balene, siamo lavorando su un sistema di comunicazione basato proprio sulle emozioni, sulle sensazioni, e loro devono imparare giocando. Ogni mattina scoprono un suono di un animale, diventa per loro qualche cosa che li avvicina alla natura. Il mondo del suono è questo, e deve, fin dall'inizio, deve essere osservato come qualche cosa che non si porta lontano dalla natura, ma si porta dentro i processi della natura. Questo è un esempio per raccontare quanto importante sia il ruolo dell'insegnante, e non si può pensare che i bambini diventino consapevoli delle loro emozioni, non ha senso. È proprio il ruolo dell'insegnante che deve però far sì che loro si accorgano quanto è importante quello che stanno facendo. Questo sì.
0: E in questo caso l'insegnante ha una grandissima responsabilità. Ecco, Franco, volevo chiederti, perché questo percorso, questo modello che tu hai creato è nato in seguito ad un percorso fatto di ricerca e sperimentazione, di cui fa parte anche il progetto CO2 Controllare l'Odio. Potresti spiegarci di cosa si tratta?
1: Allora, tutto questo lavoro che ha dato il via alla formazione musicale integrale nasce più di 40 anni fa nella carcere di San Vittore nel 1987, dove abbiamo realizzato il primo laboratorio di coro consapevole, utilizzando proprio l'intervallistica e quindi un aspetto del codice musicale con i detenuti, per fare tutta una serie di esperienze, esperimenti e di lavoro, di osservazione, che ci ha portati poi nel 2013 a realizzare audioteche di sola musica strumentale divise in 27 stati d'animo prevalenti, che sono state poste in 12 carceri d'Italia e sperimentate con l'Università di Pavia, e abbiamo sperimentato come ascoltare in maniera consapevole qualsiasi genere musicale. Consapevole significa entrare in un processo in cui attraverso un programma e attraverso delle playlist di migliaia di brani, le persone cominciavano ad ascoltare musica che non avevano mai sentito, intanto solo strumentale, nessuna canzone, niente di che, anche perché la musica è prima di tutto un codice non verbale che ti fa provare tutto senza dover spiegare nulla. E allora la scoperta di questo codice arrivava e arriva dall'aprire il cuore ai flussi musicali che ti arrivano e a far sì che tu risponda a delle domande rispetto a questa esperienza, e questo genera una consapevolezza diversa. Noi abbiamo fatto queste esperienze con circa 50.000 ascolti, l'esperienza è durata 4 anni e abbiamo visto come in qualche modo sentirsi vivere, perché poi sentirsi possessore di un'anima è una cosa fondamentale. Noi è come respiriamo e beviamo acqua in maniera assolutamente consueta, ma portare a coscienza questo aspetto è qualcosa di molto importante. La musica, da questo punto di vista, è un superpotere e ci dà la possibilità di percepire il fatto che siamo possessori dell'anima.
0: Ecco, poi di entrare, quindi di creare quella connessione con chi è vicino a noi, e quindi entrare in empatia, e questo è fondamentale. Senti Franco, in chiusura volevo farti una domanda, perché viviamo un'epoca in cui comunque la tecnologia e l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede, e tu insieme ai PFM non solo hai scritto la storia della musica italiana, ti sei mai chiesto come sarebbe cambiato il vostro percorso? Mi riferisco anche al modo in cui si componeva, registrava, sperimentava, se aveste avuto a disposizione le tecnologie e l'intelligenza artificiale di oggi. Secondo te le possibilità si sarebbero ampliate oppure si sarebbe perso qualcosa?
1: Allora, intanto la formazione musicale integrale nasce come elemento compensativo, perché la si applica sia a livello universitario sia a livello preaccademico. Nasce come un elemento di compensazione proprio a quello che è la povertà intrinseca del mondo del suono digitale, una povertà che fa sì che, ma se ne accorgiamo un po' tutti, che quando si arriva al suono industriale lo sentiamo distante. Lo sentiamo come qualcosa di riconoscibile sicuramente da tutti i punti di vista, magari anche di emozionante, perché ci colpisce tanto nell'elemento del ricordo, ma molto distante da noi. Allora, io faccio parte di una generazione che, come tante volte dico, abbiamo fatto il bagno nella porzione magica, ovvero percepivamo che la musica, quindi quell'elemento non verbale che si fa provare tutto senza dover spiegare nulla, in quell'epoca storica era percepita come una vera vitamina, per cui i ragazzi si muovevano da tutta Italia, venivano nelle balere, perché all'epoca non c'erano i teatri, si sedevano per terra, mettevano un fazzoletto, una giacca, e ascoltavano e sentivano la musica senza parlare. Cioè i concerti erano un dialogo continuo di elementi emotivi, di scambio, e noi siamo cresciuti con questo tipo di esperienza. Oggi l'esperienza della musica industriale è un altro tipo di esperienza, molto più povera, molto ricca di elementi intellettuali, quindi anaspettivi, non nel senso del portato del cantante che racconta le sue storie, che ha bisogno di esprimere la sua natura, ma sto parlando del mondo del suono che circonda tutto questo, no? Quindi tutto il mondo virtuale che imita i suoni reali e se li fa, come si può dire, solo percepire in maniera approssimativa, mentre invece i veri valori dei suoni e degli strumenti musicali arrivano dalla qualità delle loro armoniche, e l'armonica è come se fossero, adesso finito,
0: è questo. È una differenza importantissima, anche è importante appunto sottolineare questo aspetto, questa differenza. Senti, Franco, io volevo chiederti, per chi volesse entrare in contatto appunto con tutte le modalità di iscrizione e visionare appunto tutti quelli che sono poi i programmi di studio del CPM, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni?
1: Ma certo, lo possono fare entrando nel sito del CPM, intanto, che è www.cpm.it, e trovano tutte le informazioni sul sito, telefonano alle nostre brave ragazze che danno informazione, e possono vedere che la formazione musicale integrale è un elemento, diciamo, che associato per quanto riguarda l'università e quindi le lauree, il percorso di laurea è associato allo studio tecnico teorico, quindi è qualcosa che si aggiunge proprio perché riteniamo che il musicista oggi debba avere una maggiore consapevolezza intellettuale, ma non solo intellettuale, anche emotiva e immaginativa, e deve cominciare a nominare il mondo del suono, a sentire il mondo del suono con una coscienza molto più lucida di quanto non fosse in passato.
0: Grazie Franco Mussida per averci portato alla scoperta del nuovo modello di insegnamento. Faccio un grande in bocca al lupo a te e tutti i ragazzi che ne faranno parte. Ciao Franco.
1: Grazie, arrivederci, grazie mille.
0: È molto interessante comprendere come gli artisti, i giovani artisti, raccontano la quotidianità dei propri coetanei, analizzando soprattutto il modo in cui concepiscono e vivono le relazioni umane, dove sempre più spesso poi si sente parlare di autosufficienza emotiva. Da qui a origine Muay Thai, il nuovo singolo di Mazby che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto a Cosmusic.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Dove ti trovi in questo momento?
2: Sto in stazione, sto salendo a Milano da Genova.
0: Genova, tu sei originario di Genova, giusto Mazby?
2: Sì.
0: Il 4 settembre hai pubblicato il tuo nuovo singolo. Mi colpisce molto la scelta del titolo. Perché Muay Thai?
2: Muay Thai perché il Muay Thai io immagino che faccia molto male, picchi forte in faccia. E l'ho paragonato alla sensazione di non trovare più un amore, di non innamorarsi più. E questa sensazione può essere un po' come il Muay Thai.
0: molto importante, molto curioso il fatto che comunque il Muay Thai viene definito come la disciplina, ecco, l'arte delle otto armi o la scienza degli otto arti. Ecco, in questo le due persone non sono contendenti, quindi mi riferisco alla canzone, bisogna battere quindi i confini. Nella tua canzone parli anche di pretattica e di come questo atteggiamento sia diventato una consuetudine, il tutto poi a discapito della spontaneità.
2: Sì, cioè un po' in questi anni, di sti tempi, un po' noto, ma anche parlando con amici e amiche, questo atteggiamento, esatto, come se fosse un po' una pretattica o come se ci fosse una partita da vincere. Però se si parla di relazioni umane, diciamo che non stiamo parlando di una gara o di performance. Quindi c'è un po' un cortocircuito.
0: E questo comunque, questo aspetto, anche il modo in cui poi tu descrivi, hai descritto, hai raccontato appunto questa situazione sempre più presente al giorno d'oggi, potrebbe quasi essere considerata come, ecco sì, una canzone intima al tempo stesso confidenziale. Da qui immagino anche la scelta della chitarra che accompagna la tua voce, quindi ecco una dimensione intima che però piano piano, ecco, cresce raggiungendo questo climax.
2: Sì, perché poi alla fine appunto culmina in questo assolo di chitarra, e ci tenevo a mettere dentro questo pezzo un po' tutte le sfumature, no? Quindi si parte in maniera intima, chitarra e voce, e poi si finisce con tutto l'arrangiamento che prende vita e dialoga.
0: Ecco, è come se ci fossero, non so se può essere considerata la giusta interpretazione, due facce appunto di questa canzone. Nella prima, ecco, la consapevolezza anche un po' amara, quando tu racconti che senza amore visti i tempi sembra quasi un valore, però al tempo stesso c'è anche la speranza, cioè il fatto: tornerò mai a cantarti amore, proprio perché vivere senza amore non può essere l'unica condizione.
2: Bravissimo, bravissimo. Infatti ci tenevo che quella fosse la frase finale, perché poi è come se alla fine del pezzo, dopo tutta quell'evoluzione lì, arrivassi alla verità finale, che è proprio quella.
0: È questa la speranza che tu canti in Muay Thai, la canzone che tra poco ascolteremo con tutti i nostri amici. Ecco, l'inizio dell'autunno ha segnato per te un traguardo importante. Tra pochi giorni, precisamente il 2 ottobre, uscirà il tuo nuovo album Fuori Corso. Come sta vivendo questa attesa?
2: Ma molto bene, sono molto contento e non vedo veramente l'ora, perché ci stiamo lavorando da tanto tempo e adesso è un po' come se fosse arrivato il momento di lasciare andare e divertirsi, no? Cioè adesso il disco prende la vita, sarà fuori, faremo un sacco di attività legate alla promozione. C'è tanto entusiasmo, anche tanta curiosità.
0: Ecco, naturalmente io ti aspetto qui negli studi di Radio Vaticana per presentarlo, ma prima di questo, per chi volesse entrare in contatto con tutta la tua musica, le tue novità, dove ti ascoltano, dove ti trovano i nostri amici?
2: Ma no, dici la musica dove si può ascoltare?
0: Ascoltare anche le pagine social dove poter seguire appunto le tue iniziative.
2: Allora, il disco sarà disponibile ovunque digitalmente, mentre abbiamo fatto fisicamente un vinile. E tutte le, diciamo, notizie, aggiornamenti le metto su Instagram, su TikTok, Facebook. E queste sono un po' le pagine di comunicazione.
0: E ti trovano digitando Mazby, quindi MATSBY.
2: Sì, Spotify, YouTube, Amazon, ovunque.
0: Grazie per aver condiviso qui la tua musica. Naturalmente ti faccio un grandissimo in bocca al lupo.
2: Viva il lupo.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare

0: adesso ci dirigiamo verso Faenza, che dal 1 al 4 ottobre ospiterà il meeting delle etichette indipendenti. Chi ci porterà nel cuore di questo evento è Giordano San Giorgi, ideatore, patrone anima del MEI, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità e grazie a te per l'attenzione verso il MEI di Faenza.
0: Partirei subito da un dato di fatto: quella di quest'anno sarà un'edizione 30 e lode.
1: Esatto, 30 lode perché festeggiamo i 30 anni e la lode l'abbiamo voluta dare a tutti quelli che ci hanno supportato in questi 30 anni di percorso verso le produzioni indipendenti fuori dal mainstream commerciale che sosteniamo da sempre del nostro paese.
0: Anche perché comunque produrre materiale che non è mainstream comunque richiede sicuramente un impegno e una dedizione differente.
1: Certo, certo, è un percorso assolutamente molto più difficile perché chi lo fa decide di mettere il proprio impegno fatto di sacrificio, competenza musicale, passione che sono indispensabili per fare un percorso autonomo musicale indipendente oggi nel nostro paese, che porta meno risorse ma che se ti arriva al successo è un successo consolidato che resterà per sempre.
0: Ricordiamo che si tratta di una delle più importanti rassegne della musica indipendente italiana, una 4 giorni ricca di premi, concerti e appuntamenti. A tale proposito è importante sottolineare che quest'anno si terrà la prima edizione del premio Giampiero Cicognani.
1: Sì, no, noi abbiamo molti momenti che vogliamo sottolineare e facciamo come sempre una scelta trasversale di musiche e di generazioni, cerchiamo di rappresentarle tutte. Quindi il centro sarà sabato 3 ottobre dove premiamo Cisco, Motta, L'Amante, Bersi, Duo Bucolico, gli Spagna Circo Est, e il 4 invece Morgan, i Gang, Lennon Kelly, Dirlinger, Chiara Raggi e tanti altri che sono l'espressione di 3 generazioni di musicisti indipendenti, da quelli storici come Morgan, Cisco e i Gang a quelli dell'indie di mezzo, chiamiamoli così, come il Duo Bucolico, gli Spagna Circo Est e Lorenzo Kruger, anche a quelli giovanissimi che stanno emergendo adesso come L'Amante, Bersi e tanti altri. Però apriamo con

0: due anteprime, una legata all'Urban il venerdì 2 ottobre e quindi al nuovo linguaggio della musica giovanile della generazione Z col rap, e lì c'è Fiora Camono, uno degli ospiti, mentre il 3 avremo fra gli ospiti Emma Tu e Dio, gli RN Squad, mentre invece apriamo proprio il 1 ottobre con una dedica al folklore, che è una delle grandi eccellenze musicali del nostro paese, tante eccellenze regionali musicali, e quindi parleremo di Liscio, e con Liscio faremo questo premio Arte Tamburini dedicato, pensa, a Giampiero Cicognani che tu hai citato, il primo maestro di ballo del Liscio romagnolo, cioè colui, un faentino, che ha codificato sul libro tutti i passi che si dovevano fare per ballare il Liscio e il folklore emiliano romagnolo.
1: Riprendere contatto con la storia, non manca l'omaggio poi a Paolo Benvenu.
0: Bravissimo, e questo va sottolineato non una ma ben tre volte. Paolo Benvenu è una delle figure chiave della scena musicale indipendente italiana di sempre, seppur prematuramente scomparso, sia per i suoi progetti con le band da solista, sia per le tante collaborazioni che ha fatto. Personaggio schivo, capace di stare sempre solo dietro le quinte, un passo indietro rispetto ai nomi importanti, ma in realtà ha fatto grandissime cose. Noi l'abbiamo premiato più volte al MEI, abbiamo realizzato con lui anche dei progetti, un amico al quale dedichiamo una proiezione speciale in prima nazionale sabato 3 ottobre alle 17 a Faenza al Cinema Salti del film Quando passa Paolo, e quindi un momento imperdibile per chi ama la scena indipendente italiana.
1: Troverà spazio oltretutto anche il Cantico delle Creature in questa 4 giorni.
0: Esatto, qui abbiamo fatto un altro percorso, anche questo diciamo non facile, cioè abbiamo fatto una call insieme al Comitato San Francesco per gli 800 anni della scomparsa e con il Ministero della Cultura ai giovani di inviarci brani legati ai temi di San Francesco, quindi Dio, il creato, la pace, la natura, l'ambiente. Ci sono arrivati oltre 150 brani, abbiamo selezionato 24 giovani che abbiamo portato a fare una workshop al CED di Mogol, che li ha portati a realizzare un brano che si chiama Una vita nuova, proprio insieme a Mogol in questo lavoro collettivo. Li portiamo in finale, li abbiamo portati in finale a Rieti, e il 4 ottobre a Faenza, festa del patrono d'Italia San Francesco, insieme alla patrona Caterina, noi faremo un grande omaggio ai vincitori di questo contest, che suoneranno sul palco centrale del MEI e concluderanno con il coro Ologramma, che è un coro di inclusione sociale, e tanti altri cori e tante altre voci, cantando tutti insieme in Piazza del Popolo a Faenza il Cantico delle Creature, che è la prima canzone d'autore in Italia, perché San Francesco la pensò sia con il testo ma anche con le musiche che faceva cantare ai suoi umili frati minori che lo seguivano in quel suo primo periodo. Quindi l'invito a tutti a venire a cantare il Cantico delle Creature a pomeriggio in Piazza del Popolo a Faenza, chiusura del meeting delle etichette indipendenti.
1: E questo, come anche altre cose che hai sottolineato, sottolinea poi l'aspetto di questa rassegna, di questo meeting, ovvero un meeting poliedrico che poi non conosce confini, e questo sicuramente è il suo punto di forza. Grazie Giordano per averci presentato, per averci anticipato quanto accadrà in quel di Faenza dal 1 al 4 ottobre. Per chi volesse rimanere in contatto con tutte le iniziative del MEI, ci potresti elencare quelli che sono i riferimenti social?
0: Sì,
1: e
0: noi abbiamo il sito meiweb.it dove si possono trovare tutti i riferimenti sul programma, e abbiamo ovviamente le pagine Facebook e Instagram del meeting degli indipendenti, in cui si trovano tutte le novità di questa manifestazione, che è a ingresso libero ed è una grande festa della musica al quale invito tutti a partecipare, perché è veramente bella e coinvolgente.
1: Grazie Giordano, un grandissimo in bocca al lupo.
0: Crepi il lupo, grazie Damiano a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
2: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non.

0: E da Faenza torniamo nella capitale, precisamente all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove stasera la voce di Battisti rivivrà attraverso la chitarra di Roberto Fabbri, che abbiamo il piacere di avere con noi telefonicamente. Ciao Roberto!
1: Ciao, buongiorno!
0: Ecco, quella di stasera sarà un'occasione per ascoltare dal vivo Battisti in Classica, il tuo progetto discografico dedicato al grande Lucio Battisti. Ma cosa ti ha portato a dare vita a questo lavoro?
1: Ma è nato da un lavoro che feci di trascrizioni di brani di Battisti per il mio editore 4 anni fa, dove pubblicai un libro con 14 trascrizioni per chitarra sola, però. E da questo poi l'idea di aggiungere gli archi e di farne un progetto concertistico, che vede il suo apice proprio nella giornata di oggi, il 29 settembre. Poi è una data iconica, tant'è che questo progetto ha dato vita a un album che oggi verrà integrato con 3 nuovi pezzi, perciò uscirà nelle playlist distribuito da Sony un nuovo album proprio oggi, con anche i brani 29 settembre, La luce dell'est e Acqua azzurra, acqua chiara. Perciò saranno 17 brani per chitarra e archi che si potranno sentire stasera al Parco della Musica.
0: Ecco, ricordiamo che ad aprire lo spettacolo ci sarà anche la proiezione di un video, oltretutto.
1: Sì, c'è un videoclip realizzato da Sara Ceracchi, proprio che è presente sui canali Vevo, dove del brano Amarsi un po' proprio c'è un film. Ma poi tutti i brani saranno comunque accompagnati da immagini che raccontano le canzoni, perché qui mancano le parole, anche se poi le parole vengono evocate dalla musica. E in apertura ci sarà anche un video dove Mogol augura un buon concerto a tutti.
0: Lo spettacolo poi sarà anche un alternarsi di musica e parole, quelle di Fabrizio Finamore, che sarà il traghettatore, ecco, se così possiamo definirlo, di questa serata, Roberto.
1: Beh sì, lui introdurrà i pezzi anche dal punto di vista storico, musicale, anche per entrare un po', che per approfondire un pochettino di più proprio le tematiche anche musicali di Battisti. Io con questo lavoro volevo mettere in evidenza più che altro proprio il Battisti compositore.
0: E questo è un aspetto fondamentale, perché di solito, ecco, si parla sempre di Battisti come Battisti Mogol. Invece questa appunto è un'occasione per entrare anche in empatia, se così possiamo dire, con l'anima anche più intima di Lucio Battisti, Roberto. Roberto, forse abbiamo perso il collegamento, ma questo è anche il bello della diretta. Ricordiamo che stasera ci sarà il concerto di Roberto Fabbri, Battisti in Classica, che andrà in scena all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, precisamente alla sala, nella sala Goffredo Petrassi, dalle ore 20. Ecco, quindi sarà un'occasione per ascoltare, come abbiamo detto, anche il Battisti compositore. Ci sei, Roberto?
1: Sì, abbiamo ripristinato,
0: ecco, abbiamo ripristinato il collegamento, ma questo è anche il bello della diretta. Stavamo appunto dicendo di come questa sera sarà un'occasione per entrare, ecco, in empatia con quello che è il lato anche più intimo di Lucio Battisti, perché di solito quando si parla di Battisti si parla sempre Battisti Mogol.
1: Esatto, perché la bellezza dei brani di Battisti è che, una volta tolti i testi splendidi di Mogol, per carità, però è anche tolta la voce di Battisti, che li caratterizza un po' tutti, no? Ci accorgiamo che i brani, ognuno è diversissimo dall'altro. Passiamo dai brani un po' blues, ritmo blues come Motocicletta 10 HP, a quelli progressive come La luce dell'est, o quelli più spudoratamente pop come La canzone del sole. Cioè ogni brano è veramente molto diverso, e di conseguenza non è uno di quei cantautori che tu dici vabbè, è lui, lo riconosci subito, una volta che spogli delle parole la musica sembrano un po' tutti uguali. Invece no, è un po' come i Beatles, si possono suonare in maniera strumentale perché sono delle musiche belle, varie, con melodie accattivanti, armonie interessanti, ecco. E la stessa cosa per Mogol, io lo paragono molto ai Beatles.
0: Senti Roberto, la domanda nasce spontanea, ma tra tutte qual è la canzone a cui sei particolarmente legato?
1: Ma a me piace molto I giardini di marzo, perché a parte che inizia già di suo, proprio per volontà di Battisti, con un bellissimo arpeggio di chitarra classica, e perciò Quello è un brano che mi piace molto, ma anche Emozioni è molto bello, anche quello inizia sempre con una chitarra classica.
0: Guarda, uno dei miei preferiti e mi ritorni in mente, e non è, non è appunto un caso che abbia scelto proprio questa. Ecco, ricordiamo che stasera però non sarai il solo sul palco, perché con te ci sarà appunto anche altri musicisti.
1: Sì, c'è un'orchestra proprio, c'è il Philharmonic Quartet e l'ensemble d'archi del Conservatorio Bricialdi di Terni. Perciò sarò con 11 musicisti, con 11 archi sul palco e il direttore Luca Proietti che ci dirigerà. Perciò è proprio un concerto di chitarra e orchestra.
0: Senti Roberto, per chi volesse prendere i biglietti, come può fare? Dove si trovano appunto tutte le
1: Su Ticket One si possono prendere direttamente su Ticket One. Battisti in Classica, Roberto Fabbri, possono venire.
0: E sarà anche un'occasione poi per conoscerti di persona. Quindi ricordiamo, stasera ore 20 nella sala Goffredo Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, Battisti in Classica. Ciao Roberto Fabbri, un grandissimo
1: ciao,
0: in bocca al lupo.
1: Grazie, ci vediamo stasera, ciao.

E sulle note di Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, interpretato da Roberto Fabbri, io vi ringrazio per aver condiviso con noi questi 54 minuti. Da Luca Rossi alla parte tecnica, Damiano Caprio, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

Un minuto alle 12, Andrea De Angelis in studio. Hanno incendiato la casa per impedire che vi rientrassero scortati dall'esercito israeliano. La violenza dei coloni in Cisgiordania ha preso di mira una famiglia palestinese. Il presidente israeliano Herzog ha condannato la violenza, definendola un atto estremamente serio che deve essere affrontato con tutto il rigore della legge. Di piccolo gruppo di facinorosi ha parlato invece il premier Netanyahu. E dopo mesi di notizie negative, dal Sudan arriva un segnale positivo. Secondo quanto detto poco fa dal portavoce dell'ONU, sono in forte calo nelle ultime settimane i casi di colera nel paese. Ciò che è accaduto può ripetersi, le guerre stanno nuovamente travolgendo le regole, lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Italiana Mattarella, ricordando poco fa l'eccidio di Marzabotto compiuto, sottolinea, dalle SS naziste spalleggiate dai fascisti. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.

0: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancor più grande.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Cristo?
1: Nel primo mistero contempliamo. Gesù agonizza e suda sangue nell'orto degli ulivi. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,

0: Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: In Konkani di Goa, India. Noman mori kapin bolole sur vispo tu jetaessa ostra modento sudoi vani sudoi tu zapucce su.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kapin bolole sur vispo tu jetaessa ostra modento sudoi vani sudoi tu zapucce su.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolo lei survis po tu jeta essa ostra modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolo lei survis po tu jeta essa ostra modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolo lei survis po tu jeta essa ostra modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolo lei survis po tu jeta essa ostra modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolo lei survis po tu jeta essa ostra modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolo lei survis po tu jeta essa ostra modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolo lei survis po tu jeta essa ostra modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman morie kupin bolo lei survis po tu jeta essa ostra modento sodoiv ani sodoiv tu zaput Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero contempliamo Gesù carico della croce e sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero contempliamo. Gesù crocifisso muore in croce e ci dona Maria come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: salve origine,
1: madre misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A te ricordiamo, esuli figli di Eva.
0: A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o via, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
3: Signore pietà.
2: Cristo pietà,
3: Cristo pietà.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà.
2: Santa Maria,
4: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
4: prega per noi.
2: Madre della grazia divina,
4: prega per noi.
2: Madre della speranza,
4: prega per noi.
2: Madre purissima,
4: prega per noi.
2: Madre castissima,
4: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
4: prega per noi.
2: Madre immacolata,
4: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
4: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
4: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
4: prega per noi.
2: Madre del creatore,
4: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
2: Vergine prudente,
4: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
4: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
4: prega per noi.
2: Vergine potente,
4: prega per noi.
2: Vergine clemente,
4: prega per noi.
2: Vergine fedele,
4: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
4: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
4: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
4: prega per noi.
2: Rosa mistica,
4: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
2: Porta del cielo,
4: prega per noi.
2: Stella del mattino,
4: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
4: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario,
4: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
2: Regina della pace,
4: prega per noi.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
4: prega per noi, Signore.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
4: ascoltaci, Signore.
2: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi tuoi servi di godere sempre della salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione della Beata Maria Semprevergine. Liberaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: angelo di Dio.
1: Che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo insieme con la preghiera, pagina 8. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la Madre del Redentore, che in te il Figlio Eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà anche nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili, come lo era il tuo Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie, perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro Paese, perché rimanga un Paese cristiano, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria e anche per intercessione dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele, di cui oggi celebriamo la festa. E ricordiamo che la Santa Casa ha udito la voce dell'Arcangelo Gabriele che annunziava a Maria che sarebbe diventata la Madre del Signore. Chiediamo la fortezza per compiere la volontà di Dio e che questa benedizione ci dia la grazia di adempierla fino in fondo. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 7.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 13, Andrea De Angelis in studio, la nave Aurora dell'ONG Sea Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio in zona SAR libica con a bordo 5 persone, almeno 2 i morti, tra i quali un bambino. Violenza dei coloni in Cisgiordania la scorsa notte, incendiata la casa di una famiglia palestinese. Il presidente israeliano Herzog ha condannato la violenza definendola un atto estremamente serio di piccolo gruppo di facinorosi. Ha parlato invece il premier Netanyahu. Buone notizie dal Sudan, in forte calo nelle ultime settimane i casi di colera, lo fa sapere l'ONU. E infine chiudiamo con la cultura, il nuovo podcast di Radio Vaticana, Vatican News, Pier Santi, un uomo dedicato a Pier Santi Mattarella, presidente della regione siciliana, assassinato nel gennaio 1980. Fabio Colagrande.
1: Che Dio li perdona, non sanno che fanno. Como lo Cristo un croce, erame frate.
2: Una voce che attraversa la Sicilia e la sua memoria è quella dell'attore e regista Ugo De Vita in Pier Santi un uomo, podcast registrato negli studi di Radio Vaticana. Presidente della regione siciliana dal 1978, Mattarella cercò di moralizzare la vita pubblica e rendere più trasparenti gli appalti, colpendo interessi legati alla mafia. Cosa Nostra lo uccise il 6 gennaio 1980. Platone, le parole di Mattarella, la poesia siciliana e l'appello di San Giovanni Paolo II ai mafiosi. Quattro tempi per raccontare una questione morale, spiega l'autore.
3: Ma io credo che anche la storia e la memoria siano un patrimonio di cui dover riprendere in mano le fila.
2: Perché ricordare Pier Santi Mattarella significa riconsegnare ai giovani una memoria che diventa coscienza, responsabilità e scelta per il futuro.
0: È tutto, ci risentiamo alle 14:00.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono i miei graditi ospiti da San Leo Bastia, in provincia di Perugia, i GTO, ovvero Stefano Bucci, voce, grazie per essere qui.
3: Ciao, ciao a tutti, grazie a voi.
2: Roberto Benni, chitarra acustica.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Nonché Peter Bellucci, tastiere.
5: Buongiorno, grazie a tutti.
2: Però direi di salutare Stefano anche chi non è potuto venire, ovvero...
3: E certo, Romano Novelli, nostro chitarrista, Luigi Bastianoni, chitarrista e fisarmonicista, Alessandro Bucci alla batteria e Piero Passeri al basso.
2: Solitamente quando si tratta di prodotti della Music Force, come in questo caso, è con noi anche il producer Alessandro Carletti Orsini, il quale però è presente in altra maniera, visto che mi ha inviato dei vocali via WhatsApp. Sentiamo come ci saluta.
6: Buongiorno Gigi e buongiorno ai meravigliosi GTO. Oggi non posso essere con voi perché ho degli impegni con mia figlia e capite bene che devo rispettarli, però farò comunque parte di questa intervista. E vi dirò tutto quanto quello che vorrete sapere su questo nuovo album.
2: È di recente uscita Boomer, nuovo album dei GTO pubblicato da Music Force, etichetta teatina appunto del nostro producer Alessandro Carletti Orsini. Stefano, ma anche perché no, Peter e Roberto, come nasce questo nuovo album?
3: Questo nuovo album nasce da un lavoro di 3 anni. Abbiamo innanzitutto, anzi voglio dire, dato che abbiamo qui Roberto e Peter che sono i nostri ultimi acquisti, sono entrati nella band 3 anni fa e hanno dato veramente uno spirito, una forza creativa al gruppo importante, e abbiamo appunto deciso di fare questo album che racchiude un po' tutta la nostra... oltre che la nostra energia, un po' tutti i nostri colori, ma grazie a loro è venuto fuori un album veramente vario, interessante, energico, pieno di coloriture nuove rispetto agli album precedenti.
2: E sentiamo cosa ci ha detto a riguardo Alessandro Carletti Orsini.
6: Allora Gigi, questo nuovo disco, Boomer, è già il titolo, ovviamente ci fa capire tante cose. Arriva dopo l'ultimo album dei GTO del 2023, che è stata una raccolta di 30 brani con alcuni inediti, un paio che sono cover come Rimmel e Go GTO Go, che è una rivisitazione di Johnny B. Goode, e Tempesta Solare e Monica, che era un brano che non era stato incluso in nessun album. Quindi finalmente una bella raccolta dei GTO per poi arrivare a questo nuovo disco che è stato anticipato lo scorso anno dal singolo Straniera con una cantante umbra che si chiama Angelique. E quindi insomma, dopo questo singolo aspettavamo che arrivasse il disco vero e proprio e ci hanno accontentato. Parliamo di 14 tracce, sempre nell'inconfondibile stile GTO, che è quello che ci piace tanto, quello del folk and roll, quello che fa ballare la gente anche quando i GTO fanno i live e propongono la loro musica. Perché spesso si va nei live e si va a ascoltare le cover band, invece i GTO propongono musica loro e rimangono, gli spettatori rimangono sempre colpiti da questa energia di questi fantastici ragazzi, e questo nuovo album è l'ennesima dimostrazione che si può fare musica inedita di qualità che resta in testa, perché appena Appena sentite le varie canzoni dell'album, tra cui Boomer, di cui c'è anche il videoclip su YouTube, restano veramente, ti si ficcano nel cervello e non ti escono più. E questa è una cosa bellissima perché permettono veramente, questi brani permettono alle persone di identificare una band. E i GTO sono la tipica band che viene identificata quando senti questo tipo di ritmo e queste canzoni. Perciò Boomer è un album veramente da scoprire e infatti lo stiamo scoprendo qui pian piano ascoltando vari singoli dell'album.
2: Stefano, un primo ascolto da Boomer, cosa selezioniamo?
3: Ah, lo selezionato title track che è proprio Boomer, è un pezzo che ha questo titolo ironico perché parla di noi, la nostra storia, noi siamo dei Boomer, ma portiamo.
2: Una carta d'identità, non mente, insomma.
3: No, ma è perché la portiamo un po' anche come eredità di storica dei nostri ascolti,
2: Chiaro,
3: della
2: sì.
3: nostra vita e quindi. E abbiamo fatto questo pezzo in cui non ci vogliamo piangere addosso, ma vogliamo parlare un po', sì, della nostra storia, ma anche del presente e del futuro.

0: Avete ascoltato Boomer, title track dell'album Boomer dei GTO, nostri ospiti. Siamo in loro compagnia per presentare questa novità discografica di Music Force. Per gli amici che vi ascoltano per la prima volta, chi sono i GTO? Cioè, quando nascono, perché avete scelto di chiamarvi così? Insomma, facciamo un po' la storia del gruppo. Dunque, Stefano.
1: Siamo nati nel 93 con questa idea di fondere un po' la musica folk con il rock, quindi la tradizione ma anche l'energia del rock, prendendo un po' spunto da tutto quello che avevamo ascoltato, quindi il rock soprattutto, ma anche i cantautori, ecco, tutto quello che era un po' la musica italiana, e abbiamo cercato di portare avanti soprattutto un prodotto che sia personale, cioè le cover noi difficilmente anche dal vivo le facciamo, quindi abbiamo sempre cominciato a scrivere canzoni e siamo andati avanti, ecco, stiamo andando anche avanti da 30 anni, abbiamo nel 98 vinto Arezzo Wave, una manifestazione importantissima a livello nazionale, e soprattutto ci esprimiamo molto bene dal vivo, perché diciamo il palco è il nostro ambiente naturale dove possiamo esprimere tutta la nostra energia. Le nostre storie partono molto da spunti soprattutto autobiografici, personali, soprattutto personaggi, situazioni, e la nostra musica è stata definita glocal, quindi storie locali ma che però possono anche essere considerate universali, quindi e questo è, in fondo, è quello che volevamo, cercare di portare la nostra tradizione, portarla al mondo, e ci siamo riusciti.
0: E sentiamo cosa ha detto Alessandro Carletti Orsini a proposito dei GTO.
2: Beh, Gigi, cosa ne penso dei GTO? Sono dei boomer meravigliosi, giustamente per restare in tema, e ormai ci conosciamo, saranno più di 15 anni che ci conosciamo, abbiamo iniziato a collaborare tantissimo tempo fa, ci troviamo stupendamente, e come loro sono una famiglia, anche noi di Music Force, io ed Emanuele, siamo diventati parte della loro famiglia, quindi ogni volta che escono con un prodotto nuovo siamo contentissimi, perché poi oltre alla qualità e la passione con cui fanno tutto, ci divertono sempre, perché i loro brani sono sempre allegri, ci sono anche quelli profondi, ma vengono conosciuti e riconosciuti sempre con i brani allegri, e questa è una cosa che mi piace tantissimo, perciò sono strafiero di continuare a collaborare con i GTO, e speriamo che arrivino da qui in poi altri 10-15 album.
0: Altro ascolto da Boomer, cosa proponiamo?
1: E il secondo pezzo si chiama Oscar, e Oscar è una storia particolare, perché è una storia vera di questo bambino che abbiamo trovato nascosto una volta dietro un cespuglio, perché era scappato di casa perché non poteva più sentire i genitori che litigavano, e lui era fuggito, no? L'abbiamo trovato così per caso, e abbiamo chiesto come ti chiami, e lui ha detto: oh, mi chiamo Oscar. Perché esci? Dice: perché non ce la faccio più. Era un bambino proprio piccolo, 5-6 anni, e ovviamente questa cosa qui tanto ci ha colpito, e dopo vabbè, è stato ritrovato, nessun problema, però non so, ci ha colpito perché proprio ci ha fatto capire la sofferenza può avere un bambino quando ha una situazione difficile in casa, e abbiamo scritto questo pezzo che appunto si chiama Oscar.

0: Ed era Oscar dall'album Boomer dei GTO, nostri ospiti con i quali stiamo presentando il nuovo album, appunto Boomer, pubblicato da Music Force.
1: Ah, però non dimentichiamoci di far mandare commenti su questi meravigliosi GTO al 335-124-3722.
0: E come al solito mi dimentico il numero WhatsApp che Alessandro mi ricorda sempre. Torniamo all'album, facciamo un volo panoramico su queste 14 tracce. Cosa narrano di fatto? C'è un legame tra l'una e l'altra oppure dei quadri?
2: Ogni canzone ha una storia, sì. ha un'atmosfera sua. E ci sono storie più locali, storie più universali come, non so, New York City o Robert Johnson. Ma anche situazioni più da paese come per esempio il pirata, oppure più intime come Se tu non avessi me, oppure Bella bellissima, e quindi è molto molto vario, come un po' sono sempre i dischi dei GTO. Difficilmente c'è un unico filone, ma c'è un po' di tutto.
0: E non abbiamo detto perché vi chiamate GTO, per chi appunto vi ascolta per la prima
2: questa
0: volta.
2: Questa è una storia lunga. Ci chiamiamo GTO per due motivi. Il primo è legato al rock and roll, nel senso che GTO è una macchina sportiva, macchina veloce, significa Gran Turismo omologato. Ma anche perché era una scritta che quando eravamo bambini era su un carro. Una volta, quando eravamo piccoli, ancora passavano nel nostro paese di campagna, passava questo carro tarinato dal cavallo, i carri una volta li marchiavano e c'era questa sigla. Quindi noi abbiamo unito il folk del carro con il rock and roll della macchina sportiva veloce. Questo ci sembrava una sintesi perfetta. Tra l'altro era il nostro manager Giorgio, che è qui con noi, che propose questo nome, e noi l'abbiamo accettato, è rimasto, è diventato il nostro marchio.
0: Il nostro marchio di fabbrica, sì. Insomma. E riguardo invece alle sonorità che affrontate, sono sempre questo misto rock folk, oppure ogni tanto vi sbilanciate su una delle due?
2: Roberto,
0: no, guarda, parliamo di sound.
3: Il sound, diciamo che sì, effettivamente abbiamo un po' variato dallo stile GTO per alcune canzoni. Per esempio anche sulla canzone Bella bellissima, che tra l'altro è una melodia che viene molto, che diciamo si ispira anche ad accordi che vengono dal worship, vengono da canzoni molto ma molto melodiche, questo bisogna dirlo, insomma. Poi dopo naturalmente con i testi che si affacciano sempre nella realtà dei GTO, insomma, questo sì. E poi diciamo che il sound un po' rispecchia sempre tutto quello di GTO, però con alcuni puntati, diciamo, fuori dalla linea GTO, questo sì.
0: E visto che ne abbiamo parlato, cosa ascoltiamo?
3: Ascoltiamo Bella bellissima.

0: Ed era bella bellissima dall'album Boomer dei GTO, nostri ospiti con i quali stiamo presentando questa novità discografica di Music Force. I GTO, live e studio, come vivete questi due momenti di fare musica?
1: Allora, Peter.
2: Io mi occupo della gestione delle prove, dell'organizzazione del mixer, dei microfoni e poi anche i live, logicamente mi occupo del palco, dell'organizzazione del palco. E io e Roberto siamo gli ultimi arrivati, quindi abbiamo portato una novità perché i GTO erano basati su chitarre, non avendo... io ho portato tastiere e Roberto suona sia basso che chitarra, quindi abbiamo aggiunto delle sonorità diverse, sempre rispettando...
0: La tavolozza timbrica si amplia.
2: Sempre rispettando lo stile GTO, non sconvolgendo. Quindi in questo album troverete dei suoni diversi, dei suoni anche di fiati fatti con le tastiere, sonorità diverse ma sempre stile GTO.
0: Però ritornando al brivido del palco oppure alla freddezza dello studio, come vi barcamenate da questo punto di vista? Quale dimensione?
2: Allora, in questo periodo abbiamo anche cambiato studio, quindi c'è stato
0: un'evoluzione ulteriore.
2: Un'evoluzione migliore, cioè siamo passati da uno studio sempre lì nel paese di Sollevo a uno studio un pochino più nostro che gestiamo, quindi c'è stato anche in questo passaggio e probabilmente avrà inciso anche nei suoni del nuovo disco, però certo. È venuto fuori un prodotto d'eccellenza, ecco.
3: Cosa da dire che il live per noi è importantissimo perché durante i concerti che facciamo dal vivo ci esprimiamo secondo me nel migliore dei modi e abbiamo questo modo di interagire anche un po' con il pubblico perché giustamente anche per le sonorità che abbiamo insomma sono diciamo fattibili per il ballo anche oltre che per l'ascolto, dunque miriamo tantissimo anche al discorso del live,
4: al coinvolgimento,
3: assolutamente sì.
0: E riguardo invece alla parte compositiva, come sono distribuiti i compiti in questo caso, Stefano?
4: La parte compositiva è un po' condivisa. Peter ha portato delle idee, Romano Novelli che è il chitarrista
3: è quello storico
4: per la maggior parte e anche Roberto ha dato il suo contributo con Bella Bellissima, come si diceva prima, e poi gli arrangiamenti li gestiamo un po' tutti insieme, ognuno porta le sue idee. I testi in realtà li scrivo io, però se poi c'è qualcosa che non va, che non suona bene, loro subito mi correggono, mi dicono guarda questa frase, questa parola, allora io cerco un po' di aggiustare, però cioè, sostanzialmente sono io a scrivere i testi, anche perché poi devo divulgarli, quindi bisogna che il testo lo senta mio.
0: Invece a livello di arrangiamenti stessa cosa, insomma,
4: arrangiamenti li facciamo un po' tutti insieme, abbiamo delle idee di base, chi scrive il pezzo ha delle idee di base, poi magari ne discutiamo, ognuno mette un pochino di creatività
0: del suo
4: sì.
0: Altro ascolto,
4: adesso selezioniamo un pezzo un po' diverso, è un pezzo più rock, si chiama TSO che significa trattamento sanitario obbligatorio, ma è un titolo ironico, sì. Perché in realtà questo pezzo parla dei haters, cioè quegli odiatori sociali, cioè quello che i social ci hanno fatto anche capire, al di là di tante cose positive, perché no, ci hanno fatto anche capire quanto odio, quanto non rispetto ci sia nel mondo, cioè se uno lancia un'idea c'è subito... tanta gente che la contrasta, ma anche in maniera abbastanza dura, e questo insomma mi ha colpito molto perché ci rendiamo conto che sotto un'apparenza a volte normale si nasconde veramente una grande, direi proprio cattiveria, e questo questa canzone parla di questo, cioè per quelli che sono così ci vorrebbe un trattamento sanitario obbligatorio, quindi un po' ironico, però e questo è.

cosa c'è che non va, eppure sembri una persona normale. Tu hai qualcosa dentro, qualcosa che fa male. È un problema esistenziale, non capisco la ragione tutta questa frustrazione. Non hai più neanche un sogno, il tuo solo bisogno è un nemico sociale, è un nemico da sfidare.

0: Avete ascoltato TSO dei GTO, nostri ospiti, siamo in loro compagnia per presentare questa novità di Music Force, ovvero Boomer.
1: Gigi, te lo devo ricordare di nuovo, perché c'è sempre il numero 335-124-3722 dove potrete dirci la vostra sui GTO e su questo ultimo album Boomer.
0: GTO in tournée, qual è la vostra divisione dei compiti tra manageriato, cassa comune, guida del mezzo che vi porterà al concerto, alloggio, vitto, chi si sveglia prima, chi sveglia prima gli altri, insomma.
2: Aspetta, poi il primo che mi sveglio sono sempre io, questo è sicuro, sto il più lontano ma sono il primo, questo lo posso dire tranquillamente ad ampia voce.
3: Posso dire tranquillamente che per i ristoranti si pensa a Roberto. Lui cerca il ristorante migliore,
2: l'ha detto
3: l'ha
2: sempre io.
3: detto, ristoranti, gestione palco. Poi abbiamo anche Alessandro che si occupa della parte burocratica, diciamo, che cerca l'organizzatore, ci gestisce la cena e tutto il palco e tutto il resto. E poi la nostra forza è quando si parte con il primo brano, la carica che ci dà il palco, l'energia che ci restituisce il pubblico venendoli davanti, battendo le mani, ballando.
2: Poi la cosa bella che posso dire io, essendo arrivato come ultimo, è quando si parte con lo stesso mezzo, con lo stesso camioncino, che ci ritroviamo tutti lì. Poi chi guida adesso, un'ora uno, un'ora dopo, l'altro, poi, cioè, i compiti non è che dice se abbiamo uno fa questo, uno fa tutto, facciamo tutti. Dunque, anche quando siamo dentro al camioncino, insomma, quando partiamo col pulmino oppure quello che sia, c'è un'armonia veramente bella. Questo lo posso dire da ultimo arrivato, però mi sembra sempre di stare dentro a una famiglia, questo è sicuro.
4: Sì, volevo cogliere l'occasione anche per ricordare gli altri membri del
2: Esatto.
4: gruppo, perché sono membri effettivi del gruppo, che è Giorgio che si occupa della logistica e c'è Alessandro
2: Alessandro.
4: Simeone, appunto, che

0: gruppo di frontiera, dobbiamo sempre cercare di coinvolgere la gente. Non è che la gente arriva, paga tantissimi soldi per venire ai nostri concerti, generalmente sono gratis, e quindi la gente bisogna conquistarla, e questa è sempre una lotta, e ti dà però anche la possibilità di creare certe abilità nel poter coinvolgere la gente.
1: E sentiamo qualche aneddoto sui GTO da parte del nostro Alessandro Carletti Orsini.
2: Beh, è sempre un piacere incontrare i GTO quelle poche volte che riusciamo a vederci, perché comunque noi stiamo in Abruzzo, loro stanno in Umbria. E l'aneddoto che più ricordo, l'abbiamo sicuramente già detto, ma bisogna ripeterlo perché è stato bellissimo. E parliamo probabilmente di almeno 10, se non 15 anni fa, la prima volta che ci vedemmo, e vennero loro a Chieti, andammo a cena in un ristorante per parlare del primo album che dovevamo fare insieme. E ad un certo punto mi alzo per andare, non so dove, eccetera. Mi si avvicinano due ragazzi e mi fanno: "Senti, ma sono proprio loro?" E io ho detto: "Loro chi? Sono i GTO?" "Sì, sono i GTO." E quindi andò a chiedere l'autografo. Per me fu una cosa bellissima, e anche per loro, perché poi mi raccontavano che a suo tempo facevano tanti concerti tra Chieti, Pescara, insomma l'entroterra e via discorrendo, perciò si erano creati anche un pubblico lì, e ovviamente questa cosa qua l'ho toccata con mano, è stato bellissimo.
1: Cosa ascoltiamo adesso? Stefano.
0: Adesso ascoltiamo questo pezzo un pochino più intimo, che si chiama Storia di Chiara. È una canzone che già musicalmente è molto, molto intensa, e si riferisce a questa storia di questa ragazza che è posta di fronte a una scelta difficile, poi però sceglie la vita.

سفر عين. Hai fatto la tua scelta con forza e con coraggio. L'hai detto ai tuoi.

0: Ed era storia di Chiara dei GTO, nostri ospiti, siamo in loro compagnia per presentare questa novità discografica di Music Force, ovvero Boomer. I GTO e la socialità, Stefano.
1: Sì, ogni volta che ci è capitata l'opportunità abbiamo partecipato ad attività di solidarietà. Per esempio, Roberto, l'anno scorso siamo stati al nostro
2: centro per le pie, praticamente, che fa un recupero per le persone anziane, tutto quanto, e anche lì abbiamo fatto una festa, praticamente siamo stati ospiti, naturalmente ospiti però graditi, nel senso che abbiamo contribuito anche noi per, diciamo, fare la festa a queste persone anziane che sono in difficoltà e che hanno problemi veramente grossi, però con un grosso,
0: quindi operare sul sociale ha senso
1: del
0: tempo,
1: assolutamente. Ogni volta che è capitata l'occasione abbiamo partecipato con entusiasmo a queste iniziative. Poi abbiamo visto che in queste situazioni, come è successo a quella che si riferiva Roberto, c'era un coinvolgimento incredibile
0: che magari non ti aspetti,
1: esatto. Quindi è stato bellissimo, sì.
0: Parliamo anche delle bonus track che avete inserito con due ospiti.
1: Stefano. Parliamo di due ragazze che le conosciamo, le abbiamo sentite cantare, cantano benissimo. E quindi abbiamo deciso di fare qualcosa insieme con loro. E la prima è la Maria Elisa Bernardini. Peter, tu la conosci benissimo perché ci hai anche suonato insieme.
3: È una bravissima professionista che viene dal mondo del ballo, però è una voce particolare. Abbiamo scritto appositamente, Romano ha scritto appositamente un brano con lei, l'abbiamo inciso insieme a lei.
1: E mentre poi, invece, Angelique l'abbiamo sentita su un contest, e ha una voce incredibile. E abbiamo pensato di fare questo brano, che è il brano che chiude l'album, un brano abbastanza
2: attuale,
1: anche attuale, quindi è stata l'idea di allargare un po' anche le nostre, diciamo, le nostre conoscenze musicali, no? E coinvolgendo due artiste che sono, secondo me, potrebbero avere un futuro, assolutamente.
0: Vedete, ascoltarci la prima delle due ospiti. Quale
1: si chiama Orgoglio, di Maria Elisa, canta Maria Elisa Bernardini con i GTO.

0: Ed era Orgoglio con la voce di Maria Elisa Bernardini e naturalmente i GTO, nostri ospiti, con i quali stiamo presentando questa novità di Music Force, ovvero Boomer. Siamo quasi in chiusura di trasmissione, sentiamo ancora una volta cosa ha da dirci il comune amico Alessandro Carletti Orsini.
1: Mi tocca darvi i consigli per gli acquisti adesso. Allora, Boomer, bisogna cercare Boomer dei GTO su tutte le piattaforme, o se scrive Boomer GTO CD, insomma, arrivano anche i link per acquistare il CD fisicamente. Ma perché bisogna comprare il CD Boomer dei GTO? No, qui c'è un errore, non bisogna comprare il CD Boomer dei GTO, ma tutti i CD dei GTO.
0: Stefano, Peter e Roberto, cosa c'è dietro l'angolo per il GTO?
2: Ma c'è innanzitutto la speranza di poter continuare sempre come stiamo andando adesso, ma abbiamo, come ho detto prima, molto entusiasmo perché sono entrati anche loro due e hanno portato, oltre che tecnica, bravura, voglia, entusiasmo, ma anche tanta allegria, devo dire anche questo, perché il gruppo ha bisogno anche di questo, insomma, di stare insieme. Come ha detto Roberto prima, noi viviamo perché siamo amici da sempre, e anche con questo spirito un po' paesano, no? di andare al concerto, come diceva Roberto, anche andare un po' in gita, e quindi suonare. Abbiamo dei progetti, e quello in particolare, oltre che suonare sempre nei locali, e anche forse faremo dei teatri, un'esperienza che abbiamo già fatto 2 anni fa. Dovremmo andare in Belgio, passando per la Germania, perché siamo stati richiesti lì, c'è una comunità italiana che è abbastanza importante a Ghent, ci ha chiesto di andare a suonare lì, hanno un teatro, e quindi stiamo organizzando questo tour. Però vorremmo trovare delle tappe intermedie prima di arrivare in Belgio, che è abbastanza lontano. Quindi stiamo lavorando per questo, che ci sembra un progetto abbastanza importante, rilevante rispetto a tutto il resto.
0: Impegnativo anche,
2: sì,
0: insomma.
2: Anche impegnativo, sì.
0: E per chi volesse sapere più di voi, avete riferimenti internet, social?
2: C'è il nostro sito GTO Special, lì ci sono tutte le informazioni, e poi andando su YouTube trovano tutti i nostri brani, oltre che il nostro ultimo disco Boomer e il nostro ultimo video a Boomer, la title track. Ecco, ci trovano, assolutamente.
3: Andateci.
2: Sì.
0: Stefano, Peter e Roberto, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
2: Allora, Roberto, vuoi presentare Angelique?
3: Ma tu che intromette
2: con la chitarra.
3: Inizia con la chitarra, e dunque ascoltiamo il brano Straniera, Angelique e il GTO.

0: e con l'album Boomer dei GTO pubblicato da Music Force, Luigi Picardi è una rappresentanza di GTO, ovvero
1: Peter Bellucci,
2: Stefano Bucci,
3: Roberto Benni,
4: saluti
5: Alessandro Carletti Orsini.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le notizie della Radio Vaticana sono le due, i titoli reso noto oggi il tema 2027 della Giornata Mondiale delle Comunicazioni, no ad immagini e notizie esagerate per spingere gli utenti a cliccare un sito web, l'incontro del Papa con i giornalisti sul volo per Roma, la difesa della vita e la pace al centro dell'incontro, la street art entra in carcere. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait. È questo il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2027, reso noto stamani. Comunicare, si spiega in una nota, non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione. Il servizio di Alessandro De Carolis.
2: La comunicazione, si sa, è un punto di vista, ma più che semplice vista in ottica cristiana, la comunicazione è una questione di sguardo. Lo si afferma nel titolo della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del prossimo anno. È necessario uno sguardo nuovo, di prestare attenzione nell'era del clickbait, quella in cui si legge nella nota esplicativa del tema, l'economia dell'attenzione, con la sua lotta per pochi istanti di interesse nel flusso rapido e interminabile di contenuti, sta trasformando non solo le nostre capacità cognitive, ma anche la profondità della nostra comunicazione interpersonale. La mancanza di una vera attenzione, alimentata dalla cultura digitale, ci ha abituati, si afferma, a una routine di reazioni immediate, a una superficialità delle relazioni, a una facilità nell'etichettare e rifiutare gli altri. Invece, l'attenzione è una preziosa forma di generosità e in quest'ottica comunicare non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione.
1: Ancora la pagina Vaticana. Nel volo che ieri sera lo ha portato da Metz a Roma alla fine del suo viaggio in Francia, il Papa ha risposto ai giornalisti sulle guerre, gli interessi economici che le sostengono e sulla voce della Chiesa a difesa della pace. Altri temi: l'intelligenza artificiale, la crescita degli estremismi, l'accompagnamento delle vittime di abusi e la difesa della vita. L'emergenza abitativa, ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
3: Quattro giorni ricchi di benedizioni, come il tempo trascorso a Lourdes, accompagnando tante persone sofferenti e vedendo come la grazia della presenza di Dio tocchi il cuore e restituisca loro dignità. Così il Papa parla del suo viaggio prima di rispondere in inglese e spagnolo alle domande, una su guerre, riarmo e negoziati. Alcuni popoli stanno crescendo moltissimo, con un'industria che promuove la guerra, quando con queste migliaia di milioni di dollari si potrebbero risolvere problemi come la fame nel mondo, la casa, le situazioni di disoccupazione. Credo che la Chiesa abbia la responsabilità di promuovere questi valori, invitando continuamente i leader, come in Russia, in Ucraina e in altri paesi, a venire, a sedersi, a dialogare, a cercare come risolvere i problemi senza continuare queste guerre, che non hanno più senso. In quest'ottica la Chiesa continua a alzare la voce. Non possiamo obbligare nessuno, a volte può sembrare inutile, ma continuiamo a parlare, continuiamo a invitare, continuiamo ad annunciare il Vangelo.
1: La pagina estera, l'Iran si aspetta oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti. In una lettera agli americani su Hormuz e Bab el-Mandeb, i Pasdaran hanno affermato di non essere terroristi. Per il ministro degli esteri iraniano ci sono delle condizioni che devono essere attuate affinché lo stretto possa essere riaperto. Gli Stati Uniti lascino la regione. L'attacco allo stabilimento di produzione di droni a Tallinn sarebbe attribuibile alla Russia. È quanto ha affermato il servizio di intelligence estone, secondo cui le modalità dell'attacco alla Milrem sono coerenti con altri atti di sabotaggio compiuti in Europa per conto di Mosca. Pronta la replica del Cremlino, non siamo coinvolti nell'attentato incendiario. Gianmarco Murroni.
4: L'incendio doloso che ha colpito la Milrem, azienda estone del settore della difesa, è stato un atto deliberato e pianificato in anticipo, commissionato dai russi. Lo ha affermato il servizio di sicurezza interno dell'Estonia, che dall'inizio della guerra in Ucraina ha identificato e arrestato più di 20 persone coinvolte in attacchi condotti per conto dei servizi di sicurezza russi, ha spiegato l'agenzia, sottolineando che tra gli obiettivi figurano aziende della difesa, in particolare quelle attive nella tecnologia dei droni, e organizzazioni che sostengono Kiev. Mosca continua a cercare opportunità per compiere atti di sabotaggio e altre attività ostili in tutta Europa, ha precisato l'agenzia estone, con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'Ucraina tra gli alleati europei. Non siamo coinvolti nella vicenda, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Tali affermazioni sono infondate e prive di qualsiasi riscontro. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 106 droni durante la notte. A causa della caduta di detriti si sono verificati danni a edifici e strutture.
1: E la Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e irresponsabile dell'Alleanza Atlantica, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. La NATO ha risposto, sottolineando che l'Alleanza ha carattere difensivo e che nessuna delle sue attività o esercitazioni rappresenta un rischio per la Russia. Oltre 35.000 bimbi uccisi o mutilati da armi esplosive dal 2021 al 2025, più di 1.000 i minori morti a causa di attacchi aerei con droni, e per il 20% di questi ultimi è stato impossibile identificarne il sesso. Sono alcuni dei dati del rapporto UNICEF su uccisioni e mutilazioni in aree di guerra, dall'Ucraina al Sudan, passando per la Somalia e la Siria. È la denuncia di Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Cecilia Seppia lo ha intervistato.
5: L'uomo, invece di migliorare e fare in modo che i bambini non muoiano, studia sempre più nuove tecnologie per ammazzarli e per ucciderli. Questo dato ci mette di fronte a una nuova realtà, che i bambini muoiono sempre di più, non soltanto con le mine, non soltanto con i bombardamenti, ma adesso anche con questo strumento di morte che sono i droni.
6: C'è un dato statistico del rapporto che davvero gela il sangue, cioè per il 20% dei bambini uccisi o mutilati non è stato possibile nemmeno identificare il sesso.
5: È questo quello che veramente lascia senza parole. In questo rapporto si parla di operazioni aeree che restano la principale causa di vittime dei bambini, circa il 30%. L'uso di queste armi nelle aree popolate porta a sfollamenti, a stress psicologici, alla distruzione delle infrastrutture civili come gli ospedali, i centri sanitari, le strutture nutrizionali, i sistemi idrici, quelli igienici. Oggi non è vero che vengono presi di mira soltanto obiettivi militari, ma oggi veramente assistiamo ad un attacco a 360 gradi alla vita delle persone, in particolar modo dei bambini.
1: Nelle prime ore dell'alba di oggi, l'equipaggio della nave di soccorso Aurora, gestita dall'organizzazione civile Sea-Watch, ha tratto in salvo 28 persone da un gommone sgonfio al largo della Tunisia in acque internazionali. L'equipaggio ha inoltre recuperato due corpi, tra cui quello di un bambino. L'Aurora è attualmente in attesa che le autorità italiane le assegnino un porto sicuro. La pagina della cultura, la street art, entra in carcere nel nuovo istituto di pena minorile di Rovigo, aperto nel febbraio scorso grazie all'associazione Art Flood, organizzatrice del Festival dell'Arte, che nel corso di un laboratorio ha fatto realizzare ai giovani detenuti un murales all'interno della struttura carceraria. Roberta Barbi.
7: Dei 21 ospiti che conta il nuovo istituto di pena per i minorenni di Rovigo, 17 hanno partecipato al laboratorio di street art proposto dall'associazione Art Flood, che ha come mission portare l'arte urbana anche in contesti inusuali come appunto quello del carcere. Trucchi e tecniche per esprimere se stessi con un linguaggio vicino a quello dei giovani, fatto di doodle, simboli che si usano anche nei tatuaggi, sono stati al centro degli incontri che ora si spera di poter organizzare in un'attività stabile, per dimostrare che anche dalla vita di strada può uscire fuori qualcosa di bello e che la creatività può avere uno sbocco professionale. L'iniziativa rientra nel progetto Racconti di Comunità, che l'associazione porta avanti in diversi contesti cittadini, come racconta la presidente Melania Ruggini.
8: Essendo un'associazione che opera nel territorio, abbiamo deciso di raccontare la comunità dell'IPM alla società di riferimento, proprio perché è una novità per tutti. È importante anche per noi fare da filtro, in modo da scoprire quelle che sono le risorse dei giovani e questi racconti che si possono sviluppare in un territorio che può essere pieno di pregiudizi.
1: Chiudiamo con l'Italia. L'italiana Petroli, l'IP, ha avviato l'applicazione del tetto ai prezzi dei carburanti in linea con quello adottato da Eni, prevedendo un massimo di 1,99 centesimi al litro per la benzina, di 2,19 euro al litro per il gasolio. È tutto, collaborazione tecnica di Daniele Tanzilli, da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle 3.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Okay.

0: Sono le tre, l'informazione della Radio Vaticana, uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait. E questo è il tema della giornata mondiale delle comunicazioni sociali dell'anno prossimo, reso noto oggi. Comunicare, si spiega, non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
1: La comunicazione, si sa, è un punto di vista, ma più che semplice vista in ottica cristiana, la comunicazione è una questione di sguardo. Lo si afferma nel titolo della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del prossimo anno. È necessario uno sguardo nuovo, di prestare attenzione nell'era del clickbait, quella in cui, si legge nella nota esplicativa del tema, l'economia dell'attenzione, con la sua lotta per pochi istanti di interesse nel flusso rapido e interminabile di contenuti, sta trasformando non solo le nostre capacità cognitive, ma anche la profondità della nostra comunicazione interpersonale. La mancanza di una vera attenzione, alimentata dalla cultura digitale, ci ha abituati, si afferma, a una routine di reazioni immediate, a una superficialità delle relazioni, a una facilità nell'etichettare e rifiutare gli altri. Invece, l'attenzione è una preziosa forma di generosità e in quest'ottica comunicare non è catturare l'attenzione e neanche venderla, ma custodirla come risorsa preziosa di relazione.
0: La Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, con esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumenta notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. La NATO ha risposto sottolineando che l'alleanza ha carattere difensivo e che nessuna delle sue attività è un rischio per la Russia. Ci sono segnali che indicano come in vista dell'elezione i nostri nemici tenteranno di attaccarci, inviando un messaggio: non scherzate con noi. È l'avvertimento lanciato dal premier israeliano Netanyahu.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Carissimi amici di Radio Vaticana, sono le 15.05 in questo martedì 29 di settembre, giornata dedicata ai santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Ed entriamo in un'esperienza oggi davvero molto bella, che non è solamente artistica ma un'esperienza interiore. Io sono Suor Emanuela ed oggi voglio parlarvi dell'Ombra di Michele, che è il progetto fotografico immersivo curato da Beatrice Speranza, realizzato a Lucca nella suggestiva chiesa di Sant'Alessandro. Si tratta di una mostra, di un libro che dialogano tra loro, sono fatti in bianco e nero, c'è uno luce, ombra, silenzio, ascolto, un contrasto. È un percorso che non si limita soltanto ad essere guardato, ma che ci invita ad attraversare un confine dal rumore della mente ad uno spazio più profondo, dove emerge una presenza, quella dell'Arcangelo Michele. E con noi oggi c'è proprio l'autrice della mostra, Beatrice Speranza. Benvenuta Beatrice. Pronto Beatrice, ci sei? Mandiamo una musica nel frattempo perché mi sa che è caduta la connessione e riproviamo a telefonare di nuovo Beatrice.

0: Ed eccoci, vediamo se abbiamo recuperato il collegamento con Beatrice. Speranza, eccola. Mi sente? Non si sente ancora.
1: Io riesco a sentirla bene.
0: Ah, eccoci, adesso sì, adesso
1: io
0: la sento anch'io.
1: Benissimo.
0: Eccoci.
1: Okay. Perfetto.
0: Parlavamo di silenzio, di ombra, quindi abbiamo già iniziato il nostro giochetto oggi.
1: Sì, siamo entrati proprio nel perfetto tema della trasmissione, sì.
0: E allora partiamo subito da questa parola, ombra. Perché raccontare San Michele attraverso l'ombra e non attraverso la luce?
1: Allora, questo titolo ha creato anche un po' di disorientamento nel momento in cui l'ho presentato, ma è proprio l'ombra di Michele che si manifesta attraverso la sua luce. Come lei prima ha accennato, è un progetto che è nato non perché volessi indagare la figura di San Michele o questa chiesa bellissima della mia città a Lucca. È nato in un momento in cui ho sentito proprio un'esigenza, direi irrefrenabile, di dire grazie alla figura dell'Arcangelo, perché appunto in un momento di grande brusio mentale, quindi di confusione, in cui mettevo in discussione un po' tutto, dal lavoro a scelte fatte, ho fatto un gesto in realtà che faccio tutte le mattine passando da Piazza San Michele. Ho guardato verso l'Arcangelo, e guardando verso l'Arcangelo quella mattina d'agosto di due anni e mezzo fa, ho sentito immediatamente una pace istantanea, cioè un senso di sollievo, di leggerezza, che mi è venuto anche quasi da ridere. E questa cosa mi è successa per 3 volte, cioè perché naturalmente il brusio, il giudizio verso noi stessi, spesso siamo proprio schiavi dei nostri pensieri, no? Siamo portati a pensare che solo chi produce, chi fa, ha valore. Ma in realtà a volte proprio nello stare nelle nostre diciamo crisi personali, no? nei nostri dubbi, si può arrivare anche a una profondità maggiore. E soprattutto io credo che quella mattina, anzi in quelle 3 mattine, ho lasciato uno spazio alla sorpresa. La sorpresa è stato proprio il far entrare dentro di me questa grande pace. E, mi sono accorta, osservando la chiesa, che c'è un piccolo San Michele, al di là della statua grandissima che tutti conoscono, sul transetto sinistro esterno della chiesa c'è un piccolo San Michele in rilievo che è annerito perfettamente a metà. È un San Michele che sembra quasi il simbolo dello yin e dello yang, del bianco e nero, della dualità, no? E a quel punto io mi sono ricordata del drago, perché per la prospettiva, diciamo, con cui si guarda verso l'arcangelo della nostra piazza, la scultura dell'arcangelo è grandissima, ma il drago che si trova ai suoi piedi, cioè bisogna veramente porgere molta attenzione per vederlo. E quella mattina, vedendo questo San Michele diviso a metà, bianco e nero, ho subito ricollegato il drago non solo a Satana, al male rappresentato, ma a qualcosa che riguarda tutti noi, indipendentemente dai percorsi, le strade che facciamo, e quindi proprio le nostre paure, i nostri pensieri che ci tormentano. Ho pensato che questo drago alla fine è qualcosa che ci riguarda, le nostre ombre, le cose di cui abbiamo paura o temiamo di guardare.
0: E San Michele è anche l'arcangelo della lotta, del combattimento, colui che ci difende appunto nelle battaglie della vita. Nelle sue immagini questa lotta è presente o è già una pace ritrovata?
1: In questo viaggio è proprio quasi un dialogo e una riflessione. Io chiedo a lui appunto: io ti guardo, ma tu cosa vedi? E nell'osservare proprio questa scultura mi accorgo che il suo sguardo guarda verso di noi, e quindi sento questo senso di protezione. È proprio in questo, in quest'opera è un po' un mettersi a nudo e riflettere anche a dove vanno tutta questa confusione che abbiamo nella nostra mente, i nostri pensieri, no? Quasi un inquinamento atmosferico. E quindi questa è il momento, diciamo, della pacificazione. In realtà la mostra, come ha raccontato prima lei, è divisa in varie parti, no? Tutto il progetto è nato come un volume, come un racconto. Poi mi è stato chiesto di realizzare questa mostra, e questa mostra ha voluto essere un'immersione maggiore in questo viaggio, no? In questa scoperta, in questa rivelazione. E ho realizzato dei totem luminosi, magari poi se uno va a vedere anche nella pagina Instagram ci sono le immagini della mostra. E ho chiesto anche a un giovane autore, Marco Barcaroli, di realizzarmi una musica che accompagna questo viaggio. Inizia proprio come un brusio, quindi il tormento è presente come con i chiari scuri delle ombre che sono presenti nelle mie foto, in questa musica che ripropone un brusio, fino ad arrivare a un momento proprio di sorpresa, di apice e di liberazione. La stessa cosa si ritrova anche in un piccolo video che ho realizzato, sempre è visibile all'interno della mostra, ma si può trovare anche su YouTube digitando L'ombra di Michele e di Beatrice Speranza. E c'è questo viaggio disegnato in cui si vede questo groviglio, no? Un groviglio che sembra quasi una nuvola di polvere, di sì, sono tanti scarabocchi, quasi proprio un groviglio di lana che piano piano viene alleggerito come se fosse un manto, e nel momento in cui si guarda verso l'arcangelo le immagini in bianco e nero prendono colore.
0: Allora, lei accennava proprio alla musica di Marco Barcaroli per accompagnare l'esperienza di questo chiaro luce, silenzio, presenza. Allora, ascoltiamo un momentino un pezzo di questo brano per poter anche noi entrare in questa atmosfera.
1: Volentieri.

0: questa musica di Marco Barcaroli che accompagna proprio l'esperienza della mostra fotografica, del progetto anche non solo fotografico, ma come ci diceva Beatrice anche un progetto di video, è sì. Proprio una musica che ci aiuta a riflettere e che ci fa capire anche che per contemplare e ammirare la bellezza delle tue opere è necessario il silenzio. Ma come tu stessa ci dicevi prima, oggi viviamo immersi nel rumore. Cosa succede a una persona quando si ferma davvero davanti alle sue immagini?
1: Ecco, la risposta a questo percorso, a questa mostra, è stato veramente una sorpresa anche per me, perché proprio la visione di questa mostra, con l'ascolto di questa musica e anche l'aiuto del video, no? Che fa vedere un po' la lotta di cui parlava lei prima, del bene e del male, tutte queste, diciamo, forme d'arte, da visive, uditive, immergono completamente l'osservatore, che può fruire di questa musica tramite delle proprie cuffie. Quindi questo lo porta a un'intimità maggiore, no? con la visione, con l'ascolto, ma non solo l'ascolto della musica, ma anche all'ascolto delle proprie emozioni. E la sorpresa più bella è stata per me trovare tante risposte di commozione che ho avuto anch'io l'occasione di vedere dalle persone che arrivano alla mostra, ma che mi vengono comunicate anche tramite messaggi o che vengono rilasciati in post sui vari social, da Instagram a Facebook, proprio un senso di quasi di liberazione, no? Leggevo anche ieri una frase che mi è piaciuta molto, dove una ragazza è arrivata per mettersi in contatto e trovare Michele, e la sorpresa è stata di trovare se stessa. Ecco, queste frasi fanno sì che il grazie che io ho voluto dare a Michele con questo progetto, la sensazione è proprio che è un senso di gratitudine che il visitatore percepisce, sente e mi restituisce.
0: Quindi chi entra in questa mostra idealmente accade proprio di incontrare questa presenza e riscoprire anche se stesso attraverso questa presenza, giusto?
1: Dalle testimonianze devo dire di sì, infatti sto cercando di raccoglierle, sia quelle che mi lasciano nel libro della mostra, ma anche quelle che mi vengono inviate. Qualcuno ha chiesto il mio numero di telefono e si è messo in contatto con me, ma addirittura la cosa bella è che io all'inizio pensavo potesse essere legato o a chi mi conosceva o chi è proprio della città di Lucca, invece tante testimonianze arrivano proprio da stranieri, ma stranieri anche proprio non solo italiani, addirittura una signora svedese che ha detto di aver avuto quasi un timore, no, ad entrare, e poi ha sentito proprio una commozione che l'ha sciolta e mi ha chiesto: ma una mostra può curare? E lei addirittura ha scritto un racconto su di me in svedese, che poi una volta arrivata, tornata a casa, era a Lucca solo per vacanza, mi ha inviato questo racconto, immaginandosi questa Beatrice che gira per le strade della propria città.
0: Una cosa molto bella che mi ha colpito scrollando un po' quel profilo Instagram è stato il ricamo sulle fotografie. Questo è un gesto artistico oppure un gesto spirituale, come quasi una preghiera?
1: Ecco, allora, è nato anche questo 13 anni fa come esercizio di attenzione, no? Di presenza, cioè proprio ricamando sulla carta fotografica, facendo un foro, non si può tornare indietro, no? Quindi proprio un esercizio di attenzione, quasi di meditazione. E la cosa forte è stata che nel momento in cui mi sono trovata le immagini di Michele stampate davanti a me, le trovavo talmente intense che avevo quasi timore, no? Di andare a intervenire con il ricamo. Invece a un certo punto, in una settimana, le ho ricamate quasi tutte, ma hanno proprio seguito, diciamo, un istinto che, come dice lei, probabilmente è proprio una preghiera.
0: e ci parla di un passaggio dal buio alla luce. È un percorso che ha vissuto anche personalmente.
1: Sì, sì, io penso che tutti noi possiamo avere crisi più o meno forti, consapevoli che sono passeggere. Quella di 2 anni fa aveva creato anche un momento di stasi, di fermo, in cui mi sentivo in colpa anche di non essere attiva nel mio progetto artistico, e proprio sì, stavo mettendo proprio in discussione tutti i percorsi fatti, e avevo anche un senso quasi di paura che non con la mente cercavo di controllare, però con la mente le cose te le puoi dire, no? E in qualche modo ti dai del sollievo. Però ecco, quello che mi è successo quella mattina è stato proprio un sollievo immediato e non cercato, che è stato quello che proprio mi ha alleggerito e in qualche modo mi ha rimesso in moto, no? Perché il mio modo di dire grazie alla fine è tramite questa forma visiva a cui spesso leggo anche le parole, ed è il mio modo di esprimermi e di ringraziare.
0: E una domanda per concludere un po' più personale: chi rappresenta San Michele nella sua vita?
1: San Michele, io ormai sono diversi anni che lo chiamo Michele. Una volta mi hanno detto: ma non è irrispettoso? E invece ci pensavo proprio in questi giorni, che intanto ho scoperto di non essere la sola a chiamarlo Michele. E chi è che chiamiamo per nome, no? Senza dargli un signor, professor, dottore, è qualcuno che ci è vicino. E quindi penso che sì, è diventato quasi, io senza, sperando di non sconvolgere nessuno, la considero un amico.
0: Ed è una bellissima cosa, perché poi i santi devono essere nostri amici fino in fondo, perché alla fine sono loro che ci avvicinano a Dio.
1: Sì, sì, sento così.
0: Grazie Beatrice, grazie per averci illustrato questa mostra, e invitiamo i radioascoltatori, soprattutto chi si trova in Toscana, a Lucca. La mostra è visitabile fino al 10 ottobre, giusto?
1: Fino a domenica 11 ottobre, sì. Durante la settimana sarà aperta dalle 16 alle 19.30 e il fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19.30.
0: Grazie ancora Beatrice per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, sono Emanuela. Grazie.

0: E sono le 15:29, siamo ancora in diretta al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. E nel frattempo mi ha raggiunto in studio Don Maurizio Giannella. Bentornato Don Maurizio.
1: Un saluto a te, Sor Emanuele e tutti i nostri radioascoltatori. Buon pomeriggio.
0: E con Don Maurizio vogliamo proprio continuare a parlare di San Michele Arcangelo ed entrare nel cuore del culto a San Michele, no? Seguendo le strade antiche ma sempre nuove che questo culto ci propone. In tutta Europa ci sono santuari sparsi dedicati all'Arcangelo Michele.
1: Guarda, ti devo dire che preparandomi ho scoperto, non sapevo, magari perché siamo abituati a parlare di San Michele in un'ottica molto anche nostra, nazionale, pensiamo subito al Gargano, al santuario di San Michele, ma abbiamo scoperto, ho scoperto, cara Suora Emanuela, anche per i nostri amici a casa, che c'è un vero e proprio cammino a tappe che parte dall'Irlanda e finisce ad Israele. Si chiama il Cammino dei Santuari di San Michele e parte appunto dall'Irlanda, si ferma in Inghilterra, in Francia, in Italia, sul Gargano appunto come dicevamo, la Grecia e poi Israele. Sono dei santuari collocati che formano proprio una linea e diciamo che è bello riscoprire che la figura di Michele, l'arcangelo, abbiamo ascoltato anche prima nella bellissima testimonianza della dottoressa Speranza, Michele è un punto di riferimento, ma soprattutto in questo tempo in cui l'Europa è anche sotto lo spiraglio, anche sotto la morsa di una guerra, questo arcangelo che sappiamo dai testi biblici, teologici, soprattutto nel riferimento dell'Apocalisse, quando San Giovanni si trova a Patmos, lui difende con valore e tutela la vita perché è inviato da Dio. E pensare che in Europa ci sia questa linea bellissima del Mediterraneo in questo momento nel quale, ecco, Michele è lì, anche se presente nei santuari, alcuni anche molto belli, quindi invito a chi ci ascolta di andare a fare questa ricerca e se si trova lì o si trova a fare anche queste visite, Michele come colui che ci difende, come colui che tutela anche la nostra vita.
0: Perché la figura di San Michele, Don Maurizio, nei secoli ha avuto un ruolo fondamentale e centrale, possiamo dire, nella fede cristiana, al punto da attraversare, come ci dicevi tu stesso, tutta la spiritualità europea?
1: Guarda, Michele, lo sappiamo anche dai testi biblici, lo stesso San Giovanni quando ne parla nella visione avuta su Patmos, ne parla come un mediatore, un messaggero di Dio, e sappiamo che insieme a Raffaele e insieme a Gabriele sono gli angeli che hanno avuto sempre questo contatto umano. Ecco, diciamo che sono entrati proprio nella storia dell'umanità e hanno portato la voce di Dio proprio all'uomo. Quindi diciamo che gli angeli, ma anche gli angeli in genere, il 2 ottobre ricordiamo è la festa dei Santissimi Angeli Custodi, Dio li mette proprio come baluardo e anche come tutela della nostra vita stessa. Io non so se tu sai, c'è una bellissima visione di questo quando si dice che l'uomo non può guardare dietro le spalle perché dietro la nostra schiena c'è la presenza dell'angelo e Dio non vuole che noi ci giriamo, ecco perché guardiamo sempre in avanti, perché dietro chi ci guarda e chi ci protegge sono gli angeli, ognuno di noi è un angelo custode. Diciamo che il culto di San Michele è stato un culto molto molto presente anche a difesa e tutela della vita, lo vediamo poi. Se parliamo di Castel Sant'Angelo, capiamo che lì la Chiesa stessa, un Papa, Papa Gregorio Magno, fa ergere proprio una cappella su Castel Sant'Angelo, è anche lì una storia molto affascinante. Perché? Perché l'uomo ha bisogno di una presenza, bisogno di un punto di riferimento, ha bisogno forse anche di toccare e vedere Dio. Gli angeli entrando nella storia hanno fatto toccare e vedere Dio attraverso la loro presenza. Ancora è così. Poi Michele è questo principe, no, delle milizie celesti, anche questo vestito da guerriero richiama un po' l'esercito, no, la forza di Dio.
0: E parlando proprio del santuario di San Michele sul Gargano, che è quello più famoso e più caro anche qui in Italia, dove ogni giorno arrivano tantissimi pellegrini, no?
1: Tu... Sì, guarda, Suor Emanuela, io sono stato, perché io sono della terra lucana, quindi la Puglia, il Gargano è un luogo vicino, ma soprattutto perché è una tappa che si fa quando si va a San Giovanni Rotondo. In tutte le tappe dei pellegrini, la mattina si visita Padre Pio, San Giovanni Rotondo, nel ritorno si va sempre al santuario di San Michele Arcangelo, Monte Sant'Angelo viene chiamato, dove c'è questa bellissima grotta scavata con, ecco, la statua di San Michele, con questa spada, la famosa spada che troviamo, che San Michele usa come segno di forza e combattimento contro il male. I pellegrini, quando arrivano nella grotta, oltre a ritrovarsi in questa atmosfera, perché non so se tu sei mai stata, quando si scende tantissimo, devi arrivare in profondità per arrivare proprio nel luogo del santuario, e lì c'è alla fine di queste scale che tu scendi, trovi proprio il santuario, e lì trovi Michele nella roccia, che è bellissimo. Insomma, due cose si sono in risalto in quella statua: la spada e le catene. Cioè Michele è colui che combatte il male, ma lo incatena, cioè lo lega perché non possa più fare del male all'uomo.
0: E San Michele, come tu stesso ci dicevi, è colui che nella tradizione è il combattente contro il male, colui che ci difende appunto dalle insidie, no? Come possiamo interpretare oggi questa battaglia spirituale senza ridurla solo ad un'immagine simbolica o al contrario a qualcosa di ingenuo a volte?
1: Sì, il rischio è quello di lasciare anche nel devozionismo, nella devozione, la figura di Michele, così come la figura di coloro che ci vengono dati come modello. Invece Michele ci invita, Michele è un'immagine proprio di come anche noi oggi siamo chiamati a combattere anche il male e ad essere portatori di quel bene che passa anche attraverso una lotta continua, costante, giornaliera, quotidiana, perché poi è vero che gli angeli, gli arcangeli in modo particolare, sono coloro che intervengono in modo straordinario nella vita degli uomini, no? Basta pensare a Raffaele, che è la medicina di Dio, Gabriele, che dà l'annuncio a Maria, quindi è quasi come se fosse una straordinarietà. Invece no, noi dobbiamo vivere questa dimensione pensando che loro ci offrono dei modelli e che noi tutti possiamo essere custodi l'uno dell'altro, cioè del fratello, cioè della persona che ci è posta accanto. Non so, tante volte mi viene in mente l'espressione che sento quando si dice sei proprio un angelo. Ti ha mandato un angelo, non so se
0: sì.
1: Io quando ero in parrocchia, parroco, mi ricordo che queste espressioni erano proprio nella cultura popolare. Diciamo che noi abbiamo questi modelli che non sono modelli devozionali, sono modelli che ci aiutano a comprendere qual è l'atteggiamento giusto, che il Papa poi ci ha ricordato. Anzi, io mentre facevo questa ricerca, pensavo a questa trasmissione con te, ho riletto anche un po' il messaggio che il Papa ha dato per l'Europa da Metz, dove il Papa veramente parla di un'Europa che gradualmente ha preso coscienza di sé in tutto il suo percorso. E Papa Leone, citando le radici cristiane europee, dove ha detto da lì parte tutto, cita anche San Benedetto, quindi, che è il patrono dell'Europa, e soprattutto dice, definendolo messaggero di pace, che è il realizzatore di unione e il maestro di civiltà. Quindi pensa come è attuale il discorso di Gabriele, il discorso dei santi. Quindi vedi, non sono qualcosa che relegati nella devozione San Benedetto, no? Ma è qualcosa che invece è al fondamento anche di una cultura, di una civiltà. E quindi oggi noi siamo chiamati come cittadini europei, ma soprattutto come cristiani, ad impegnarci. È stato anche l'invito del Papa. Io vorrei con te rileggere quello che ha detto ai giovani. Il Papa, nel concludere questo bellissimo messaggio, che come abbiamo visto ha avuto minuti di applausi.
0: Sì, tre. È stato fortissimo, veramente. Tutta la visita, dobbiamo dire, in Francia, no? È stata una cosa inaspettata e possiamo dire spettacolare anche.
1: Sì, 3 minuti di applausi all'inizio e quasi 4 alla fine con l'ovazione, perché penso che il Papa, cito la frase di Padre Janvier ieri nel commento, abbia scritto una pagina ieri in questo discorso proprio per l'Europa e per il mondo, e dice ai giovani: abbiate il coraggio di vivere in modo responsabile la missione di costruire la pace nel vostro cuore e nelle relazioni, nella vostra famiglia. Non sottomettetevi alla logica della violenza e dell'oppressione. Amate la vita in ogni momento e non abbiate paura del futuro, di formare una famiglia, di generare figli, di difendere la dignità di ogni persona. Ecco, il Papa ha toccato quei temi oggi che gravitano intorno a una forma di pessimismo. Cioè, ormai il mondo va così, la famiglia è difficile, i figli è meglio. Quindi invece rafforza il concetto partendo dall'Europa e dicendo: abbiate il coraggio di alcune scelte. Lo dice ai giovani. E questo è importante. E San Michele, in tutto questo, San Michele è l'immagine di colui nostra che con la spada noi usiamo la forza della spada, della parola, per portare tutto questo.
0: Facciamo una piccola pausa musicale, Don Maurizio, diamo la linea alla regia e poi ritorniamo insieme.

0: D'accordo, Maurizio, oggi oltre a San Michele, come ricordavi tu prima, festeggiamo anche San Gabriele e San Raffaele. E
1: sì,
0: San Gabriele è il patrono della Radio Vaticana.
1: Sì, questa mattina abbiamo anche celebrato per tutto il dicastero la Santa Messa per ricordare questa responsabilità, ma ce lo ricorda anche il tema del messaggio che è uscito oggi, vero?
0: Sì, uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait, che è il tema della giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che sarà proprio inizio 2027 questa giornata.
1: Sì, questo tema ci prepara, quindi anche noi ci prepariamo a comprendere di più che cosa come Chiesa siamo chiamati sempre di più nell'evangelizzazione, a inserire nella comunicazione, ma soprattutto dove va oggi la comunicazione. Il messaggio che ci arriva, cioè la sintesi del tema, ci dice anche che oggi in una routine di reazioni immediate e una superficialità delle relazioni, ecco che la nostra attenzione deve essere custodita da un nuovo sguardo. Parlavamo prima della conversione,
0: sì,
1: dello sguardo.
0: Cos'è per te convertire lo sguardo? Ti chiedevo.
1: Significa tante volte uscire da se stessi, significa anche non portare un autoreferenzialismo all'interno anche della comunicazione del Vangelo. Il rischio qual è? È quello anche tante volte da parte nostra di usare un social, una predica oppure un'informazione mettendoci qualcosa di nostro piuttosto che qualcosa che Dio ci chiede nel Vangelo di fare. Allora, insomma, questo sguardo deve essere uno sguardo che custodisce l'altro, ma che non lo giudica, così come ci dice anche il tema. E per non farlo bisogna anche guardare l'altro come una persona da accogliere.
0: Una persona da accogliere, una persona anche lei amata, chiamata, voluta da Dio, così con tutta la sua storia. È una cosa che mi ha colpito.

0: particolarmente leggendo il tema di questa giornata, è proprio il fatto che molte volte noi viviamo nella nostra, nel nostro io, nel nostro egoismo, nella nostra superficialità, e siamo subito pronti a giudicare le azioni dell'altro senza capire magari che quella persona ha potuto avere una storia personale di sofferenza o anche un problema, una crisi che noi non sappiamo.
1: Sì, tante volte tocca anche il tema delicato oggi dei leoni da tastiera, no? Sappiamo che oggi mettersi in rete, essere inseriti nella rete, significa anche essere esposti, no? Allora tante volte quella esposizione, molto spesso anzi anche sovraesposizione, fa sì che noi siamo giudicati dagli altri, invece forse dovremmo essere ascoltati. Sono dei mezzi dal quale passano delle parole, quindi che sia un sacerdote, che sia una suora, che sia un laico o chiunque sta narrando, e allora invece che scrivere significa ascoltare, quindi non giudicare, guardare e custodire il volto e anche quel messaggio che la persona mi dà. Posso anche poi non condividerlo, no? Capita anche a noi, però questo non vuol dire tante volte rispondere o scrivere qualcosa che leda la dignità umana. Ce l'ha ricordato, per fare un riferimento a Papa Leone, Papa Leone ce l'ha ricordato quando domenica pomeriggio ha incontrato gli operatori e gli ammalati a Lourdes, parlando della dignità e della vita umana che va sempre comunque tutelata, no? In tutti i suoi aspetti.
0: È veramente una ricchezza, no? Quindi aspettiamo questa giornata per poterla vivere intensamente e sin da adesso con questo tema che è stato lanciato proprio oggi.
1: Sì, è arrivato veramente questa mattina, perché sappiamo che viene lanciato ogni anno nel giorno della festa dei Santi Gabriele, Michele e Raffaele, che sono un po' i nostri, ecco, patroni della comunicazione. Ecco, forse su questo dovremmo educare un po' tutto il mondo della comunicazione, cioè a comprendere che la comunicazione è una mediazione tra due mondi, no? E per noi cattolici cristiani, per noi che facciamo informazione cattolica, è tra Dio e l'uomo. Però a volte la comunicazione, se vogliamo vederla anche in senso lato e anche laico grande, la comunicazione è anche relazione, comunicazione, mediazione tra gli uomini in un messaggio che scorre. E allora la nostra responsabilità, ecco perché convertirsi, è come io faccio circolare quel messaggio, allora lì c'è la responsabilità.
0: E quindi allora veramente ci ha riempito pienamente questo messaggio oggi, no? Perché tutto è comunicazione alla fine, qualsiasi cosa facciamo richiede attenzione, richiede relazione e richiede quell'impegno proprio di mettersi a confronto con l'altro.
1: Il Papa ci raccomanda sempre, anche nel messaggio dell'anno scorso, il Papa nel dirci come dovevamo comunicare ci ha detto: voi comunicate volti e storie umane. Quindi diciamo che è un po' il prosieguo, no? Questo tema di quello che l'anno scorso Papa Leone ci ha chiesto come Chiesa anche di comunicare, storie e volti umani, perché dietro a qualsiasi tipo di comunicazione, dietro a qualsiasi messaggio, noi troviamo un volto e una storia umana, che magari è diversa, però il più delle volte ci dice anche come noi veramente possiamo comunicare.
0: Quello che dicevamo prima. Essere attenti veramente, che dietro col telefono, dietro quel messaggio che è arrivato, quel commento, ricordarsi sempre che c'è un essere umano che magari in quel momento purtroppo sta soffrendo, sta vivendo una situazione che noi non immaginiamo, non conosciamo. Come tu stesso mi insegni, no? Da sacerdote, il cuore dell'uomo è una terra dove solo Dio cammina veramente.
1: Sì, noi dobbiamo guardare oltre. Dobbiamo imparare a guardare oltre le persone, e dobbiamo anche andare oltre molto spesso, perché solo andando oltre in questo dialogo, il Papa ce lo ha detto veramente nei 3 giorni in Francia, e lui veramente va oltre, perché la sua mitezza, il suo sorriso, il suo equilibrio, cosa comunicano? Comunicano una Chiesa che vuole riconciliare a sé il mondo. Il padre ha riconciliato il mondo a sé attraverso il sacrificio del figlio sulla croce. E allora, nello stesso modo, la comunicazione, la mediazione che noi abbiamo tra Dio e gli uomini è quella di farlo in maniera veramente serena, equilibrata, cioè non una comunicazione aggressiva di giudizio, una comunicazione che ci porta a dover giudicare l'altro perché dobbiamo fare audience. Ecco, la cultura della notizia che fa audience, quindi molto spesso mettiamo in atto cose che diventano avvincenti per la comunicazione. No, noi costi quel che costi, una frase che riprendiamo da una riflessione fatta, costi quel che costi, noi dobbiamo annunciare la verità.
0: Certo.
1: Che tante volte non deve essere quella che ci chiede il mondo, ma quella che viene dal Vangelo che noi diamo al mondo.
0: E tornare comunque a prestare attenzione a quello che è essenziale.
1: Agli occhi di Dio. L'essenziale molto spesso non è in quanti follower, forse sembrerò anche anacronistico adesso, quello che non dipende dal numero dei follower, ma l'essenziale dipende dall'efficacia che le mie parole hanno nella vita del fratello, fosse anche uno. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. I numeri. Papa Leone ci ha detto e ci ricorda che i numeri non sono importanti, sono importanti le persone, fossero anche due. E noi quel messaggio arriva, è arrivato.
0: Vero è. Allora io vi ringrazio, e anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Grazie Don Maurizio.
1: Grazie Suora Emanuela, un saluto a tutti e buona festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele. E facciamo gli auguri a casa a chi porta questo nome.
0: Michele, Gabriele e Raffaele, auguri. E linea alla regia, io vi aspetto martedì prossimo per un nuovo appuntamento e vi invito a continuare a seguire i nostri programmi Radio Vaticana. Buon pomeriggio.

0: Sono le 4, l'informazione della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. L'attacco allo stabilimento di produzione di droni a Tallinn nell'estate scorsa sarebbe attribuibile a Mosca, è quanto ha affermato l'intelligence dell'Estonia. Pronta la replica del Cremlino: non siamo coinvolti nell'attentato incendiario. Gianmarco Murroni.
1: L'incendio doloso che ha colpito la Milrem, azienda estone del settore della difesa, è stato un atto deliberato e pianificato in anticipo, commissionato dai russi. Lo ha affermato il servizio di sicurezza interno dell'Estonia, che dall'inizio della guerra in Ucraina ha identificato e arrestato più di 20 persone coinvolte in attacchi condotti per conto dei servizi di sicurezza russi, ha spiegato l'agenzia, sottolineando che tra gli obiettivi figurano aziende della difesa, in particolare quelle attive nella tecnologia dei droni, e organizzazioni che sostengono chi. Mosca continua a cercare opportunità per compiere atti di sabotaggio e altre attività ostili in tutta Europa, ha precisato l'agenzia estone, con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'Ucraina tra gli alleati europei. Non siamo coinvolti nella vicenda, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Tali affermazioni sono infondate e prive di qualsiasi riscontro. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 106 droni durante la notte. A causa della caduta di detriti si sono verificati danni a edifici e strutture.
0: E la Russia ha scritto alla NATO per protestare contro la linea definita venturista dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, che aumentano notevolmente, dicono dal Cremlino, i rischi di uno scontro armato. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto che la NATO ha una natura difensiva e la Russia non deve temere nulla. È tutto, prossima informazione alle 17.
2: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: le peuple qui a croyé
3: in Pantheon, in
4: semblance de son,
5: la mañana resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Il viaggio del Papa in Francia, Leone ribadisce l'insensatezza della guerra e ancora dice la Chiesa continua ad alzare la voce annunciando il Vangelo. Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo anche di sostenibilità, transizione ecologica, transizione energetica per un mondo che purtroppo si surriscalda sempre di più. Che ora siamo anche in diretta Facebook, le parole del Papa questi quattro giorni sono stati letteralmente ricchi di tante benedizioni, quasi dei miracoli, lui ha detto, specialmente il tempo trascorso a Lourdes. Allora, sicuramente quattro giorni particolarmente ricchi e anche sorprendenti anche per le centinaia di migliaia di persone che sono arrivati a Parigi e non solo, e per parlarne abbiamo qua con noi il nostro vice direttore Massimiliano Menichetti, che è stato tra l'altro in viaggio con il Papa. Massimiliano, tu ti aspettavi questa folla che è stata veramente straripante in qualche modo?
8: Beh, diciamo che in realtà no, e non se l'aspettava. Anche lo stesso Papa si è detto stupito, no? nella messa a Place de la Concorde, e anche gli stessi francesi erano colpiti da questa grande presenza, perché si aspettavano 600.000 persone, il dato è stato 800.000 persone. Bisogna ritornare al 97 per la giornata mondiale con San Giovanni Paolo II, dove arrivarono 1 milione di persone, ma da tutto il mondo. Invece in questo caso erano soltanto francesi. No? Quindi veramente un seme di quella GMG che in questi anni ha camminato ed è sbocciato poi in quello che abbiamo visto, in quello che anche i più critici della laicità, no? Dove c'è stato un grande dibattito proprio a Piazza della Concordia, è stato un grande dibattito perché non si doveva tenere la messa in questa piazza pubblica, perché la laicità afferma la fede deve essere tenuta separata dagli ambienti pubblici. E invece anche i più diciamo scettici da questo punto di vista, critici da questo punto di vista, hanno detto: è successo qualcosa a Parigi, adesso si vedrà. Quindi è una sfida anche per la chiesa locale, per la chiesa francese, quello che è avvenuto, questa grande risposta di fede. E poi anche negli ultimi tempi le conversioni, i battesimi, adulti che sono cresciuti a livello di numero, ci mostrano un percorso molto in controtendenza rispetto ad altri paesi.
7: E anche perché il Papa in qualche modo ha ribadito anche il valore delle radici cristiane dell'Europa, e soprattutto ha ribadito il suo netto no alla guerra in un'Europa che in qualche modo sulla guerra si sta dividendo. Là però appunto è arrivato un messaggio forte: non si può dialogare con le armi.
8: Assolutamente non si può dialogare con le armi, il grande richiamo al multilateralismo, un grande richiamo all'Europa perché sia testimone di questo dialogo. E anche in conferenza stampa ieri sera ha direttamente invitato paesi tra i quali la Russia e l'Ucraina a sedersi per avviare un tavolo negoziale. Questo nell'annuncio cristiano, infatti il Papa ha detto: noi continuiamo a proclamare il Vangelo, che è un Vangelo di pace, di incontro, di fraternità, di fede e di speranza, e in questo contesto è il no assoluto alla guerra.
7: E poi un altro grande momento è stato a Lourdes, un grande momento di fede. Tu che cosa hai respirato là? Perché la gente va a Lourdes?
8: Beh, Lourdes bisogna capire il contesto. L'apparizione della Madonna, che cosa porta lì? Ha trasformato completamente il volto, e lì convergono tantissime persone con tantissime sofferenze fisiche, psicologiche, tantissime. Dall'altra parte, insieme a tanti pellegrini e tantissimi volontari, è un luogo come cornice per capire che cosa è stato quell'incontro, dove di solito, diciamo, normalmente si tende a rimuovere il dolore, si tende a rimuovere la sofferenza. Lì è un luogo invece dove la sofferenza è abbracciata dall'amore di tutti, da coloro che compiono il volontariato, quindi che aiutano queste persone in sofferenza, ma queste persone in sofferenza restituiscono, tanto che ogni volontariato dice con grande forza: io ricevo molto di più rispetto a quello che do. E quel luogo di sofferenza diventa una totale normalità, di bellezza e di cura dell'altro. Quindi questo è il contesto dove la persona è al centro e rispetto alla grotta di Lourdes, dove ci sono tutti questi pellegrinaggi, dove migliaia di persone vanno o si immergono nelle vasche dove scorre l'acqua, no? L'acqua di Lourdes, che la Madonna appunto ha chiesto, no, di dare quest'acqua, no, affinché ci si purifichi, quindi è un percorso di purificazione spirituale, e anche quest'acqua che si può bere, no? Ci si può lavare, e c'è fede nel compiere questo, no? C'è tanto affidamento. Mm-hmm. Tutti arrivando alla grotta portano loro stessi le proprie preghiere, le proprie preoccupazioni, le proprie ansie, le proprie difficoltà, che lì non vengono celate, perché sofferenza e dolore vuol dire anche non accettazione, vuol dire rabbia, vuol dire dispiacere. Certo. Però ci sono tutti questi percorsi, vengono posti ai piedi della Vergine affinché e lì vengono lasciati. Ecco, è un luogo dove c'è un dare e un ricevere, cioè, quindi si poggiano le proprie fatiche e si riceve quello che poi il cuore riceve.
7: Senti, per chiudere, tu l'hai detto, Francia, una nazione fortemente laica, in alcuni casi anche laicista, diciamo, è così, però che ha delle fortissime radici cristiane. Questo viaggio in qualche modo cambia l'idea che la Francia ha della Chiesa e del Papato? L'ha cambiato? L'ha rafforzato nel suo valore identitario europeo e cristiano?
8: Possiamo dire che sicuramente si è visto un altro volto. Molto spesso i mezzi di comunicazione narrano una Francia in opposizione, una Francia molto distante da quello che è il senso delle proprie radici, quindi le radici cristiane, da quello che è il senso dell'altruità, sottolineando altri aspetti, diciamo, di distanza, di rottura, di frattura. Invece no, questo viaggio ha consentito di vedere, il che non vuol dire rinnegare anche una parte o problematica comunque diversa di pensiero che esiste, che c'è, ma questo viaggio ha messo in evidenza anche quest'altra parte del volto, e che è un volto invece tutto proiettato, come dicevi giustamente, non solo a riscoprire le proprie radici cristiane, ma ad affermare la propria identità cristiana. Quindi è questo che ha stupito gli stessi francesi, cioè hanno visto qualcosa che raramente viene messo così in mostra, cioè così che raramente viene così in evidenza. Permettimi di dire, certo, una cosa veloce per quanto riguarda anche la questione della grotta di Lourdes. Il Papa lì ha ribadito la centralità della vita e questa sofferenza che restituisce, la centralità della vita che mai deve essere negoziata, che mai deve essere scartata, e anzi ci sono state tre bellissime testimonianze anche di una volontaria prima che poi ha avuto un grave incidente e poi è diventata lei stessa colei che veniva assistita, che ha condiviso questo grande dolore, anche la rabbia, no? La non accettazione, certo. Cioè lei era andata in bicicletta, cade e diventa paraplegica, e a quel punto trovandosi a Lourdes dall'altra parte, cioè dalla parte di colui che doveva essere assistito, in realtà lei era entrata in lotta quasi con Dio, no? Cioè ce l'aveva con Dio, lei stessa ha detto respingere questa condizione. Quando a un certo punto perde il lavoro, perde tutto, quando a un certo punto ritrova il lavoro, fa una domanda, lei neanche crede che sarà accolta questa domanda, che poi viene accolta, era una domanda per essere un assistente di Lourdes. Quindi è lì lei compie, diciamo, un altro passo in questa trasformazione della sua vita, dove si sente accolta da questo segno di speranza che viene da Lourdes stesso, cioè per dire, no? Prima era una volontaria, poi
7: la trasformazione.
8: E poi un'altra trasformazione ancora. È un medico bellissimo che ha ribadito, ha letto l'ultima parte del giuramento di Ippocrate, era commosso, piangeva, chi potrà rivedere questo anche sui media vaticani, questo video, dove lui commuovendosi ha ribadito mai presterà il suo servizio contro una vita, ma sempre per salvarla. Ecco, questo messaggio fortissimo, dove la sofferenza diventa condivisione e diventa importante anche per gli altri, cioè vivere una condizione di sofferenza non è essere ai margini, ma è essere centro e aiuto per tutta la Chiesa. Il Papa ha ribadito questo, siete cuore della Chiesa alle persone che soffrono. Ecco, queste storie ci aiutano anche a capire questa trasformazione, questo dare, questo pregare insieme, vivendo una vita vera e piena, perché quando veniamo distolti dal nostro equilibrio, noi rifiutiamo la sofferenza, il dolore, la rifiutiamo, ed è normale, ma in un cammino di fede, in un cammino di speranza, questo mano a mano si trasforma. Lì ci sono stati anche tantissimi laici, abbiamo incontrato alcuni non credenti, alcuni di altre religioni, ma portati dai loro amici che gli dicevano vieni, no? Perché in ognuno di noi c'è una domanda, e Lourdes è un modo per poter cominciare a dare una risposta.
7: Certamente, allora una Francia che sicuramente riflette sulle proprie radici cristiane, grazie anche a Papa Leone. E si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. Ora però noi facciamo un focus sull'Ucraina, su che cosa succede appunto in Ucraina, e diamo la linea a Gianmarco Murroni.
2: L'incendio doloso che ha colpito la Milrem, stabilimento di produzione di droni con sede a Tallinn, è stato un atto deliberato e pianificato in anticipo, commissionato dalla Russia. Lo ha affermato il servizio di sicurezza interno dell'Estonia, che dall'inizio della guerra in Ucraina ha identificato e arrestato più di 20 persone coinvolte in attacchi condotti per conto dei servizi di sicurezza russi, ha spiegato l'agenzia, sottolineando che tra gli obiettivi figurano aziende della difesa, in particolare quelle attive nella tecnologia dei droni, e organizzazioni che sostengono Kiev. Mosca continua a cercare opportunità per compiere atti di sabotaggio e altre attività ostili in tutta Europa, ha precisato l'agenzia estone, con l'obiettivo di indebolire il sostegno all'Ucraina tra gli alleati europei. Non siamo coinvolti nella vicenda, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Tali affermazioni sono infondate e prive di qualsiasi riscontro. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Le difese aeree ucraine hanno distrutto 106 droni durante la notte. A Kiev sono stati danneggiati centri dati ed edifici residenziali. Nella regione di Odessa sono stati presi di mira un istituto scolastico, un dormitorio e due navi straniere. Sotto i colpi russi anche le regioni di Dnipro, Kharkiv, Sumy, Donetsk e Zaporizhia, con danni a impianti energetici e imprese civili.
7: Ora noi cambiamo argomento, parliamo di risorse idriche, perché oggi c'è stato e c'è tuttora fino a venerdì il Forum Euro-Mediterraneo dell'acqua a Roma. È intervenuto il direttore generale della FAO, Ku Dong-yu, che ha detto che i paesi devono condividere le loro informazioni sulle risorse idriche, i fiumi e le falde acquifere. In sostanza non si fermano ai confini nazionali, così ha detto appunto il direttore generale della FAO. È intervenuto anche il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato come l'Italia stia intervenendo sulla gestione delle risorse idriche, dell'acqua in sostanza, con oltre 15 miliardi di euro, tutto questo appunto per ridurre le perdite e investire maggiormente in infrastrutture. E nei fatti, lo dobbiamo dire, la sensibilità verso questi temi sta aumentando, soprattutto tra le nuove generazioni. Infatti Fondazione Simbola, Università Luiss, Guido Carli e Union Camere hanno promosso l'iniziativa 10 tesi per la sostenibilità, a cui, pensate, hanno partecipato 80 università di tutta Italia, dall'economia all'ingegneria, dalla letteratura alle scienze politiche. Insomma, ai vincitori andrà un premio di 2.000 euro. Poi ci sono stati anche 90 menzioni. Allora, noi ad Ermete Realacci, appunto presidente di Simbola, abbiamo chiesto davvero questa sensibilità verso la transizione ecologica, energetica, verso la cosiddetta sostenibilità, che sia ambientale o lavorativa, sta davvero prendendo sempre più piede?
3: Diciamo, nell'economia e nella società sì, nella politica meno. Nel senso che quello che accade da tanti anni, noi facciamo ogni anno anche un rapporto che si chiama Green Italy, in cui misuriamo le imprese che stanno investendo sul green, cioè fonti rinnovabili, risparmio energetico, recupero dei materiali, innovazione di processi e di prodotto, e sono sempre di più, grosso modo il 40% delle imprese manifatturiere, e sono quelle che vanno meglio, che producono più posti di lavoro, che esportano di più, che crescono di più. In questo caso questa iniziativa, che coinvolge tanti mondi, perché è realizzata da Simbola assieme alla Luiss, Union Camere, Deloitte, a 26 università, alla CRUI, al Madaura, insomma un mondo molto esteso, invita i neolaureati a inviare le tesi che hanno a che fare con la sostenibilità, e la risposta è altissima, 1699, sembra quei numeri un po' finti, ma invece reali, e aggiungo copre 80 università, quella che ha inviato, e lo dico a Radio Vaticana,
4: certo,
3: il maggior numero di tesi è la Cattolica, che ha inviato un numero nettamente superiore a quello delle altre università italiane. Questo significa che c'è una grande sensibilità, ma che si sono in movimento tutti i saperi, perché ecco, la caratteristica di questa, di questo bando è di non rivolgersi a tutti i saperi, perché ognuno dei saperi è chiamato a contribuire a questa sfida per una economia più a misura d'uomo, per una società più a misura d'uomo.
7: Ecco Relacci, ma voi vedete però qualche forma di resistenza nelle imprese nel passare a una vera sostenibilità ambientale e lavorativa? C'è ancora chi pensa che sfruttando l'ambiente, pagando di meno i lavoratori, dando meno diritti, tutto sommato si arriva meglio a fine anno, a fine mese con i bilanci?
3: Ma sicuramente c'è, ma sono quelli che perdono, nel senso che poi invece i dati che noi riscontriamo nella realtà, e queste non sono ipotesi, è che accade il contrario, che come dicevo, le imprese che sono più orientate alla sostenibilità, che significa anche che hanno migliori rapporti con i lavoratori, con i territori, con i subfornitori, sono quelle che vanno meglio e che sono più vicine anche a quell'anima del Made in Italy, no? Che è fatta anche di relazioni, di comunità, insomma, che è fatta di un'economia più a misura d'uomo.
7: A questo punto, quale senso ha fare questo premio a pochi giorni, diciamo, dalla COP 31, che speriamo se non altro ribadisca alcuni obiettivi, come quello per esempio di non superare il grado e mezzo di surriscaldamento della Terra?
3: Ma io non sono normalmente un pessimista, ma sul grado e mezzo purtroppo la do per persa, però è importante che si mantenga la tabella di marcia e che soprattutto quelli che stanno investendo in materia guidino un po' la classifica, e lì è molto importante che l'Europa e l'Italia non perdano posizioni. Voglio fare un esempio: adesso è stato approvato un provvedimento francamente non serio sul rilancio del nucleare, ma il nucleare nel mondo non sta andando avanti. La Cina, che come è noto è un'economia in fortissima spinta, l'anno scorso ha installato 430.000 megawatt di fonti rinnovabili, di nucleare 2.000. Perché? Perché costa meno. E nell'America di Trump, che come è noto è uscito dagli accordi di Parigi, vedremo se manderà una qualche delegazione all'incontro che c'è in Turchia, appunto la COP 31, nell'America di Trump il Texas, che è uno stato a forte presenza repubblicana, insomma non è certo la California, spesso batte la California per il numero di fonti rinnovabili installate, perché poi gli americani sono pragmatici e se gli costa meno la paleolica non comprano il carbone degli Appalachi. Noi avremo una carta in più, perché l'Italia, per la sua storia, diceva Cipolla che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, per la sua cultura, per la presenza anche di una cultura cattolica, perché ricordiamo la spinta che è venuta anche da Papa Francesco e anche nella prima enciclica di Papa Leone, l'Italia può mettere in campo anche i suoi cromosomi che parlano di bellezza e di comunità, e questo è green. Le Alpi.

0: lontano più in basso.
1: Allora, economia circolare e sicurezza stradale possono andare di pari passo, fondamentale però la ricerca. Di questo parla dal 7 ottobre il Salone Asfaltica. Insomma, si tratta di lavorare assieme per diminuire gli incidenti stradali. Secondo i dati ACI-Istat pubblicati a luglio, nel 2025 le vittime sulle strade italiane sono scese, c'è stata una riduzione del 5,3% rispetto all'anno precedenti. Va detto che però il quadro è tuttora molto complesso, perché aumentano sia gli incidenti sia i feriti, mentre crescono le vittime tra ciclisti, utilizzatori di e-bike, monopattini e occupanti di autocarri. Ad Asfaltica si parlerà probabilmente anche di questo. Allora, Stefano Ravaioli è direttore generale di SITEB, l'associazione che rappresenta l'intera filiera delle strade, e in qualche modo ci ricorda i passi in avanti che sono stati fatti nel corso degli anni proprio per garantire maggiore sicurezza stradale.
2: Strade e autostrade stanno facendo passi da gigante nella direzione dell'innovazione, senza arrivare a parlare di auto che viaggia da sola, guidata da remoto, senza autista, senza pilota, insomma senza arrivare, diciamo, a quegli accessi lì. Anche nei materiali, nelle pavimentazioni stradali, ci sono degli elementi che vanno in quella direzione. Tutto è cominciato, diciamo così, negli anni 70-80, quando si è iniziato a pavimentare le nostre strade con l'asfalto drenante, in particolare le autostrade. È un materiale che ancora oggi ha una valenza notevolissima in termini di sicurezza stradale. Ce ne accorgiamo facilmente quando, per esempio, dobbiamo superare un camion in autostrada, piove, se c'è l'asfalto drenante ce ne accorgiamo subito, perché vediamo avanti, oltre il camion. Se invece non c'è, noi abbiamo da attraversare un muro d'acqua che spesso ci pone paura. Ma a parte questo, ci sono moltissime altre innovazioni anche recenti. Adesso si parla molto di criteri CAM ambientali, criteri ambientali minimi, che introducono degli elementi più per l'ambiente che per la sicurezza stradale. Però anche in questo caso si parla di pavimentazioni fatte a freddo, pavimentazioni con scarso consumo energetico, pavimentazioni chiare per ridurre il fenomeno dell'isola di calore, cosa che peraltro nelle autostrade non è richiesta, ma è richiesta nei centri cittadini.
1: La realizzazione appunto di asfalti è una pratica, diciamo, che rientra nella cosiddetta economia circolare?
2: Assolutamente sì. Tant'è che il CAM, criteri ambientali minimi, è una legge che è entrata in vigore per le strade a dicembre del 2024, mi pare che sia il decreto 279, introduce obbligatoriamente l'utilizzo di materiali di recupero, e anzi dice la legge, la scelta di materiali vergini per fare pavimentazioni stradali deve essere una scelta residuale. Tu usi il materiale vergine se e solo se non hai alternative, altrimenti devi utilizzare materiali provenienti praticamente dal ciclo dei rifiuti. Ora, non tutti i rifiuti vanno bene, ma ci sono rifiuti che vanno bene. Per esempio, le scorie di acciaieria, per tornare sul tema della sicurezza, sono un materiale che, ben trattato, funziona molto bene nelle pavimentazioni stradali, fornisce un grip alle ruote che altre pietre che non provengono, diciamo così, dalle scorie di acciaieria e dalla fusione del metallo in acciaieria non riescono a dare. E questo, per esempio, è un grande vantaggio. Ci sono sabbie che vengono dalla termovalorizzazione dei rifiuti urbani, non lo sa nessuno, ma quando porti il materiale all'inceneritore esce qualcos'altro, questo qualcos'altro debitamente trattato ti dà una sabbia che è ottimale anche per le pavimentazioni stradali, oltre che per i calcestruzzi. Ecco, per dire che cosa fa il CAM e dove ci porta.
1: Ecco, la tecnologia dunque sta lavorando molto sui materiali per garantire a tutti quanti noi, quando ci muoviamo in auto oppure tramite i TIR, di essere sempre più sicuri.
2: Proprio quello che le ho citato vanno proprio in quella direzione. Quello che dobbiamo evitare che succeda è che poi la strada non diventi la pattumiera di tutti i rifiuti. Non tutti i rifiuti vanno bene, non si deve credere questo, però ci sono rifiuti che vanno bene. Il fresato d'asfalto, per dire, il materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione esistente in asfalto, ovviamente, è un materiale ottimo, si può riciclare infinite volte su se stesso e non fa altro che rendere la pavimentazione migliore di quella che era prima, perché è leggermente più duro, ma io lo posso ammorbidire, diciamo, aggiungendo alcune gocce di additivo e facendo una politica e una attività tecnica adeguata a questa tecnologia. Però in pratica non vado più a recuperare petrolio da fuori per estrarre il bitume, non vado più a spaccare montagne per recuperarmi le pietre, perché tutto quanto bitume e pietre recupero dalla vecchia pavimentazione esistente.

0: Cari amici, bentornati in diretta, io sono Alessandro Guarasci, regia invece Daniele Giorgi. Allora, pensate che il 57,4% dei giovani sente di dare al lavoro di più di quanto riceve. Questo lo ha rilevato una ricerca, un lavoro diverso, le traiettorie divergenti dei giovani italiani nella crisi occupazionale elaborata dalle ACLI. Insomma, i giovani ritengono davvero di essere pagati poco, ma vedono ancora nel mondo del lavoro una possibilità di affermazione. Dunque, ve lo dicevamo, per quasi il 55% dei giovani sono molto importanti flessibilità degli orari e autonomia nella gestione del tempo. L'indagine delle ACLI ha riguardato 1.525 persone tra i 18 e i 34 anni attive appunto nel mercato del lavoro ed è stata presentata al recente incontro di studi di Verona. Quanto all'intelligenza artificiale, il 56% sa utilizzare nuovi strumenti ma non si sente formato in modo adeguato. E tra l'altro, continuando a parlare di lavoro, il 78% concorda sul fatto che sia un diritto fondamentale lavorare e non una merce. Allora, Raffaella Dispensa è vicepresidente delle ACLI e ci ha detto troppi giovani si sentono tuttora disorientati.
1: Vediamo proprio un gap tra il lavoro che concepiamo, in cui crediamo, che vorremmo, e la realtà delle situazioni di lavoro delle persone che incontriamo tutti i giorni, che lavorano con noi, eccetera. Quindi questa cosa per noi non è accettabile, anche perché il declinare, insomma, la svalorizzazione del lavoro porta comunque anche alla svalorizzazione o comunque a una riduzione del desiderio di un impegno che riguarda comunque anche la fiducia nelle istituzioni, la fiducia comunque negli altri. Quindi secondo noi il lavoro svalorizzato così mette anche in crisi la democrazia, che già aveva i suoi problemi, diciamo, dal punto di vista delle procedure, del funzionamento delle istituzioni. Quindi le due cose insieme, e l'epoca di oggi appunto con le varie transizioni lo mette ancora più in evidenza, che è probabilmente un processo che va un po' arrestato, un po' invertito.
0: È un problema anche di cittadinanza sicuramente. Se si è poveri, se si lavora in modo povero, non si è cittadini in pieno. Ci sono addirittura alcune ricerche che dicono che chi ha un lavoro sommerso guadagna la metà di un altro lavoratore. E a questo punto voi che cosa proponete allora?
1: Esatto, noi appunto, proprio questo è il ragionamento di una democrazia, che è una democrazia deve essere una democrazia sostanziale, quindi quella che non semplicemente ti consente appunto libere elezioni, ma ti consente di vivere in modo dignitoso, no? E quindi il lavoro ovviamente è uno strumento fondamentale. Ma noi allora saremo alcune proposte molto concrete per invertire questa tendenza, che riguardano il tema del fisco, quindi forse uno dei temi più delicati, no? E anche più difficile da comprendere, però la nostra Costituzione dice che il fisco deve essere strutturato in modo progressivo ed equo, e ovviamente questa è la base su cui è costruito il nostro fisco, ma ci sono tantissimi punti ancora migliorabili per evitare appunto che le tasse poi gravino, le imposte gravino prevalentemente sul lavoro e quindi rendano più conveniente a chi ha un capitale da investire investirlo in qualcos'altro, cioè in una rendita finanziaria piuttosto che non nel lavoro, e quindi questo ovviamente non porta ad una qualità del lavoro ma al contrario. E la seconda proposta che facciamo invece è molto più concreta, ancora più concreta se vogliamo, riguarda le politiche attive del lavoro, quindi quelle politiche che sono per le persone che perdono il lavoro, cercano il lavoro, devono riqualificarsi per passare da un lavoro all'altro, quindi nelle varie stagioni della vita. E quindi noi abbiamo visto che con il PNRR ci sono state una quantità di risorse ingenti che hanno permesso soprattutto al sud di fare ripartire un sistema di formazione professionale che lì effettivamente aveva avuto grossi problemi con diverse realtà che erano fallite, quindi manca quella diffusione territoriale di centri di formazione professionale e di servizi per il lavoro che invece noi abbiamo in altre regioni d'Italia, soprattutto nel nord e nel centro ci sia un sistema che funziona molto bene, che raggiunge un numero grande di persone. Quindi vogliamo mettere in evidenza questo problema, cioè che con il PNRR doveva portare ad una riforma del sistema, ma le riforme non si fanno senza soldi sostanzialmente, quindi il rischio è che laddove i centri e i sistemi territoriali della formazione professionale erano già forti, probabilmente andranno avanti, ma laddove sono nati di nuovi o comunque si è arrivato soprattutto al sud, il rischio è che questo sistema non decolli.
2: Ecco, voi avete parlato molto anche di intelligenza artificiale, c'è tanta paura, tante prospettive. Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Novara, ha detto non dobbiamo avere paura perché probabilmente tanti posti si perderanno, ma tante anche professionalità saranno guadagnate. È un gioco più a perdere o più a guadagnare?
1: È sicuramente difficile da dire, nel senso che la preoccupazione è che l'accelerazione di questi processi sia molto più alta rispetto ai decenni precedenti, cioè alle epoche precedenti. Anche la natura di questo tipo di tecnologia, di questa era della tecnica, e la natura è molto diversa da quella delle epoche precedenti. Non è più la stessa filosofia che dai greci è arrivata fino all'Ottocento, al Novecento, è totalmente altro. Infatti oggi abbiamo parlato anche di tutte queste correnti di pensiero che teorizzano proprio che la democrazia sia un problema e che quindi vada superata. Quindi mi pare che tutti concordino sul fatto che c'è bisogno di un orientamento politico, quindi se vogliamo, perché questa natura e questa accelerazione sono tali che o le si riprende in mano, e quindi serve una politica che in qualche maniera riesca a stare dietro a questi percorsi e a riorientarli. Però la politica ha bisogno di persone che costruiscano quel senso comune e per cui chiedano alla politica di farlo, quindi anche uscire un po' da questa ebbrezza di un futuro che qualcun altro deve definire, ma che invece richiede, poi perché nessuno ha la sfera per capire cosa succederà in futuro, però riuscire a gestire i processi anche con una certa prudenza e tutela. Quindi anche la nostra proposta sulle politiche attive del lavoro e la formazione professionale va in questa direzione, perché ci sarà un grosso problema di competenze che vanno comunque a essere sostituite, questo concordano tutti, ecco, quindi di queste persone che ne facciamo. L'altra grande provocazione che è stata proposta da Cacciari, ma anche dalla teologa Vantini, è che il lavoro lo dobbiamo anche concepire in modo diverso da un'idea produttivistica che ci deriva anche dall'Ottocento. Quindi pensare anche ad un lavoro più libero, più creativo, non si intende il lavoro dei creativi, ma nel senso un lavoro che contribuisce, lui diceva, ad un'intelligenza generale, e solo per quello va retribuito, non perché produci in tot ore, eccetera. È un concetto totalmente teorico a cui bisognerebbe riuscire a dare delle forme.
2: Senti, per chiudere, in Italia rimane un problema fondamentale il lavoro delle donne. Troppo spesso, quando una donna rimane incinta, è espulsa dal mondo del lavoro. Come lo risolviamo?
1: Allora, sicuramente tanti paesi hanno dei numeri migliori del nostro, quindi io credo che una delle cose che dobbiamo fare è molto umilmente cercare di capire sistemi che magari funzionano in modo diverso, però hanno avuto il coraggio di fare delle scelte, sicuramente scelte di garantire anche una maggiore tutela, no, della madre, della giovane madre, della madre nei primi mesi di vita rispetto alla possibilità di stare di più con i figli. Sicuramente il grande problema dei servizi, perché lo sappiamo che l'Italia, come l'area mediterranea, ha questo welfare debole, fai da te, e quindi però anche per fare questo servono delle scelte coraggiose. Quindi insomma andiamo verso il rinnovo poi il prossimo anno del Parlamento, e quindi l'idea è quella di una politica che riprenda un po' di coraggio, ecco, faccia delle scelte anche non solo di consenso.
0: Allora, uno dei temi fondamentali della ricerca delle ACLI è l'uso dell'intelligenza artificiale. E vi diciamo che negli ultimi 3 anni appunto l'intelligenza artificiale ha contribuito direttamente o indirettamente alla perdita di circa 425.000 posti di lavoro a livello globale, di cui 142.000 solo in Europa. Le previsioni oggettivamente sono incerte, perché se da una parte l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che un lavoratore su 4 si è esposto all'automazione, e World Economic Forum dice che da qua al 2030 circa 92 milioni di ruoli, dunque l'8%, sarà eliminato, ma stima anche la creazione di 170.000 nuovi posti. Allora, però, chi saranno i più colpiti dall'introduzione appunto sempre più massiva dell'intelligenza artificiale? I giovani e chi cerca un primo impiego affrontano una forte riduzione dei lavori entry level. Allora, Giulio De Petra è un esperto di innovazione, fellow del centro Nexa del Politecnico di

0: sentire, questa cosa viene detta esplicitamente. Ecco, io penso che questo è un punto di partenza, cioè contrastare l'idea che questo destino sia inevitabile e quindi affrontare la questione con tutta la forza, la consapevolezza critica che questo richiede.
1: Ecco, ma concretamente come si fa quando sono in gioco poi enormi capitali? Perché alcuni CEO e fondatori di varie compagnie che si occupano appunto di intelligenza artificiale ultimamente hanno fatto quasi un mea culpa, forse un mea culpa un po' tardivo, però qualcuno dice quando queste company si stanno quotando in borsa forse questo mea culpa è anche un po' interessato, che cosa ne pensa?
0: Sicuramente sì, i commentatori più accorti hanno spiegato che il loro interesse è quello di proporre loro un'autoregolamentazione per evitare che ci siano altri, per esempio gli stati che possano regolare queste questioni. Naturalmente, come loro sono l'instragrande maggioranza negli Stati Uniti, il loro, diciamo, capo di Stato attualmente, Trump, non solo li protegge dalla regolamentazione, ma li assume all'interno della sua protezione. Però, ecco, detto questo, il rischio che viene messo in evidenza è un rischio reale, che quindi significa, laddove ognuno di noi nel lavoro, oggi si parla di lavoro qui a Inside, deve essere attento a riconoscere questo rischio e a contrastarlo attivamente, anche perché questo è il punto di partenza. Il problema oggi non è trovare quali sono gli utilizzi utili dell'intelligenza artificiale, ma rovesciare il ragionamento. Quali sono i problemi che abbiamo? Quali sono i miglioramenti che aspettiamo? E trovare per questo le tecnologie più appropriate. Magari non serve l'intelligenza artificiale, ci sono tecnologie digitali più povere, oppure in alcuni casi può essere utile, ma magari servono modelli più piccoli, controllabili, aperti. Insomma, il problema non è partire dall'offerta di tecnologia, ma partire da una domanda di miglioramento che ha la capacità di individuare e selezionare le tecnologie più adeguate allo scopo.
1: E questo avrà un effetto anche in qualche modo dirompente sui posti di lavoro, che da qua a 20-50 anni chissà quanto cambieranno.
0: Ma sicuramente, cioè, tra l'altro la sostituzione di lavoro è alla base di questi rischi che vengono denunciati, perché lì hanno sostituito tutti gli informatici che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale.
1: Cioè le macchine che si auto addestrano.
0: Esattamente, perché? Perché hanno sostituito il lavoro umano con la capacità delle macchine di scrivere il software. Allora, se questo rischio lo vediamo lì, vediamolo tutte le altre volte in cui nelle aziende si sostituisce il lavoro con le macchine. E quindi proviamo in qualche maniera a stare dentro questo percorso, non solo per mitigare le conseguenze negative, ma per prevenirle e magari orientare in modo diverso le cose che devono essere fatte.
2: Allora, diciamo che il tema della formazione è fondamentale, come diciamo prima, e anche, lo ripetiamo, circa il 56,5% dei giovani non si sente formato in modo adeguato. Nei fatti siamo di fronte a una novità che sta prendendo sempre più piede, ma soprattutto a macchia di leopardo. Per esempio, vediamo nel settore dell'insegnamento, maestri e professori utilizzano sempre più spesso l'intelligenza artificiale, e questo vale per quasi 7 insegnanti su 10, ma appena il 20% ha avuto una formazione istituzionale. Il 7% ha eseguito corsi pagati di tasca propria, il 4% si è fatto aiutare dai colleghi. Numeri che in qualche modo mettono in luce come la scuola al momento non sia all'altezza di questa sfida. La maggior parte degli insegnanti interroga i cosiddetti chatbot almeno una volta a settimana.

0: e in sostanza fa ricerca tramite l'intelligenza artificiale. Lo sviluppo appunto delle AI necessita dunque di una formazione sempre più continua, considerato anche che i modelli cambiano mediamente ogni 6 mesi, così almeno ci ha detto Gianluca Spolverato, fondatore di Laborality, che è un sito internet che proprio si occupa di lavoro.
1: Noi dobbiamo guardarlo come qualcosa che comunque dobbiamo imparare a governare, e questo lo possiamo fare intanto partendo da un piano di alfabetizzazione digitale, che è un tema di democrazia, cioè noi dobbiamo prenderci cura delle nostre persone perché queste persone possano iniziare ad acquisire vocabolario, competenze di base per usare questi strumenti. Questi strumenti faranno parte del nostro futuro, di come noi lavoreremo. Poi su questi dobbiamo mantenere e accrescere le nostre competenze di dominio, che sono quelle competenze profonde di conoscenza, di mestiere, che ci aiutano a lavorare con le macchine in modo molto più efficace. Quindi noi non dobbiamo oggi avere paura di essere sostituiti, noi dobbiamo capire che dobbiamo iniziare a usare queste macchine imparando a gergo, vocabolario, sistema, e dall'altra parte continuare a crescere le nostre esperienze e conoscenze, perché solo questo ci aiuta ad usarle in modo profittevole.
0: Ma questo però, mi permetta, come farlo in modo di, non dico massivo, ma che possa coinvolgere i più? Perché ad oggi in Italia soprattutto la formazione in questi settori è abbastanza scarsa.
1: Allora, questa è una responsabilità istituzionale o delle imprese e delle organizzazioni e delle associazioni. Cioè tutti noi che abbiamo ruoli dentro questi spazi, dobbiamo capire che questo è un impegno sociale che dobbiamo prenderci, perché ne va della democrazia e ne va del futuro di tante persone.
0: Senta, i giovani sono di fronte a una grande sfida, appunto quella dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto della creazione e della morte di nuovi lavori. Secondo lei quale sarà il futuro?
1: Ma i lavori cambieranno, ma faccio un esempio. Anche in quei settori, come ad esempio la produzione dei contenuti, no? Dove certamente già adesso l'intelligenza artificiale sta sostituendo chi produce, ma cambia il modo in cui noi impieghiamo le nostre persone in quei settori. Io lavoro in un settore che è anche quello dei media, dove le nostre persone che fino a qualche settimana fa lavoravano sulla produzione di contenuti, oggi fanno ricerca, selezione, dialogano con la macchina, validazione, giudizio, scelta, definizione di direzioni di editoriali, cioè cambia il modo in cui noi lavoriamo.
0: Ma noi torniamo a parlare ora di lavoro in senso più classico, diciamo quello industriale, e parliamo dell'ex Ilva di Taranto. Nicola Convertino è presidente di AIG, l'associazione dell'indotto, e parla dei pagamenti alle imprese appaltatrici di Acciaierie d'Italia. Insomma, è piuttosto, diciamo, pessimista. Dice: il decreto di rifinanziamento che avrebbe dovuto dare l'ossigeno alla gestione commissariale ha determinato di fatto un blocco di pagamenti verso le aziende dell'indotto. Insomma, almeno 2500 lavoratori dell'indotto rischiano di rimanere senza paga. Tra l'altro, lo sapete, il tribunale ha deciso che l'area a caldo dell'ex Ilva deve cessare per motivi sanitari. Allora, per il presidente delle Acri di Puglia, Vincenzo Purgatorio, nel corso di un decennio si è davvero perso troppo tempo per quanto riguarda l'ex Ilva di Taranto.
2: Ora si è abbinato insieme al tema della salute, ora anche quelli dei livelli occupazionali, e qui c'è una responsabilità che riguarda tutti i livelli istituzionali, ma non solo, anche quelli sociali, perché una soluzione bisogna pur trovarla, altrimenti diventa una bomba sociale ad orologeria che prima o poi esploderà.
0: Ecco, però questa soluzione forse andava trovata 10-15 anni fa. Si è perso troppo tempo nell'interno indecisione su chi poteva comprare, chi doveva gestire questa azienda, e poi la necessità comunque di tutelare i cittadini di Taranto.
2: Assolutamente sì, ma qui le responsabilità non sono diciamo contestualizzate nel momento, è una responsabilità che viene da diversi anni, e io ritengo che comunque l'unico organo e l'unico livello istituzionale che poteva risolvere già da tempo il problema dell'ex Ilva era proprio il governo, perché un investimento di tale portata per la tutela anche della salute può solo garantirlo lo Stato e il governo, non quello attuale, quello da 15-20 anni fa, e probabilmente con tutti i soldi che comunque con interventi straordinari che i governi si sono susseguiti hanno fatto, probabilmente ad oggi il problema della ex Ilva sarebbe stato già risolto.
0: Ecco, Taranto come vive questi momenti, e soprattutto voi delle ACLI di Puglia, come vivete appunto questo aspetto fondamentale, nel senso che è un'azienda che potrebbe essere decisiva proprio anche per lo sviluppo non solo di tutta Italia ma soprattutto della Puglia e della zona attorno a Taranto, dove la disoccupazione è piuttosto elevata?
2: Sì, le ACLI di Taranto si sono molto impegnate soprattutto sul tema della salute. C'è una ricerca che loro hanno fatto insieme all'Università di Pisa proprio per la verifica dell'inquinamento sull'apparato respiratorio dei ragazzi, cioè l'età
0: giovanile.
2: E i risultati usciranno a breve, lo hanno finanziato con i soldi del 5 per 1000 ed è ovvio che in questo momento si abbina anche la questione occupazionale, perché comunque non c'è solamente la fabbrica, l'ex Ilva, c'è tutto l'indotto che comunque a catena può scatenare, come le devo dire, un problema occupazionale di non poco conto. E da questo punto di vista è ovvio che le ACLI di Taranto sono abbastanza preoccupate dalla piega che può prendere. Ora, la speranza è che tutti gli attori, comunque gli attori sociali, riescono comunque anche quelli istituzionali a trovare una soluzione di merito.
0: Ecco, ma ad oggi realisticamente quale può essere la soluzione? Perché dovrebbe essere il governo che interviene in modo pesante, bisogna comunque elettrificare una parte importante degli altiforni, ci sono dei gruppi italiani che sono interessati, ma al momento solo alla parte a freddo, dunque alla lavorazione di acciaio che verrebbe da fuori, invece l'Italia e la Puglia hanno bisogno di acciaio, perché ricordiamo è sempre la più grande acciaieria d'Europa.
2: Assolutamente sì, ma io le ripeto, secondo me il problema non lo si risolve con l'intervento dei privati. L'investimento è talmente alto come portata finanziaria che comunque i ritorni sono molto ma molto dilazionati nel tempo. Questa responsabilità e questo investimento, secondo la mia umile opinione, per cui parlo anche in considerazione di una serie di ragionamenti fatti in sede pugliese, delle ACLI, può farlo solo il governo con anche l'aiuto della comunità europea. C'è un intervento straordinario, soprattutto su un asset industriale che è strategico non solo per l'Europa, non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa, per cui i benefici, come dire, sono più a larga scala.
0: Insomma, abbiamo parlato di lavoro legato all'intelligenza artificiale, ma anche al lavoro classico con l'ex Ilva di Taranto. Grazie per essere stati con noi, da Daniele Giorgi, in regia, Alessandro Guarasci in redazione.

0: Le 17 l'informazione della Radio Vaticana, uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait, e questo il tema della prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, attesa il 19 maggio. Il servizio è di Alessandro De Carolis.
1: La comunicazione, si sa, è un punto di vista, ma più che semplice vista in ottica cristiana, la comunicazione è una questione di sguardo. Lo si afferma nel titolo della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del prossimo anno. È necessario uno sguardo nuovo, di prestare attenzione nell'era del clickbait, quella in cui, si legge nella nota esplicativa del tema, l'economia dell'attenzione, con la sua lotta per pochi istanti di interesse nel flusso rapido e interminabile di contenuti, sta trasformando non solo le nostre capacità cognitive, ma anche la profondità della nostra comunicazione interpersonale.
0: Medio Oriente, la polizia israeliana ha comunicato di aver arrestato finora 3 coloni estremisti con l'accusa di aver partecipato alle violenze della scorsa notte contro residenti palestinesi e soldati dell'esercito in Cisgiordania. E il primo ministro israeliano Netanyahu ha condannato le violenze compiute nella notte dai coloni, chiedendo che i responsabili siano perseguiti con il massimo rigore della legge. Ci spostiamo sul fronte dello stretto di Hormuz. Una petroliera battente bandiera del Kuwait è stata colpita a circa 31 km dall'Oman mentre attraversava il passaggio commerciale. Resta la tensione nell'area. Esiste un universo in cui possiamo raggiungere un accordo con l'Iran, le parole del vicepresidente americano J.D. Vance. Il Belgio consegnerà all'Ucraina 3 caccia F-16 entro la fine anno, così scrive il presidente ucraino Zelensky sul proprio canale Telegram. In Italia ora 83 migranti, fra cui una donna e un minorenne, sono stati rintracciati a Cala Maluca a Lampedusa dai militari della Guardia di Finanza. Concludiamo con la Spagna, dove il governo blocca gli sfratti fino al 2030 dopo le proteste per l'emergenza casa. È tutto, l'informazione torna alle 18.
2: Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

vestito, io non l'ho mai saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Non si fermano intanto i raid russi sull'Ucraina, prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche Kuwait annuncia un tetto al prezzo di benzina e diesel. Perquisizioni nell'ufficio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella nel dicembre 2025. L'uomo non è indagato. Ciò che è accaduto può ripetersi, così il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Buonasera da Antonella Mitola. Mosca avverte la NATO, pronti a usare tutto il nostro arsenale per difendere Kaliningrad. Intanto non si fermano i raid russi sull'Ucraina e prosegue la missione di pace del cardinale Zuppi a Mosca. Sentiamo Vito De Torre.
2: Il presidente francese Macron parla di una pericolosa fuga in avanti della Russia. La tensione tra Europa e Federazione Russa ha raggiunto livelli che non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. Per Lavrov, l'Europa sta ormai conducendo una guerra contro Mosca. Le vostre armi vengono lanciate contro di noi, chiamatela come volete, ma è una guerra. Dopo l'attacco contro l'Istituto di Scienze Naturali a Kiev, l'antiaerea ucraina ha intercettato 2 missili antinave e 106 droni diretti verso la capitale. Mosca alza i toni anche contro la NATO e si dice pronta a utilizzare tutto il proprio arsenale qualora l'alleanza tentasse di bloccare Kaliningrad. La NATO è un patto difensivo, la risposta. Sale la tensione anche nel Baltico. L'Estonia accusa Mosca di aver ordinato un attacco incendiario contro un'azienda della difesa. Il Cremlino risponde: affermazioni infondate e avventate. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E ora parliamo di Stati Uniti-Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta degli Stati Uniti alle richieste del regime iraniano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Stati Uniti e Iran staranno pure trattando attraverso il Qatar, ma in pubblico se le danno di santa ragione. Il regime di Teheran mette una taglia sui soldati americani in caso di invasione. Il portavoce dei Pasdaran scrive al popolo statunitense: i guardiani della rivoluzione islamica non sono terroristi, Trump è un bugiardo, la guerra all'Iran in violazione del diritto internazionale ha provocato 3.600 vittime, la maggior parte civili, tra cui 400 bambini. Poi si rivolge all'amministrazione USA, ammettete la sconfitta e andate via dalla regione. Fronte diplomatico, il ministro degli esteri Araghchi si aspetta per domani la risposta statunitense alla nuova proposta iraniana per riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran ricalca le sue posizioni precedenti e svincola dalla trattativa il suo programma nucleare. Il no di Washington dovrebbe essere scontato. A proposito di nucleare, Trump smentisce Axios: nessun allentamento delle sanzioni in cambio di concessioni sul programma atomico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si allentano le violenze in Cisgiordania. Nella notte un gruppo di coloni ha incendiato a Jalud una casa per impedire il ritorno di una famiglia palestinese. Sentiamo Chiara Placenti.
4: Un gruppo di coloni ha appiccato le fiamme all'abitazione di una famiglia palestinese sfrattata a fine luglio da un gruppo di ebrei estremisti che avrebbe dovuto far rientro nella propria casa scortata dall'esercito israeliano. Nei tafferugli sono rimasti feriti 3 soldati, alcuni giovani sono stati fermati. Immediata la condanna del presidente israeliano Herzog e del premier Netanyahu, entrambi stigmatizzano la gravità dei fatti, ma Netanyahu tiene a precisare che si tratta di un piccolo gruppo di facinorosi che non rappresenta la comunità dei coloni rispettosi della legge. Ma la violenza non si è limitata la notte di Jalud. Fonti palestinesi riferiscono di nuovi attacchi di coloni oggi a Sarda, Tira, Betunia, vicino Ramallah. Centinaia di estremisti sono entrati provocatoriamente nella spianata delle moschee. 11 giovani sono stati fermati a Gerusalemme Est per aver aggredito un gruppo di palestinesi, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si è presentato con centinaia di coloni nel complesso religioso di Abramo, Hebron, sacro a ebrei e musulmani. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con il dibattito politico, dove rompe la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella, il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni, lo scontro resta tutto politico. Al centro delle polemiche la frase del ministro degli esteri Tajani, che aveva così commentato il verdetto: non è stato condannato l'Egitto, ma tre persone. Oggi ha precisato la sua posizione: vogliamo la verità, scoprire chi sono gli assassini di Regeni. Troppo poco per le opposizioni, che continuano ad attaccare Tajani e chiedono al governo gesti significativi contro l'Egitto. Il Movimento 5 Stelle invoca una discussione in sede di Parlamento Europeo. Intanto proprio a Bruxelles è stato intitolato uno dei palazzi dell'Europarlamento a David Sassoli. Per la Presidente Roberta Metsola l'edificio inaugurato oggi porta il nome di un grande uomo. Sassoli, che è stato Presidente del Parlamento Europeo, ha scritto nel suo messaggio: il capo dello Stato Mattarella ha servito con il rigore morale e la passione civile il popolo europeo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dopo Eni e P, oggi anche Kuwait ha annunciato un tetto al prezzo dei carburanti. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e P si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti, che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori, agricoltori, a cui si sono aggiunti tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese, soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La cronaca, Pietracatella. Si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito i due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Ielsi, cinquantenne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Ielsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Mazzette nascoste nei panettoni e caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Sentiamo Federico Plotti.
8: Mazzette nascoste anche nei panettoni e un sistema di caporalato che è andato avanti per mesi sfruttando il lavoro di decine di persone, soprattutto immigrati. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli una rete di corruzione tra imprenditori e pubblici ufficiali. Quest'ultimi, in cambio di denaro, orologi di lusso, soggiorni e vacanze, avrebbero favorito società e aziende nell'ottenimento di commesse e appalti per i lavori della linea dell'alta velocità tra il capoluogo partenopeo e Bari. 20 le misure cautelari eseguite dalle fiamme gialle. Per la metà delle persone al momento coinvolte sono scattati gli arresti domiciliari. Come detto, non è stato smascherato solo un sistema corruttivo, ma anche di caporalato. Notte e giorno fanno il giorno in galleria e la notte dormono 3-4 ore e poi escono di nuovo. Così, in una delle intercettazioni, ora gli atti dell'inchiesta, Dante Salzillo tra i dominus dell'Areco SRL, una delle imprese coinvolte nei lavori. Turni anche di 20 ore per gli operai, in gran parte di origini egiziane, che venivano ospitati in casolari abbandonati nelle campagne vicine ai cantieri.
1: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Con questa accusa la polizia ha arrestato in provincia di Trento un giovane di 17 anni. Sentiamo il servizio di Federica Margaritora.
9: inneggiava al suprematismo e nascondeva armi bianche in casa. Un giovane di 17 anni residente in provincia di Trento è stato arrestato dalla polizia per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista, dove è stata individuata una persona con marcata radicalizzazione ideologica. I successivi sviluppi investigativi hanno permesso di identificare il 17enne e nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono state rinvenute diversi vessilli neonazisti e suprematisti, numerose armi bianche tra cui katane, macete, coltelli di varie dimensioni, balestre e pistole. Sono stati trovati anche manuali per la fabbricazione di ordigni e per attentati terroristici. Tra gli approfondimenti effettuati dalla polizia sui cellulari del giovane sono emersi seri propositi di immediato passaggio all'azione. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ancora morti nel Mediterraneo centrale, un gommone con 5 persone a bordo e 2 cadaveri, tra cui quello di un bimbo, è stato individuato dall'equipaggio di una nave veloce di Sea-Watch intervenuta dopo una segnalazione di Alarm Phone. L'imbarcazione si trovava sul confine fra la SAR libica e tunisina, altre 20 persone risulterebbero disperse. Non perdere la memoria è dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali. Ciò che è accaduto può ripetersi, è quanto ha detto il presidente della Repubblica Mattarella nel ricordando l'eccidio di Marzabotto 82 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Pierluigi Vito.
10: Inghiottiti dal più profondo abisso di disumanità, tale è stato il destino delle vittime dell'eccidio di Montesole nelle parole del capo dello Stato. 770 innocenti trucidati da nazisti e fascisti nei giorni tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage, il presidente Mattarella è netto: le dinamiche della guerra da sole non bastano a definirne l'orrore. È necessario scavare alle radici della volontà di dominio, dei miti razzisti, della strategia di annientamento di intere popolazioni. Un impasto che scatenò una ferocia bestiale che non risparmiò bambini, anche neonati, donne e anziani. Memoria imprescindibile, sottolinea Mattarella, ora che la guerra è ricomparsa in Europa, perché ciò che è accaduto può ripetersi. Tra le vittime di quelle infami giornate anche 3 preti, Don Ubaldo Marchioni, sacerdote diocesano, Don Elia Comini, salesiano, e Padre Martino Cepelli, deoniano, tutti beatificati pochi giorni fa a Bologna, rimasti tra la loro gente condividendone il martirio nel nome del Vangelo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, una bimba di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone. Sul posto sono i vigili del fuoco e la polizia locale per cercare di ricostruire l'incidente mortale. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su Borsa Italiana. Intanto l'indice FTSE MIB di Piazza Affari chiude oggi in lieve rialzo a più 0,09%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare Vaticana, Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: sposarci.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Oggi apriamo raccontandovi un'iniziativa che fa entrare nel vivo le attività del nuovo istituto di pena minorile di Rovigo, aperto dal febbraio scorso e che attualmente ospita 21 ragazzi. Di questi, ben 17 si sono iscritti ai laboratori di street art previsti nel progetto Racconti di Comunità, promosso dall'associazione culturale Art Flood, da 14 anni attiva nell'ambito della riqualificazione urbana, anche come organizzatrice del festival Val del Tarte, che propone appunto arte urbana anche in luoghi insoliti. Tra questi luoghi insoliti può esserci anche il carcere? Lo abbiamo chiesto a Melania Ruggini, storica dell'arte e curatrice del progetto.
3: Essendo un'associazione che opera nel territorio, abbiamo deciso di raccontare la comunità dell'IPM alla società di riferimento, proprio perché è una novità per tutti. È importante anche per noi fare da filtro e da ponte, in modo da scoprire quelle che sono le risorse dei giovani e quindi anche questi racconti che si possono sviluppare in un territorio che per certi versi può essere, insomma, pieno di pregiudizi.
2: L'obiettivo di questo progetto era far capire come anche dalla vita in strada possa nascere qualcosa di creativo e comunicare come la creatività possa trasformarsi in una vera professione. Obiettivi raggiunti, secondo lei?
3: Abbiamo segnato la strada di questo percorso. In 5 incontri è un po' difficile creare, sicuramente abbiamo creato le occasioni e sicuramente abbiamo instillato curiosità e anche voglia di creare ai partecipanti, proprio perché si sono messi in gioco, abbiamo scoperto anche proprio dei talenti in loro e quindi sicuramente si potrebbe aprire una nuova strada con un altro laboratorio che possa essere un'integrazione di questo. Abbiamo trovato veramente delle ottime mani, manualità e anche proprio una predisposizione, visto che loro, venendo dalla strada, conoscevano già questa forma artistica, ma non pensavano che ci fosse un festival nel territorio.
2: Frutto di questo laboratorio è stato un murales realizzato all'interno del carcere. Lo descrive a noi che, essendo in radio, non possiamo vederlo?
3: Sono delle opere in realtà su pannello, perché noi aspiravamo ai muri, ma innanzitutto proprio anche per capire un po' se i partecipanti reagissero al meglio, abbiamo iniziato appunto con il pannello. Però abbiamo utilizzato la tecnica del doodle e anche l'uso di questi simboli giovanili che sono presenti anche nei tatuaggi di questi ragazzi. Abbiamo immaginato che loro fossero dei writer che con le bombolette andavano a colorare la città e quindi renderla da un posto grigio a un posto migliore attraverso anche l'accoglienza, l'inclusione. Hanno messo proprio i ragazzi i simboli nelle loro culture, piuttosto che i piatti tipici, le usanze. Hanno proprio personalizzato il lavoro, che è diventato un lavoro ovviamente collettivo e di gruppo.
2: Ci ha parlato di doodle che avete sviluppato insieme. Cosa sono?
3: È una tecnica proprio che consiste in un disegno automatico. Non serve essere dei professionisti, tutti possono realizzare appunto questa tecnica. Cerchiamo di riprodurre il simbolo collegandolo a una nostra visione, ad una nostra idea. Attraverso questi simboli si parla un linguaggio universale alla portata di tutti e che tutti riescono a fare.
2: Per voi era la prima volta in carcere. Quali erano i vostri pregiudizi prima e quali invece oggi i vostri progetti per il futuro?
3: È stato veramente un'esperienza utile per abbattere quelle che sono delle resistenze normali che ci sono. I pregiudizi erano quelli legati a cercare di attirare l'attenzione dei ragazzi, ma sono dei pregiudizi che accomunano un po' anche l'insegnante, piuttosto che, insomma, una persona che non ha mai conosciuto la diversità. E è bello anche trovare l'unicità delle persone. Alla fine abbiamo capito che la creatività e la street art riesce veramente a parlare un linguaggio universale in modo tale da diventare quasi amici, diciamo, fin da subito con i ragazzi. La possibilità sarebbe di realizzare veramente delle pareti in questo carcere e di cercare appunto che la comunità veda questi ragazzi come una risorsa, una possibilità di rieducazione sia per loro ma anche per la nostra associazione.
2: E cambiamo argomento. Liberi di aiutare è il nuovo progetto che l'associazione Liberi Liberi Articolo 27 promuove presso il centro cinofilo Freedog di Villa Franca di Verona e che coinvolge alcuni ragazzi in affidamento alle comunità per il recupero dei tossicodipendenti. Il progetto consiste nella frequenza di un corso per acquisire competenze utili a esercitare la professione di dog sitter, cioè la gestione dei cani a tutto tondo in assenza dei padroni. Si tratta di un primo step al quale seguirà, per chi lo vorrà, il corso per conseguire la qualifica di educatore cinofilo professionale. Al dottor Camillo Smacchia, direttore dell'unità operativa dipendenze dell'AUSL di Verona, chiediamo di raccontarci questa esperienza. Ascoltiamo.
0: Inizialmente il corso era rivolto prevalentemente a persone ex detenute in via dell'uscita dal carcere. C'erano persone che erano in quella fase di sgancio e persone che erano da poco uscite da una condizione di detenzione. Quello che è stato il mio apporto era quello di allargare questo progetto a ragazzi in una condizione simile. La comunità non è un carcere, però è una condizione ristretta nella quale una persona ha cominciato già un progetto di risocializzazione per sé, ma anche rivolto poi all'uscita. Quelle due o tre comunità che abbiamo accreditate nella provincia di Verona hanno contribuito a diffondere tra i loro ospiti questa idea, che è stata molto ben accettata. Adesso sono circa una quindicina i ragazzi delle comunità che hanno cominciato a fare questo corso, che non ha solamente un valore morale di riabilitazione, ma che è anche volto a cercare per loro un tipo di lavoro spendibile.
2: Il cane non ti giudica è uno dei concetti che vengono spesso ripetuti in un corso come questo. In effetti, quello che si instaura con il miglior amico dell'uomo è un rapporto di fiducia reciproca. Quanto serve questo rapporto a chi ha intrapreso un percorso di riabilitazione da una dipendenza?
0: Serve innanzitutto perché queste persone sono sempre ex qualcosa, no? Ex questo, ex quell'altro. Avere a che fare con un cane vuol dire superare questa barriera e considerare che quello che si sta facendo lo si sta facendo per se stessi, per crescere, sperimentarsi anche come non solamente fruitore, ma a sua volta come colui che ha da insegnare, ha da scambiare qualcosa che nel frattempo ha imparato nel suo corso.
2: Oltre a recuperare la fiducia in se stessi, il corso darà anche sbocchi lavorativi a questi ragazzi?
0: Alla fine i ragazzi avranno un titolo che potranno poi riuscire a spendere, a presentare per avere in custodia degli animali, per cominciare appunto con il dog sitter, che è la cosa più semplice, ma poi anche per proseguirlo in un corso cinofilo che potrà riguardare la pet therapy e in generale l'utilizzo di questi animali nel senso più estensivo, più allargato del termine.
2: Alcuni dei partecipanti affrontano anche un viaggio lungo per arrivare in tempo. Gli istruttori li vedono crescere nella volontà di mettersi in gioco, nell'impegno e nella ricettività. Cosa significa questo per il loro percorso personale?
0: È proprio un mettersi, come ha detto lei, in gioco, nel senso più ampio del termine: prendere un autobus, fermarsi, stare lì un pomeriggio, in questi pomeriggi assolati di quest'estate. Mi creda, tutti erano presenti e il giorno dopo mandavano messaggi di contentezza rispetto a quello che avevano imparato. La notizia si è sparsa anche a ragazzi con problemi psichiatrici. Adesso stiamo allargando ai colleghi della psichiatria con i loro appartamenti protetti, perché anche ragazzi psichiatrici sono stati entusiasti. Abbiamo cominciato con 2-3 persone, però non sapevamo fino a che punto potevamo allargarci. Lo stiamo facendo perché anche loro ne sentono il beneficio.
2: Dietro questa iniziativa c'è un intenso lavoro di coprogettazione. Secondo lei questa è replicabile in altri contesti? La consiglierebbe?
0: Il paziente psichiatrico è l'esemplificazione. Siamo partiti dagli ex detenuti, l'abbiamo allargato ai ragazzi in comunità, e se lo riusciamo ulteriormente ad allargare a ragazzi con problemi psichiatrici, che spesso sono così frequentemente presenti sia in carcere purtroppo sia nelle comunità terapeutiche, abbiamo colto nel segno. Secondo me chiudiamo il cerchio di una popolazione sofferente, ma che ne avrebbe un estremo beneficio.
2: e apre i battenti ad Alessandria il nuovo laboratorio di pasticceria e panificazione Fuga di Sapori Bakery 2.0 ad opera della cooperativa Idee in Fuga, da anni impegnata in attività di inclusione e reinserimento lavorativo delle persone detenute. Sarà un laboratorio esterno al carcere che produrrà pane, pizza, focaccia, biscotti e tutti i prodotti da forno che vi vengono in mente, destinandoli non alla vendita diretta, che avverrà invece nel consueto punto vendita del bistrò omonimo, bensì all'attività di catering che prende sempre più spazio. Carmine Falanga, presidente della cooperativa, ci spiega come mai questa scelta.
4: E correndo mi incontrò lungo le scale.
5: Crediamo tanto nella possibilità di portare il carcere a casa delle persone e quindi l'idea di organizzare dei catering coinvolgendo i detenuti la troviamo una strategia funzionale rispetto proprio alla mission della nostra cooperativa.
2: Oltre alla produzione, questo nuovo spazio sarà anche aperto alla città e potrà ospitare corsi di cucina, attività di formazione e soprattutto team building aziendali. Ci racconta i vostri nuovi progetti?
5: L'idea è quella di non solo cucinare, preparare i tantissimi prodotti che sono stati elencati, ma anche di coinvolgere sempre di più la comunità, i cittadini, ma anche le aziende, invitandoli a mettere le mani in pasta, potersi confrontare con i ragazzi che lavorano in laboratorio, che sono tutti detenuti ed ex detenuti, e anche creare dei momenti di confronto tra chi ha un vissuto sicuramente particolare legato al mondo carcerario e chi invece magari del carcere non sa nulla. Noi crediamo tanto nel potere della condivisione e soprattutto del confronto, perché è l'unico modo per far capire quello che di buono il carcere può offrire alla comunità.
2: Concentrandoci sui team building aziendali, in questa attività i partecipanti cucineranno e impasteranno fianco a fianco dei finora 4 detenuti che lavorano nel laboratorio. È quindi un'esperienza assai più arricchente che imparare semplicemente a fare squadra con i propri colleghi d'ufficio, no?
5: Sì, perché l'argomento che accomunerà questi momenti sarà quello appunto della privazione della libertà, il vissuto delle persone, quindi nasce automaticamente il confronto. Ne abbiamo già sperimentato uno nelle scorse settimane e i partecipanti alla fine della giornata ci hanno ringraziato perché hanno potuto veramente conoscere qualcosa che è di per sé inaccessibile, che è appunto il mondo del carcere. Riuscire non solo ad impastare, ma veramente condividere delle emozioni, delle sensazioni.
2: La vostra mission di creare opportunità di lavoro fuori dal carcere è stata premiata, lo ricordiamo, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel marzo 2025 le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. Questo riconoscimento come ha cambiato la vostra attività?
5: Sicuramente è stata una spinta a cercare di aprire sempre di più, compatibilmente con le risorse a disposizione, le attività del carcere alla comunità. Comunità intendiamo cittadini, aziende, perché è l'unico modo per permettere di rendere accessibile qualcosa che è praticamente inaccessibile. L'apertura del laboratorio esterna è stata anche una sorta di forzatura, perché la casa di reclusione è stata oggetto di una riconversione. Ci sono stati dati 15 giorni di tempo per lasciare le attività che avevamo all'interno della casa di reclusione e nell'arco di 2 mesi ci siamo dovuti reinventare, abbiamo dovuto riaprire un nuovo laboratorio esterno, ma siamo contenti proprio perché noi crediamo molto più nel lavoro fuori dal carcere che quello dentro.
2: Il vostro obiettivo resta lo stesso, condividere i percorsi che fate con tutta la comunità a partire dalla città, tant'è vero che il vostro bistrò invece si trova all'interno delle mura del carcere di Alessandria, ma è accessibile dall'esterno. Abbiamo parlato di come vedete il futuro della cooperativa, denso di tanti nuovi progetti. Come vedete invece il futuro della società?
5: Credo che sempre più persone debbano riflettere sull'argomento carcere, che viene percepito da tanti come distante, come qualcosa che non interessa, non ci riguarda, ma in realtà il carcere riguarda tutti perché fa parte della società. Noi cerchiamo di insegnare un mestiere vero, spendibile nel mercato del lavoro, e allo stesso tempo andiamo ad azzerare gli alibi che invece quasi sempre accompagnano la recidiva.

0: vittime degli stessi, però non possiamo fare finta che comunque il carcere non esista, anche perché io sul libro ho proprio puntato sull'articolo 27 della Costituzione che prevede la rieducazione del detenuto o della detenuta, e la domanda, il focus centrale delle mie pagine è proprio stato questo, ovvero se un processo di rieducazione non succede, che cosa succede quando le persone a fine pena escono dalle loro celle, anche per la tutela, la sicurezza che deve essere garantita alla società intera, cioè a chi è fuori dal carcere.
1: Spesso noi leggiamo sulle carceri notizie certamente non buone, carenza di personale, suicidi tra i detenuti e qualche volta anche tra la polizia penitenziaria, esatto. Il tema del sovraffollamento. Ci sono degli esempi buoni, degli esempi virtuosi, delle realtà che ci danno speranza guardando alle carceri?
0: Ci sono, ad esempio, il carcere di Bollate, io lo cito più volte all'interno del libro, che non è ovviamente immune, esente da difficoltà, da contrazioni, però è un carcere virtuoso e quindi potrebbe essere un carcere che propone un format replicabile in termini anche di reinserimento, di rieducazione e anche di volontariato per altri istituti penitenziari. Non ci scordiamo per esempio che il volontariato è una forza incredibile che porta iniziative finalizzate appunto al reinserimento, alla presa in carico del detenuto o della detenuta, incredibili, solo che anche il volontariato ultimamente fa sempre più fatica ad accedere, c'è questa tendenza un po' non all'apertura del carcere verso l'esterno ma ad un'ulteriore chiusura.
1: Che cosa pensano i carcerati della loro esperienza all'interno?
0: E anche persone con una pena tipo l'ergastolo o persone che oggi sono uscite dal carcere, di estrazione sociale anche con lavori, con storie completamente origini differenti tra di loro e che oggi invece sono profondamente attive nell'impegno sociale. Quello che tutti pensano, a prescindere dal reato commesso, dalla pena, il fatto che siano dentro o fuori, è che ci voglia una ferrea volontà del carcerato, della carcerata, a riprendersi la vita in mano, a ricucire gli strappi esistenziali, perché anche laddove un sistema, stato oleato, funzioni, se non c'è questo alla base non può funzionare la presa in carico di un detenuto, di una detenuta. Un'altra cosa, che il carcere diventa criminogeno, si entra con un reato minore e rientrano più specializzati di prima, cioè in cella, a contatto con gli altri, in una situazione così esasperata ed esasperante, vai a perfezionare i reati, quando esci hai un curriculum vitae da mettere all'atto ancora più nutrito.
1: È possibile superare il carcere?
0: Realisticamente sì, però a patto di due cose. Una, una ferrea volontà, quella che viene chiamato il fattore fortuna, perché ci sono delle persone che si sono salvate perché hanno riconosciuto per la prima volta il valore della vita e di riprendersela in mano grazie al confronto, per esempio, con ergastolani che quindi avevano pene infinite a differenza della loro. Grazie a questi incentivi sono riusciti a capire che era necessario riprendersi in mano la vita, che è preziosissima.
2: Ed ora qualche notizia in breve. Il 17 settembre ha fatto tappa nella casa circondariale di Foggia la carovana della prevenzione, attrezzata per fare screening senologici come visite, ecografia e mammografia alle donne detenute. 27 le quarantenni che ne hanno usufruito. L'iniziativa, nata nell'ambito del progetto Inside Out di Come in Italia, è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Severino e il Ministero della Giustizia e non intende essere solo un messaggio di prevenzione oncologica, ma anche di vicinanza, empatia e attenzione. È stato avviato all'inizio del mese il progetto di educazione allo sport denominato Meta, che sta portando il rugby all'interno dell'Istituto di Pena Minorile Beccaria di Milano, grazie all'intervento della Regione Lombardia, che ha ripreso e soprattutto rifinanziato un vecchio progetto dimenticato. All'interno del carcere, il campione azzurro Diego Dominguez e il suo staff saranno impegnati in attività rivolte ai 61 giovani detenuti che scenderanno in campo in squadre miste con gli agenti di polizia penitenziaria. Un corso di fumetto tra dentro e fuori è quello che unisce la casa circondariale Nero Fischione di Brescia con la biblioteca comunale di Borgo Stallo. L'anima di tutto è il fumettista, sceneggiatore e romanziere Gigi Simeoni, conosciuto per le storie di Dylan Dog ma non solo, che sta portando avanti questi corsi parallelamente fino, chissà, a organizzare una mostra o una pubblicazione collettiva. Unici requisiti tecnici per partecipare: creatività e voglia di comunicare qualcosa. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
3: I Cellanti.

lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e frana.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente.

io e te. Chissà qualcuno ci avrà pure presentati. E abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e francia.

0: Le 19 l'informazione della Radio Vaticana, uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait. Questo è il tema della prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che in Italia si celebra il 9 maggio. Il servizio è di Alessandro De Carolis.
1: La comunicazione, si sa, è un punto di vista, ma più che semplice vista in ottica cristiana, la comunicazione è una questione di sguardo. Lo si afferma nel titolo della giornata mondiale delle comunicazioni sociali del prossimo anno. È necessario uno sguardo nuovo di prestare attenzione nell'era del clickbait, quella in cui, si legge nella nota esplicativa del tema, l'economia dell'attenzione, con la sua lotta per pochi istanti di interesse nel flusso rapido e interminabile di contenuti, sta trasformando non solo le nostre capacità cognitive, ma anche la profondità della nostra comunicazione interpersonale.
0: Ci spostiamo in Ucraina, dove un raid russo colpisce una scuola a Sumi, nella parte nord-orientale del paese. Le forze della federazione hanno sganciato 4 bombe aeree, una delle quali ha colpito un edificio scolastico, salvi studenti e insegnanti. Il presidente ucraino Zelensky ha ricordato l'importanza dei rifugi dove si erano riparati i bambini. Lo stesso Zelensky annuncia su Telegram che il Belgio consegnerà all'Ucraina 3 caccia F-16 entro la fine di quest'anno. E dalla Russia è arrivato un monito alla NATO: difenderemo Kaliningrad con il nostro intero arsenale. Mosca avverte dunque l'Alleanza Atlantica, stigmatizzando la politica nei confronti dell'exclave russa sul Baltico. Non si può soffocare l'intelligenza artificiale, così il presidente Trump ribadisce la sua posizione sulla tecnologia ribattezzata superintelligenza, presentando a Washington il nuovo sito del governo federale america.gov, potenziato proprio con l'intelligenza artificiale. In Italia ora 83 migranti, fra cui una donna e un minorenne, sono stati rintracciati a Calamalucca, Lampedusa, dalla Guardia di Finanza. Il gruppo di afghani, bengalesi, eritrei, pakistani e siriani è riuscito ad arrivare fino alla terraferma con un barcone di 12 metri che sarebbe salpato da Zuwara in Libia. Per la traversata i migranti hanno riferito di aver pagato da 2.500 a 4.700 euro. Medio Oriente, Trump ribadisce che il conflitto con l'Iran si risolverà molto presto. Per il presidente americano, gli iraniani stanno fallendo e non avranno armi nucleari. I prezzi del petrolio crolleranno proprio come in passato. Il ministro della difesa pakistano: così, personalmente, credo che gli iraniani non abbiano alcuna intenzione di acquisire la capacità di costruire bombe. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.
2: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo quest'oggi la memoria dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Sappiamo che il Signore non ci lascia soli, ci affida gli angeli che ci custodiscono nel cammino della vita. Apriamo il nostro cuore all'inizio di questa celebrazione e con fiducia invochiamo la misericordia del Padre. Signore, nostra forza, abbi pietà di noi.
1: Signore, abbi pietà.
0: Cristo, nostra pace, abbi pietà di noi.
1: Cristo, abbi pietà.
0: Signore, nostra speranza, abbi pietà di noi.
1: Signore,
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.

Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, preghiamo. O Dio, che con mirabile ordine affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a Te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto, grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi». Parola di Dio.
1: Cantiamo al Signore, grande la sua gloria.
2: Cantiamo al Signore, grande la sua gloria.
1: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria. Rendo grazie al tuo nome, per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande la gloria del Signore. Cantiamo al Signore, grande la sua gloria.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo». Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, celebrando oggi questa festa degli arcangeli, il Signore ci dà la possibilità di riflettere non tanto sugli angeli o sugli arcangeli, ma su quello che questi spiriti costituiscono nella nostra vita, nel disegno provvidenziale di Dio. Nella preghiera iniziale, infatti, è stato detto che Dio affida a questi spiriti, a questi angeli, una missione, la missione di annunciare la parola di Dio all'arcangelo Gabriele, la missione a Raffaele di guarire, la missione a San Michele di liberare dal male. Ma il Signore, dando questa missione, abbiamo continuato nella preghiera, ci dice che ha costituito questi angeli affidando loro questa missione perché, come questi angeli servono il Signore in cielo, così possano essere sulla terra per ciascuno di noi difesa, aiuto, protezione. Ecco anche la preghiera che noi recitiamo ai nostri angeli, l'angelo che è il nostro custode. Però la parola di Dio ci dice che oggi la riflessione, ma come sempre, non è sugli angeli. Al centro della pagina del Vangelo c'è sempre il mistero di Cristo, e sopra Cristo, colui che unisce cielo e terra, che ci sono queste schiere di angeli che salgono e scendono, cioè che uniscono terra e il cielo. E allora il Signore vuole dirci: sì, io do questa missione agli angeli, ma non dimenticarti che chi è che ci parla? È il Signore, è la parola di Dio, è Dio che ci dona la sua parola. Chi è che guarisce? È il Signore, passa in mezzo alla gente, guarisce gli ammalati. Chi è che combatte contro il male? Chi è che libera dal male? È il Signore Gesù. E allora anche gli angeli ci raccontano la loro missione ricevuta da Dio, ma ci ricordano che è Dio sempre colui che agisce, è sempre il Signore che ci dona la sua parola, è sempre il Signore che ci sana e ci guarisce, è sempre il Signore che ci libera da ogni male. Che gli arcangeli ci aiutino a non sentirci soli, a sentire questa presenza di Dio in mezzo a noi, accanto a noi, per sostenerci nei momenti di difficoltà, nel momento di bisogno, nel momento di lotta contro lo spirito del male, e che ci faccia il Signore la grazia di sentire accanto a noi quella presenza che diventa anche per noi motivo per essere nella vita degli altri. Parola annunziata, presenza che sana, che guarisce, che libera, presenza che aiuta gli altri con la preghiera, con la vicinanza a combattere il male. Francesco di Assisi ha avuto, e stiamo celebrando il novenario, un rapporto speciale, tanto da essere egli stesso definito un serafino d'amore.
quel serafino che attraverso il dono delle stimmate incontrò Francesco, ma lui stesso è quell'angelo che è stato accanto a tanti fratelli, a tanti uomini e donne. E allora che l'intercessione di San Francesco, il serafin d'amore, possa aiutarci davvero ad essere anche noi, per i fratelli, una presenza che custodisce, una presenza che libera dal male, una presenza davvero che ci aiuta a vincere ogni tentazione. Possiamo anche noi essere un angelo per chi ci sta accanto, e tante volte questo avviene. Ci aiuti allora il Signore ad accogliere questa parola, ma soprattutto a metterla in pratica. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, l'offerta della tua Chiesa. Fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Vito, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa

preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, Signore, perché rinvigoriti dalla sua forza, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, procrediamo con coraggio nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. E insieme affidiamoci alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata a tutti e auguri a tutti quelli che portano il nome degli angeli, degli arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele, a voi qui presenti e a voi che ci seguite da casa. Santa notte e dormite con gli angeli.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Per chi crede, la morte non ha l'ultima parola. È piuttosto una soglia da attraversare, una porta spalancata verso un nuovo inizio, che sempre vita è, anche se semplicemente diversa da come la conosciamo. E proprio per questo il pensiero dell'aldilà ci spaventa e ci mette in crisi, perché non c'è dato di saperne granché. Nessuno sa come sarà la vita dopo la morte. Il solo pensiero di perdere tutto ciò che qui sulla terra ci dà sicurezza ci atterrisce. Spendiamo le nostre energie cercando di allungare il più possibile il numero dei nostri giorni di vita, quando invece dovremmo impegnarci ad allargare la nostra vita, a dilatare gli spazi dell'accoglienza e della relazione, ad amare il più possibile, perché la vita è troppo corta per essere egoisti e indifferenti. Più che preoccuparci della vita dopo la morte, dovremmo fare in modo che la morte ci trovi vivi, e non è affatto scontato. Le persone più vive che conosco sono morte tante volte, e ogni volta poi, di nuovo, sono nate. Persone che vivono con intensità il presente, capaci di assaporare ogni singolo istante trasformandolo in un'occasione, come fosse l'ultima e l'unica. Come la farfalla che misura il tempo in battiti d'ali, in istanti, facciamo sì che ogni istante diventi una possibilità sempre nuova, per vivere in pienezza, per amare e benedire la nostra storia e per amarci davvero con tenerezza. Per anticipare nel qui e ora l'eternità, quella vita che ci attende e che non può e non deve più farci paura. Come Gesù, che forte dell'amore del Padre sfida la morte e la batte sul tempo. Così, quando la morte andò al sepolcro a reclamare il corpo del Maestro come bottino di guerra, trovò la tomba già vuota. La morte non poteva portarsi via nulla, perché Gesù si era già donato in anticipo, senza riserve, fino al compimento. Lo aveva fatto consegnandosi alle mani dei discepoli nel segno del pane e del vino e lasciandosi mangiare da loro, i suoi amici, ma anche da coloro che l'avrebbero rinnegato e abbandonato. L'aveva fatto trasformando il più infamante dei patiboli nel luogo dell'amore più grande. E ancora oggi si consegna a noi in quel pane e in quel vino, memoriale del suo sacrificio, perché possiamo alimentare in noi la sua stessa vita di cui ci ha fatto dono. Chiariamolo, Gesù non aveva nessuna voglia di morire. Non credo ci sia mai stato e mai ci sarà uomo o donna che abbia amato la vita come l'ha amata lui. Sapeva che cosa andava incontro. Eppure essendosi preparato col supremo momento, pur avendo annunciato ai suoi ripetutamente che cosa l'attendeva a Gerusalemme, ha sperimentato come tutti paura e angoscia. Certamente la sofferenza fisica, il vedersi abbandonato dai discepoli e il peso della vergogna, dell'infamia, dell'ingiustizia subita hanno segnato le ultime ore terrene di Gesù di Nazaret. Ma più ancora, credo, la scelta di sottoporsi al rischio di essere frainteso. Gesù si sottopone al rischio di passare per uno che subisce la morte. Invece la sua libertà profonda emerge nel servirsi persino di essa per amare fino al compimento, al dono della vita stessa. La sua libertà, spinta fino all'estremo nella volontà di consegnarsi nelle mani dei suoi nemici, credo sia la chiave per comprendere il senso autentico della sua morte. Una morte così apparentemente uguale alle altre, ma anche così unica e pericolosamente diversa da tutte. Libera dai condizionamenti della paura di perdersi, capace di sprigionare vita. Accettando di morire, disubbidendo alla paura di perdersi, Gesù sconfigge non solo la morte in sé, ma anche il condizionamento cui essa sottopone ogni essere umano. Così Gesù sceglie di morire come ha vissuto, amando e perdonando. Ecco perché nella sua morte e nella sua risurrezione risiede il cuore stesso della bella notizia. L'Evangelista Luca ci dice che ad essere crocifissi con Gesù c'erano due ladri, apparentemente così uguali, accomunati dalla stessa condanna, ma anche così diversi. Tutto si gioca in una manciata di minuti, forse di istanti. Gesù è al centro ed entrambi lo chiamano in causa, lo interpellano e in qualche modo lo sfidano a prendere una posizione su quel dolore, su quella morte infame che li accomuna. Chissà che cosa sapevano quei ladri del loro compagno di supplizio, aggregato all'ultimo momento in tutta fretta, condannato anche lui a quell'esecuzione che per la sua spettacolarità così macabra, per l'inaudita violenza, doveva giovare da monito a tutti. Di Gesù si diceva che facesse camminare gli storpi e gli zoppi, che facesse parlare i muti e addirittura risuscitasse i morti. Ma quando se lo trovarono davanti, i ladroni videro soltanto un povero Cristo, anche più malconcio di loro per il trattamento ricevuto. Possibile che fosse davvero lui il famigerato Messia, il re dei Giudei? Lui, inchiodato come loro a quel legno maledetto dal quale non si scende se non morti. Lui, che a dire dei tanti beneficiati sorprendentemente assenti, era capace di dare un'altra possibilità a chi chiedesse il suo aiuto. Lui, che in quel momento non aveva un'altra possibilità, o forse l'idea non sembrava neppure sfiorarlo. Possibile che quello che aveva la fama di essere un liberatore si ritrovasse a essere ostaggio della crudeltà dei carnefici, né più né meno di loro? Uno dei due ladri non resiste e gli vomita addosso la sua rabbia. Gli grida contro il suo dolore, la sua voglia di fuggire da quel supplizio, con tutta la voce che ha in corpo. Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Non possiamo non sentire come nostro il grido di chi sta accanto alla croce di Gesù, che pareva essere il Salvatore, acclamato dalle folle, e che ora invece è inchiodato pure lui dal male, come uno qualunque. Questo ladrone grida, è deluso, è privo d'ogni speranza, magari come tanti di noi. Ma c'è anche l'altro ladrone, quello che comunemente chiamiamo buono, così per esclusione, visto che l'altro risulterebbe come cattivo. E questo non credo spetti a nessuno dirlo. Il ladrone cosiddetto cattivo è prigioniero, questo significa la parola cattivo, della rabbia, incapace di speranza perché più nessuno crede in lui o gli dà fiducia. E questo Gesù lo sa bene, e il suo silenzio è proprio la risposta di chi accoglie senza giudicare, di chi si mette al posto dell'altro e prova a comprendere. A rispondere al ladrone arrabbiato è invece l'altro ladrone, quello che chiamiamo buono. Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Quanta verità in queste parole, quanta lucidità in mezzo a tanto orrore. Ce lo siamo meritato tutto questo e adesso ce ne prendiamo le conseguenze. Ma so, conoscendo almeno un po' Gesù, che più che da questa ammissione di colpe sarà stato conquistato dalla richiesta insolita che segue a quelle parole. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ricordati di me, non lasciarmi cadere dal tuo cuore. Tienimi stretto là, vieni ad abitare la mia paura, il mio dolore, la mia stessa morte che hai scelto fosse anche la tua. Ecco, nient'altro che questo. Non lasciarmi da solo, afferrami la mano da croce a croce, non permettere che la rabbia, il dolore, la paura di perdermi abbiano il sopravvento. In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. È proprio questo che ci salva, saperci non più soli, sapere che l'amore vince anche quando tutto sembra perduto per sempre. E mentre faccio queste considerazioni, mi piace pensare che Gesù abbia fatto lo stesso con quell'altro ladrone, quello che tutti per esclusione, tacitamente, chiamano cattivo.
0: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti allo spazio dedicato alla musica da camera. La puntata di oggi è interamente dedicata a alcuni pezzi di Karl Czerny, questo musicista vissuto a Vienna tra il 1791 e il 1857, noto soprattutto per gli esercizi, per una certa noia, perché no, anche in alcune delle sue composizioni. E invece oggi siamo qui a proporre una versione diversa di Karl Czerny, con tre sonate che dovrebbero in qualche modo convincere tutti quanti del fatto di una certa bellezza anche nell'ascolto. Le sonate sono opera 120, 119, 121 e sono sonate composte grosso modo nello stesso periodo, il 1826. Un periodo importante perché Czerny in quel momento, tra l'altro, scrive anche le grandi sonate che sono sicuramente più famose, ma queste sonate piccole in tre movimenti scritte all'usage des élevés avancés, all'uso dei livelli avanzati, quindi sonate impegnative, sono sonate molto molto belle da ascoltare. Sono sonate per pianoforte a quattro mani con violino e violoncello ad libitum. È una cosa che si usava, questa, di inserire ad libitum degli strumenti, e sicuramente questa nota così particolare sarà sicuramente apprezzata dai nostri ascoltatori. La prima delle sonate che ascoltiamo è la sonata in sol maggiore opera 120, sentimentale. I tre movimenti sono allegro moderato ed espressivo, adagio, rondò allegretto grazioso. Prepariamoci allora a una grande espressività, a rubati, a cadenze, insomma a un gioco delle parti molto carino. E a proporci questo repertorio il duo pianistico di Firenze, formato da Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini. I due volontari, per così dire, ad libitum, sono Clara Franziska Schetenzack al violino e Augusto Gasbarri al violoncello. Sonata in sol maggiore opera 120, sentimentale, di Karl Czerny.

Abbiamo ascoltato la sonata in sol maggiore opera 120 sentimentale di Carl Czerny nella esecuzione del duo pianistico di Firenze Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini. Con loro ad libitum c'erano gli strumenti di Clara Franziska Schoetensack, il violino, Augusto Gasbarri al violoncello. Ci faranno compagnia anche nella prossima sonata, quella in do maggiore opera 119 militare. E già dai tre movimenti sappiamo che c'è qualcosa di estremamente diverso dalla precedente. La sonata militare ha un allegro pomposo, un andantino e poi un rondò allegretto all'hongroise, questo rondò all'ungherese, e beh, ci fa pensare a tempi molto ben definiti, a una pugna che sta per accoglierci, insomma un rigore anche dal punto di vista formale che non lascia più spazio a quella tenerezza che abbiamo lasciato nella sonata sentimentale. Gli interpreti sono però sempre gli stessi, il duo pianistico di Firenze Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini, con loro Clara Franziska Schoetensack al violino, Augusto Gasbarri al violoncello per questa parte ad libitum.

Abbiamo ascoltato la sonata in do maggiore opera 119 militare di Carl Czerny nella esecuzione del duo pianistico di Firenze formato da Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini. I due strumenti ad libitum che abbiamo ascoltato e ascolteremo nel corso del programma di oggi sono al violino Clara Franziska Schetenzack, al violoncello Augusto Gasparri. E allora, una suggestione iniziale, quella sentimentale, una sensazione ora quella militare, ora passiamo alla sonata in fa maggiore opera 121 pastorale, e qui l'influenza beethoveniana viene sicuramente fuori in maniera importante, anche perché generazionalmente Czerny ha avuto in Beethoven uno dei propri maestri. E allora ci ascoltiamo questa sonata pastorale, così ripensando anche a tante opere beethoveniane, non soltanto la sinfonia evidentemente, e che però ci creano questo clima molto bello, molto singolare della sonata in fa maggiore opera 121 di Carl Czerny. I movimenti sono allegro vivace, adagio, finale la chasse, allegro vivace, presto. Ancora una volta duo pianistico di Firenze e Clara Franziska Schetenzack al violino e Augusto Gasparri al violoncello ad libitum.

0: Abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore opera 121 pastorale di Carl Czerny con il duo pianistico di Firenze formato da Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini. Questa sonata per pianoforte a quattro mani è una parte ad libitum come le sonate che abbiamo ascoltato oggi. Questa parte ad libitum formata da violino e violoncello oggi ha visto protagonisti Clara Franziska Schetensack al violino e Augusto Gasbarri al violoncello. E allora vogliamo chiudere questa puntata di musica da camera dedicata a Carl Czerny, a queste sonate così caratteristiche, chiedendo al pubblico se effettivamente è passata questa idea di un compositore non soltanto noioso, ma anche piacevole da ascoltare, sentimentale prima, militare poi, pastorale in finale. Fateci sapere che ne pensate e grazie al duo pianistico di Firenze, formato da Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini, un duo consolidato e l'ho dimostrato oggi nel suonare queste opere di Carl Czerny e grazie anche a Clara Franziska Schetensack e Augusto Gasbarri, rispettivamente violino e violoncello, disturbatori ad libitum della parte pianistica. Grazie a tutti per l'attenzione, da Marco Di Battista all'appuntamento con Musica da Camera tra 7 giorni. A tutti un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo».
1: L'Evangelista ci riferisce che quando Gesù vede Natanaele avvicinarsi, esclama: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Si tratta di un elogio che richiama il testo di un salmo: «Beato l'uomo nel cui spirito non c'è inganno». Ma che suscita la curiosità di Natanaele, il quale replica con stupore: «Come mi conosci?» La risposta di Gesù non è immediatamente comprensibile. Egli dice: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Non sappiamo che cosa è successo sotto questo fico, ma è evidente che si tratta di un momento decisivo nella vita di Natanaele, e con queste parole di Gesù si sente toccato al cuore, si sente compreso e capisce: quest'uomo sa tutto di me, sa tutto, lui sa e conosce la strada della vita. A quest'uomo posso realmente affidarmi. E così risponde con una confessione di fede limpida e bella, dicendo: «Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». In questa confessione è consegnato un primo importante passo nell'itinerario di adesione a Gesù.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Ivan Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo composizioni di autori vari. Esegue il gruppo Super Sax dell'Orchestra Giovanile di Montemario. Dirige Alfredo Santoloci. Una registrazione del 24 gennaio 2011.

Per la rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso composizioni di autori vari. Ha eseguito il gruppo Super Sax dell'Orchestra Giovanile di Montemario, ha diretto Alfredo Santoloci, una registrazione del 24 gennaio 2011. E per concludere, artisti vari, il concerto di chitarra spagnola.

Avete ascoltato musica con artisti vari e una selezione dal concerto di chitarra spagnola. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per overture, danze, balletti e intermezzi trasmettiamo la seconda parte di Serate al balletto di Alexandre Luigini, suite dal balletto Opera 12, balletto egiziano. Royal Philharmonic Orchestra dirige Anatole Fizzulari. Di Eric Satie, Gymnopédie, numero 1, orchestrazione Debussy. City of Birmingham Symphony Orchestra dirige Louis Frémont. Di Léo Delibes, brani dal balletto Coppelia. Di Charles Gounod, brani dalla musica da balletto dall'opera Faust. New Philharmonic Orchestra dirige Sir Charles McCarras.

Per Overture, Danze, Balletti e Intermezzi abbiamo trasmesso la seconda parte del Compact Disc Serate al Balletto di Alexandre Luigini, suite dal balletto Opera 12, Balletto Egiziano. Royal Philharmonic Orchestra ha diretto Anatole Fizzulari. Di Erik Satie, Gymnope D, numero 1, orchestrazione Debussy. City of Birmingham Symphony Orchestra ha diretto Louis Frémaux. Di Léo Delibes, brani dal balletto Coppelia. Di Chat-Gounod, brani dalla musica da balletto dall'opera Faust. New Philharmonic Orchestra ha diretto Sir Charles Mackerras. Per la rubrica solo ascoltiamo ora di Johann Sebastian Bach. 6 partite BWV 825-830, Klavierübung, seconda parte. Partita numero 3 in La minore, BWV 827. Partita numero 5 in Sol maggiore, BWV 829. Ramin Bahrami al pianoforte.